0: minuti senza raccogliere il pallone nel sacco, rubando il primato di Zenga di Italia 90. Ma ammette, non ho avuto così tanti meriti. All'esordio, mentre Bosigna diventa un mito, lui tocca la prima palla solo al 90esimo. Con l'Austria e l'Arabia Saudita, idem, la prima parata spettacolare contro Ronaldo agli ottavi. Poi con il Belgio resta di sasso su De Ketelaere, ma al 90esimo in modo rocambolesco la palla gli torna in mano dopo un'uscita così così. Portiere della tradizione basca, quella dei grandi miti, Iribar, Arconada, Anthony Zubizarreta, nato e cresciuto nell'Atletico Bilbao, si merita l'appellativo di pesce rosso perché agli europei del 21 contro la Croazia fa una papera leggendaria, ma dimentica subito, come se vivesse in una bolla d'acqua, e si riprende parando i rigori alla Svizzera. Manu Koné, guardatelo a centrocampo, a volte resta fermo, sembra spettatore non pagante delle gesta di quei tre, anzi quattro moschettieri là davanti. Come un felino è lì nascosto nell'erba, che aspetta il suo avversario per sbranargli il pallone e far ripartire Mbappé e soci. Quante volte si è detto che i quattro avrebbero squilibrato la squadra? Deschamps sembra aver trovato la quadra proprio con Manu Koné. I suoi numeri sono impressionanti, 0 gol, 0 assist, eppure in Francia non solo si sono accorti di lui, e la Roma, vista la possibile offerta sui 50 milioni del Manchester United, sembra pronta a capitolare. Un centrocampista che non tira quasi mai, non entra in aria, ma sembra il padrone del Prato Verde. Chissà se i loro destini si incroceranno in questa semifinale mondiale. Unai Simone e Manu Koné rischiano di diventare protagonisti loro malgrado.
1: E c'è poi l'altra gara. L'Inghilterra ancora una volta in semifinale mondiale affronterà l'Argentina mercoledì in una sfida che rievoca Maradona, la sua indimenticabile mano de Dios. Intanto e tanti corsi, ricorsi storici, vediamo con Francesco Paravati.
2: Ricordiamoci che è solo una partita di calcio, non cerchiamo altro.
3: Ci prova il CT dell'Argentina a placare gli animi in vista della semifinale di Coppa del Mondo che andrà in scena mercoledì ad Atlanta. 40 anni dopo il gol della mano de Dios e quello del secolo, segnati entrambi da Diego Armando Maradona, nei quarti di finale del Mondiale del Messico dell'86, un'altra epica battaglia si aggiunge alla sfida infinita tra due nazioni, trasferita dalle isole Malvinas sui campi di calcio. Maradona, per gli argentini, corresse quel torto aiutandosi con la mano de Dios. Oggi tocca a Lionel Messi dimostrare che fu vera gloria e che la furbizia di Diego, riscattata dalla cavalcata tra le gambe inglesi per il bellissimo gol del definitivo 2-0, non può macchiare una delle più belle partite di tutti i tempi. Sarà per questo che quando Messi non riusciva a inventare la mossa vincente per eliminare la Svizzera e passare il turno, continuava a guardare il cronometro e il cielo, pregando Dios e il Diego di dargli la possibilità di affrontare l'Inghilterra. 40 anni dopo i campioni del mondo cantano negli spogliatoi per Malvinas e per Diego e per l'ultima di Lionel, chiedendo il bis con buona pace della FIFA. Il calcio, e anche questo, riesce a trasformare tutto in un bellissimo gioco.
1: Mostre raccontate da esperti d'arte, ma anche yoga, cene romantiche, c'è questo e molto altro nel palinsesto delle serie d'estate del FAI. Iniziativa che permette di vivere alcuni beni del Fondo per l'Ambiente italiano, dalle imbrunire all'alba. Laura Lomo.
4: La cornice è quella splendida di 30 tra i più affascinanti beni del FAI, che al calar del sole diventano scenario di eventi speciali. È il programma di sere d'estate che torna ogni anno regalando esperienze uniche. Trekking nella natura tra gli antichi agrumeti della Valle dei Templi, cene romantiche a Villa Fogazzaro, le stelle osservate dalla splendida Villa Vescovi. Un viaggio tra nord e sud Italia fino a metà settembre, dalla notte all'alba, concerti, spettacoli, teatri, cinema all'aperto, aperitivi e cene a tema, ma anche benessere fisico e spirituale durante le sessioni di yoga tra stucchi e boiserie. Sul sito del FAI date e orari di apertura e chiusura delle meraviglie messe in campo. Castelli, palazzi storici, abbazie aperti eccezionalmente per permettere di godere di panorami spettacolari, bellezza a perdita d'occhio, ma anche degustazione di vino e buon cibo. E poi i concerti, jazz, classica, e la musica sarà protagonista del simbolico gran finale il 19 settembre a Varese, a Villa Panza. Per tutta la giornata si alterneranno suoni e arte contemporanea che dialogheranno insieme, conclusione di un palinsesto vario che vuol far conoscere e promuovere il patrimonio artistico e culturale del nostro paese.
1: Una rassegna di film in corso a Parigi esplora il ruolo del cibo, della cucina, dei pasti condivisi nell'Italia che cambia, e la corrispondente Alessandra De Stefano, sentiamo.
5: Ciao, dove venite a fare la merenda? Per Pizzi a Credito, uno degli episodi

0: Lodi dell'oro di Napoli di Vittorio De Sica, Sofia Loren imparò davvero i movimenti per stendere e friggere l'impasto, consegnando così l'arte della pizza al grande schermo. E viene da chiedersi in che modo il cibo è diventato uno strumento per raccontare l'Italia, i suoi cambiamenti sociali, le sue tradizioni e i suoi desideri. E cosa narra? E soprattutto cosa può rivelare una tavola apparecchiata attraverso la settima arte, dove il cibo diventa un personaggio a sé, che assume un ruolo narrativo fondamentale. Il pasto condiviso diventa uno spazio di incontro tra identità, visioni del mondo, generazioni, favorisce il dialogo, l'accoglienza della diversità e talvolta l'inclusione, fa emergere dolori, dissapori e aiuta a far pace, lenisce e raramente ferisce. E il cinema italiano ne ha esaltato e ispezionato ogni qualità, l'ha sublimato il cibo, a partire da alcune delle più celebri pellicole della sua storia. Oggi a Parigi lo mette in scena fieramente all'interno della rassegna Il gusto del cinema, promossa dalla Delegazione Permanente d'Italia presso l'UNESCO e dall'Istituto Italiano di Cultura di Parigi per celebrare l'iscrizione della cucina italiana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Per tutta l'estate, attraverso 6 film, se ne può assaporare l'espressione della memoria collettiva e della convivialità, capace di tramandare valori, rafforzare legami sociali e raccontare l'identità di un'Italia attraverso il linguaggio del cinema. Dalle tavolate familiari alle trattorie di paese, dai banchetti sontuosi ai pasti improvvisati, il cinema di casa nostra ha saputo raccontare come nessuno attraverso il cibo non solo i sapori della nostra tradizione, ma anche l'evoluzione della società, dei costumi e delle relazioni umane. 6 le pellicole in calendario.
1: E adesso portate un ragù.
0: Partendo dal succulento

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Sarebbe facile bollare il remake di Assassin's Creed Black Flag come l'ennesimo insipido maquillage videoludico, buono per battere cassa e ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. E sarebbe altrettanto facile sbagliarsi, perché dietro questa mossa di Ubisoft si nasconde una necessità ben più grande, ovvero la ricerca di un centro di gravità permanente attorno a cui costruire, anzi ricostruire, il futuro della saga ideata da Patrice Désilets. Da 2007 a oggi, Assassin's Creed ha cambiato più e più volte anima, sia in termini narrativi che di gameplay, arrivando alla forma più recente, quella inaugurata con l'Egitto di Origins, che ha sancito il passaggio all'open world massivo, con mappe enormi, ricche di microattività da completare e un abbandono progressivo del versante realistico, sacrificato sull'altare del fantasy, a discapito della storia che si muoveva tra il nostro presente e il passato dei vari protagonisti. Il ritorno di Black Flag, storia del pirata Edward Kenway, è allora un'operazione dai molteplici piani. Quello grafico, che stupisce per il gran lavoro fatto, non certo un semplice miglioramento delle texture, ma un rimaneggiamento complessivo del comparto visivo, che rende finalmente giustizia alle atmosfere caraibiche e piratesche del titolo originale. Quello della giocabilità, con un parkour migliorato e qualche novità in fase di combattimento, come le parate, e quello degli orizzonti di libertà, che dalle mappe stratosferiche di Origins, Odyssey, Valhalla e Shadows, torna a una scala sì grande, ma tutto sommato contenuta e dunque meno dispersiva. Stranamente però è stato anche completamente eliminato ogni segmento narrativo ambientato nel presente, un vero must della serie, utile a capire l'evolversi dello scontro eterno fra assassini e templari. A questo punto il remake di Black Flag va considerato come un test da parte di Ubisoft per capire, in base alle reazioni dei giocatori, su quale rotta far veleggiare il futuro di Assassin's Creed, un gigante da 250 milioni di copie che però rischia di crollare sotto il suo stesso peso, indebolito da scelte non sempre coerenti e un'identità dispersa tra mille rivoli narrativi, spesso collocati al di fuori dei videogiochi stessi. Un'impresa che potrebbe rivelarsi molto più difficile che semplicemente scavare nel punto della mappa segnato da una croce in bella vista.

C'è una scena in Mixtape che mi ha fatto definitivamente innamorare di questa opera. È il momento in cui i personaggi devono camminare lungo una serie di parchi in un bosco e fondamentalmente per farlo volano ridendo e scherzando con un commento sonoro che li accompagna. Ecco, quel momento mi ha ricordato veramente cos'è vivere un'estate felice da ragazzo. E il gioco è fondamentalmente tutto così, se vogliamo chiamarlo gioco, perché Mixtape è di fatto una visual novel, un racconto in cui di ludico c'è poco. Certo, interagiamo con l'ambiente, ma non c'è una vera sfida, non si può perdere, si va avanti cercando indizi, cose su cosa fondamentalmente. La storia di due ragazze e un ragazzo che devono affrontare l'ultima estate del liceo. Dopo uno di loro andrà via, gli altri rimarranno là, non lo sappiamo bene. Quindi è il classico racconto all'americana di una gioventù che finisce e ci dice perfettamente cosa vuol dire concludere, diciamo, la giovinezza, cioè quel momento in cui non sei ancora un essere adulto e non sei già più un bambino, quel momento in cui vuoi ribellarti col mondo ma non sai

sai quello che ti aspetta, in cui vuoi ancora godertela perché sai che da lì in poi cambierà tutto e non sai come cambierà e come cambierai te. Ovviamente siamo a Mixtape, quindi il gioco è fortemente legato alla musica, ci sono una serie di tracce famosissime e anche meno famose degli anni 80-90, anche se il gioco è ambientato appunto negli anni 90. E che dire, non piacerà a nessuno delle persone che piacciono i videogiochi classici, perché ribadisco, è più un racconto interattivo, però è veramente un bel racconto, ben fatto, con un sacco di idee visive e veramente con una storia piccola, carina, che ricorda molto il cinema americano, che ci ha fatto appassionare appunto a queste storie, e beh, un po' anche, se vogliamo, quel senso di anemonia, no? Di nostalgia di un passato che non abbiamo vissuto, perché anche se magari hai vissuto gli anni 80 e 90, non li hai vissuti come i ragazzi americani, però hai vissuto la giovinezza, magari una giovinezza anche molto felice. Ecco, questo gioco Mixtape ti ricorderà cosa vuol dire essere giovani, sentirsi invincibili, ma anche sentirsi un casino. E io ve lo consiglio. Alla prossima!

Nella notte attacchi americani contro obiettivi militari iraniani su Hormuz, Teheran attacchi siti militari nei paesi del Golfo, mentre il prezzo del petrolio torna a salire. Stanno per scadere i termini per gli emendamenti alla riforma della legge elettorale e ancora non c'è un accordo sulle preferenze in maggioranza. Terza ondata di caldo torrido, il picco tra mercoledì e giovedì, oltre 40 gradi al centro-sud, in Sardegna verso i 42 gradi, poi temporanea tregua di allarme incendi in Italia e in Europa. Fermati tre giovani per il 19enne accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema, secondo gli investigatori si tratta

tratta di una resa dei conti fra bande rivali. A Bangkok, in Thailandia, un pub è andato a fuoco, 27 le persone morte, sconosciute al momento delle cause della tragedia, ma dai primi rilievi le uscite di sicurezza sarebbero state ostruite. Sinner leggendario si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo supera in 4 set il tedesco Zverev e conquista il quinto slam in carriera.

Buongiorno, lunedì 13 luglio, l'edicola ritrova la terza ondata di caldo sulle prime pagine dei quotidiani che affianca i due grandi temi. La ripresa delle ostilità, l'escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz e il protagonista del fine settimana sull'erba di Wimbledon, la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner. Teniamo insieme questi elementi con la scelta in prima pagina di oggi del Messaggero. La foto che ritroviamo è proprio quella del campione di tennis altoatesino e poi il titolo del Messaggero che rimanda ad un'altra erba che non ci ha visto protagonisti, quella del mondiale di calcio, il nostro mondiale. Per il secondo anno di fila Ray Sinner conquista Wimbledon, Zverev battuto in 4-7, Meloni esulta, una pagina di storia al contrario appunto di quella pagina mancata con l'appuntamento non centrato per la terza volta consecutiva alla qualificazione alla fase finale da parte della nazionale di calcio. Ma poi vedete il richiamo sulla prima del Messaggero, avanza la terza ondata, attesi in settimana oltre 40 gradi al sud nelle isole, Roma caldo su di 5 gradi e poi l'apertura, Iran USA, la battaglia su Hormuz, Teheran annuncia la chiusura e colpisce una porta container che provava a passare, Trump nega, è aperto lo stretto naturalmente, sferra nuovi raid contro i Pasdaran, bombe però sulle basi americane, dice ancora il Messaggero. Scelta simile sulla prima del Corriere della Sera, anche qui la foto di Sinner che bacia la coppa, ancora Sinner è lui, il re a Wimbledon, batte Zverev, poi la dedica alla mamma che ammette Sinner non ha resistito per due volte, è uscita dalle tribune, troppa la sofferenza nel vedere il suo Jannik in difficoltà contro Zverev, poi battuto e poi il caldo, via la terza ondata, centropagina, una settimana a 40 gradi e naturalmente le bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica. Tanto vale andare a dare il giusto risalto all'intuizione di Giannelli che sintetizza così quello che sta accadendo nello stretto di Hormuz e più in generale nel confronto tra Stati Uniti e Iran, lo stretto di Hormuz con un Donald Trump preso alla gola dalla guida suprema iraniana, proprio evidentemente sullo stretto di Hormuz, il gioco di parole scelto da Giannelli. Siamo già su Repubblica, battaglia sul controllo di Hormuz e poi la vittoria di Sinner che fa l'impresa bis a Wimbledon, il ritorno del re. Su Repubblica segnaliamo anche un articolo di addio, quello del direttore Mario Orfeo, una storia unica di giornale, il saluto alla redazione e ai lettori, è stato per me un onore e un privilegio, scrive Mario Orfeo, dirigere Repubblica, il giornale in cui sono cresciuto professionalmente con l'esempio prima del fondatore Eugenio Scalfari e poi del suo successore Ezio Mauro, l'ho fatto con passione e spirito di servizio verso la comunità di lettori. Lasciamo Repubblica e torniamo con La Stampa al tema Hormuz. A Hormuz torna la guerra, Medio Oriente in fiamme, missili su una porta container, il Pentagono risponde, l'Iran lo stretto è chiuso, Trump nega, colpite le basi americane nella regione e i negoziati adesso sono appesi a un filo. Intanto anche La Stampa omaggia nella foto a centropagina la vittoria di Lord Sinner, così il quotidiano torinese, Jannik di nuovo vincitore a Wimbledon, Zverev KO in 4-7.

7. Ancora il richiamo in prima dell'intervista al presidente di Confindustria, ci torneremo dopo, sulla congiuntura economica che risente inevitabilmente di quanto sta accadendo a Hormuz. Dice Orsini, presidente di Confindustria, le ZES in tutta Italia, alle imprese serve velocità, quelle aree, diciamo così, con alleggerimento delle tasse, della pressione fiscale. Lasciamo la stampa per una rapidissima incursione sui quotidiani europei, lo facciamo con l'aiuto di Welt e anche qui vedete troviamo il titolo sull'Iran che bombarda i paesi vicini e chiude lo stretto di Hormuz. Sì, ma qui la notizia è data da chi chiude cosa? È l'Iran il soggetto della chiusura dello stretto di Hormuz su Welt. Escalation ancora in Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane bombardano e fermano una nave, una porta container, dice Welt, l'esercito americano reagisce immediatamente, droni e pioggia di missili da ambo le parti, dice ancora Welt. E allora il Financial Times dà questa chiave di lettura, i nuovi bombardamenti americani sull'Iran rappresentano il test maggiore per quell'accordo, quel memorandum d'intesa che andava poi riempito, era la cornice negoziale da riempire nei 60 giorni successivi, ma questo è già il quarto raid in una settimana, dice il Financial Times, condotto dalle forze americane contro l'Iran, con la risposta di Teheran che dice lo stretto resta chiuso e siamo noi a chiuderlo. Il Mattino di Puglia e Basilicata, sì, perché il conflitto in Medio Oriente arriva anche sulla stampa regionale, è aperto, no, è chiuso, Hormuz da barzelletta, guerra dei continui proclami, la ridicola guerra, dice il Mattino di Puglia e Basilicata sui raid incrociati. Il Gazzettino, USA, Iran, battaglia su Hormuz, Teheran annuncia la chiusura e colpisce una porta container che provava a passare, Trump nega, è aperto e sferra nuovi raid contro i Pasdaran, bombe sulle basi americane, però dice ancora il Gazzettino. Il Giorno, Hormuz, l'arma del ricatto, ecco la chiave proposta dal Giorno, più vicina se volete alla interpretazione data dall'amministrazione statunitense, raid di Trump allora per aprirlo, Teheran colpisce due navi, non si passa, meglio della bomba nucleare, sì perché questo ha portato l'evoluzione del conflitto, nessuno parla più di quel dossier nucleare che era stato una delle ragioni centrali per scatenare la guerra contro l'Iran e si parla ormai di chi controlla Hormuz. Tensione sui mercati, intervista del Giorno al politologo iraniano Saeed Golkar che dice il regime diviso, il clero conta meno, è un'autarchia. Anche sulla prima del Giorno il richiamo poi a Re Sinner II, la conquista di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, la ritroviamo anche sulla foto del secolo XIX, il quotidiano genovese che dice King Yannick II, Zverev battuto, Sinner si conferma re a Wimbledon. E poi missili e provocazioni, la battaglia di Hormuz, l'Iran, lo stretto è chiuso, Trump che dice navigazione garantita, nuovi raid. Ma allora andiamo a leggere anche alcune considerazioni affidate a Fabrizio Benente sul secolo XIX, dal calcio alle guerre, l'uomo che vuol far fuori ogni cosa sgradita. L'uomo di cui parla Benente naturalmente è lui, Donald Trump, è l'uomo che gioca i dadi con i destini del mondo, un arbitro espelle un giocatore ai mondiali, chiama la FIFA e lo assolve, un giudice emette una sentenza, prima cambia il giudice, poi la giustizia, un'università rivendica la sua autonomia, licenzia il rettore, cambia i professori, azzera i fondi, un alleato prende un'iniziativa, telefona, irride, minaccia dazio bombe, un giornalista scopre scottanti segreti di Stato, lo fa indagare. Nella sua visione, e quella di Trump, la politica è un gigantesco ufficio reclami. Il mondo fa una cosa, lui la giudica orribile, qualcuno deve porvi immediatamente rimedio. Non importa che si tratti di un cartellino rosso, di una sentenza, di una guerra o del buco di una ciambella. Possiamo immaginarlo mentre chiama il migliore degli chef. Il popolo statunitense paga una ciambella e riceve una parte d'aria. Basta buchi, voglio ciambelle grandi di nuovo americane. Nel mondo del

uomo che pretende di governare i destini del mondo, ragiona Fabrizio Benente, la realtà non è ciò che esiste, è ciò che può ricevere una sua telefonata. E questo ci dice come l'evoluzione della situazione a Hormuz riporti in primo piano il tema delle relazioni transatlantiche e delle relazioni in particolare con lui, con Donald Trump. Il domani Stati Uniti e Iran dialogano con le bombe, ricomincia la battaglia di Hormuz. Gli Stati Uniti attaccano, Teheran risponde, colpita una nave nello stretto che torna ad essere chiuso. Gli effetti sull'economia mondiale sono già evidenti, dice il domani, poco petrolio mentre aumenta l'inflazione. E da qui la riflessione politica che guarda alle cose di casa nostra, di Lorenzo Castellani, le illusioni ottiche, così le definisce Castellani sul domani, tutto quello che Meloni non ha capito del tycoon di Donald Trump, naturalmente. Eccoci qua su quello che non è stato capito. Andiamo a pagina 6 del domani. Il centrodestra italiano non ha compreso fino a fondo Donald Trump. Questo è ciò che emerge dal vertice NATO di Ankara. Che cosa non è stato capito? La crociata contro la sinistra woke da parte di Trump è stata soprattutto un escamotage per mobilitare un blocco sociale stanco dell'elite liberal, una scommessa per utilizzare una massa di manovra, la base MAGA, Make America Great Again, e il giro della Silicon Valley, buona per tornare al potere. Appena varcata la soglia della Casa Bianca, però, la priorità si è spostata, non la difesa astratta dei valori tradizionali e nemmeno dell'unità dell'Occidente, ma la ricostruzione della forza materiale dell'America. Un errore di lettura del centrodestra italiano e in parte europeo, che per Lorenzo Castellani era stato compiuto in parallelo anche dalla sinistra. Qui si vede la continuità con l'errore speculare commesso dalla sinistra. Per decenni una parte del centrosinistra europeo ha creduto che il progresso

In un giudizio che dunque accomuna, per così dire, tutto quello che di negativo abbiamo mal interpretato evidentemente dalla politica americana. C'è un eco di tutto questo sui quotidiani più vicini ai lettori di centrodestra? Non proprio. Andiamo su Libero e qui il tema non è Hormuz, non è il timore di una crisi economica innescata dallo stallo nello stretto. Ecco come le toghe ci riempiono di clandestini. Ecco l'urgenza. Il permesso di soggiorno dato a uno spacciatore straniero stravolge la legge. Ormai sono i giudici e non il Parlamento a decidere chi può stare in Italia. Intanto la cronaca: aggredì la polizia a Roma, rimpatriato il 18enne egiziano. E ancora l'altra questione, il team Ranucci, report, attacca, ma teme il colpo di scena. E ancora, così aggiravano i controlli sulle mascherine, il tema della gestione Covid sotto il governo Conte. Il Tempo: non potevano non sapere. Ecco cosa non si poteva non sapere. La ruota gira, delle due l'una: o Giuseppi e Sigfrido perdono colpi, Conte e Ranucci, oppure credono che a perdere colpi siamo noi. Le sette cose che il primo non poteva non sapere sulle mascherine e le altre sette che il secondo non poteva non sapere sulla vitola. A proposito, la logica "non poteva non sapere" ci fa orrore, ma è quella che loro e i loro compari hanno praticato per 20 anni contro Berlusconi. Ecco perché oggi questa chiave offerta ai lettori dal Tempo. Ancora al Secolo d'Italia, Grillini, Zitti e Mosca, dopo la rivolta nel PD, Schlein silenzia Conte sulla minaccia russa inesistente, quella famosa frase per molti osservatori infelice del leader del Movimento 5 Stelle in occasione di una delle prime prove tecniche di campo largo. L'ira del Movimento 5 Stelle, falso, dice Lucio Di Meo sul Secolo d'Italia. La Verità: report, piange sul fango versato, provano a fare i martiri con la complicità della sinistra e intanto accusano la RAI. Il team Ranucci negli anni ha rovinato persone attraverso servizi creati ad arte per evidenziare frequentazioni discutibili, le stesse che emergono ora tra il conduttore, alcuni autori e la vitola. Eppure la redazione fa finta di nulla e rilancia: siamo sotto pesante attacco dal programma, gridano alla censura, ma la puntata sulle mascherine è stranamente sparita, dice il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che vedete rende omaggio a centropagina all'erba di Wimbledon, sempre più Sinner, secondo trionfo di fila per Yannick. Ancora il Giornale: la sinistra difende i terroristi rossi. Facciamo notare quello che abbiamo già detto: non c'è su questi quotidiani, o evidentemente c'è nelle pagine interne, se preferite, questa è la scelta editoriale, non c'è, dicevamo, l'evoluzione delle ultime ore a Hormuz. La sinistra difende i terroristi rossi, l'opposizione critica il governo che partecipa al vertice USA contro la rete dei violenti e antifa. E poi, report, Ranucci sempre più solo, a centropagina anche sul Giornale: difesa tiepida della redazione che ora teme nuove rivelazioni, mentre la RAI indaga su violazioni del codice etico, dice il Giornale di Vittorio Feltri. Arriviamo allora al Fatto Quotidiano. Riarmo: Schlein critica Conte e lui: follia, dirò sempre no. Botta e risposta: il leader del Movimento 5 Stelle smentisce che Elly gliel'abbia detto in faccia. Qui il tema ineludibile prima o poi nella coalizione di centrosinistra in vista delle politiche è quello della linea di politica estera, in particolare per quanto riguarda la guerra e il sostegno all'Ucraina. Però sul Fatto Quotidiano anche la vicenda report, il socio di La Vitola con i due bombarolli nella foto sui social, caso Ranucci, lo scatto per gli investigatori, la chiave sui mandanti e nei rapporti tra il factotum e gli arrestati. Sono stato nel B&B ma non ci fu alcuno scambio di favori tra Walter e report, parla Emanuele Bonaccorsi col Fatto Quotidiano appunto dopo quella vicenda. Ranucci, il tariffario della bomba, e siamo su pagina 8 del Messaggero: agli esecutori meno di 10.000 euro. Per gli inquirenti la cifra versata ai quattro avellinesi è stata piuttosto esigua e potrebbe essere stata versata dalla vitola. Al telefono si vantavano, fatta la storia di quella giornata, il 16 ottobre dell'anno scorso, nella quale Sigfrido Ranucci è vittima di un attentato davanti a casa sua, vicino a Pomezia, ci ricorda il Messaggero. La discussione:
Leone XIV, tornano i venti di guerra, il dialogo è l'unica strada per la pace. Dall'Angelus di Castel Gandolfo l'appello del Papa

per il Medio Oriente, l'Ucraina e gli altri conflitti, richiama la diplomazia, la tutela degli innocenti e alla speranza che non deve spegnersi, dice la discussione citando il pontefice. L'identità, un pieno di missili, quanto costa alla pompa l'ennesima follia di Trump? Ma allora questo ci riporta alle conseguenze sia economiche sia politiche di quello che sta accadendo nello stretto di Hormuz. Torniamo sul Corriere della Sera. Raid americani, l'Iran col colpisce nel Golfo, battaglia sull'apertura di Hormuz. Il leader americano: firmano e lanciano droni, sono malati. La replica: stretto più importante del nucleare. E la considerazione di Guido Limpio: ora il regime attacca bersagli più ampi, è passata la linea dura dettata dai Pasdaran. Eccolo l'effetto non certo voluto, cercato all'inizio della guerra, quando si auspicava il regime change, da fonti israeliane fatte proprie poi da buona parte dell'amministrazione Trump. Ebbene, quel regime change non solo non c'è stato, ma se anche c'è stata una variazione nella leadership iraniana, pare premiare in queste giornate la linea ancora più dura, ci dice Olimpio sul Corriere. Washington ormai non è affidabile, ecco un'altra conseguenza. Teheran punta sul patto con l'Oman, scenario della trattativa dopo quel memorandum, il retroscena spiegato da Greta Privitera. C'è un numero che perseguita chi prova a raccontare cosa stia succedendo nello stretto di Hormuz, è l'articolo 5 del memorandum d'intesa firmato per via digitale quasi un mese fa tra Washington e Teheran, che ha dato il via ai negoziati più delicati degli ultimi anni. Un punto chiuso troppo in fretta, si direbbe, visto che il cessate il fuoco che doveva garantire viene violato a ripetizione. La fonte con cui parliamo, molto vicina al regime, lo ripete ossessivamente. Chi controlla il traffico? Ve lo spiega l'articolo 5, risponde la fonte iraniana del Corriere. È previsto un compenso, ma l'avete letto l'articolo 5? Replica ancora. Gli americani, dice, avrebbero accettato una gestione a guida iraniana dello stretto, condivisa con i paesi rivieraschi, a cominciare dall'Oman. E ora cambiano le carte in tavola, come sempre. Per questo siamo costretti a chiudere Hormuz, continua la fonte, che ci risponde a fatica, rubando qualche minuto tra una riunione e l'altra della leadership, assorbita in queste ore dalla nuova fase di guerra. Intanto a Teheran il linguaggio si fa tagliente perché arrivano nuove minacce contro gli Stati Uniti e contro chi nell'Occidente e nel Golfo appoggia la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Gas, affari e diplomazia di Altani, eccoci sui paesi del Golfo. L'emiro che ha plasmato il Qatar, morto a 74 anni, ne ha passati 18 alla guida del piccolo Stato. Meloni sarà domani a Doha, Medio Oriente intanto in fiamme. Hamad bin Khalifa Altani salì al potere con un golpe che depose il padre al potere dal 72, ha reso il Qatar uno dei paesi con il PIL pro capite più alto al mondo. Non solo, tanto che è anche uno dei paesi oramai più presenti a livello di investimenti internazionali, ci ricorda il Corriere. Torniamo sul Messaggero, le rotte del petrolio, le conseguenze per noi quando facciamo la spesa o la benzina. Nella trappola del Golfo bloccate 200 navi, riaprono le vie alternative. Allora le petroliere erano tornate nello stretto per imbarcare i nuovi carichi delle raffinerie, ora è più difficile uscirne però, così riprendono i trasporti via terra con camion e anche treni. Resta il nodo pedaggio, gli iraniani vogliono imporre un pagamento che gli Stati Uniti non vogliono e allora si torna a sparare. Il dato che conforta in parte il Messaggero è che intanto il commercio non si ferma, 20% la quota di petrolio globale che transita da Hormuz, 90% però la quota di gas che è passata dallo stretto nel 2025 diretta in Asia, dove le conseguenze di questo conflitto si fanno sentire di più, 700 in dollari il prezzo a tonnellata dell'urea agricola, quasi raddoppiato, le conseguenze su tutto quello che non è né petrolio né gas, che noi spesso purtroppo dimentichiamo. Ancora sul Messaggero, i raid iraniani nello stretto, ma Trump: Hormuz è aperto e Teheran attacca le basi americane. Sale di nuovo la tensione nel Golfo, l'Iran colpisce imbarcazioni civili e dichiara sospeso il passaggio delle navi. Domani e mercoledì a Roma i colloqui tra Israele e Libano, il fronte libanese, un capitolo di questa guerra in Medio Oriente, anche quello tutt'altro che risolto.
Torniamo su quell'accenno, il richiamo in prima che avevamo visto sulla stampa. Zes, il governo apre al piano per il nord. Urso, vedrò le regioni. Il ministro che dice bene la proposta dei governatori per rilanciare le imprese. L'esecutivo punta a individuare le aree per rafforzare la manifattura. Perché questo riferimento di Urso sulla stampa? Perché ieri la stampa aveva pubblicato l'anticipazione del documento delle regioni che chiedono un piano speciale anche per il nord, non solo per quelle parti del sud che hanno beneficiato, diciamo così, di alleggerimento fiscale con ulteriori sgravi anche dal punto di vista degli oneri burocratici. Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy, l'incontro assicura sarà l'occasione per confrontarci sulle misure di semplificazione che vogliamo realizzare nel prossimo decreto imprese, consapevoli del successo della zona logistica semplificata, la ZLS, che non può ricevere naturalmente applicazione soltanto, così come modelli della ZES unica, soltanto in alcune regioni e non del Mezzogiorno soprattutto e non anche in altre. Restiamo sulla stampa. Meglio Libera no attrezzata, spottorno la disfida delle spiagge, un tema di stagione proposto dalla cronaca, ma dobbiamo arrivare allora ad un altro tema che ci propone oggi il Foglio Quotidiano, un patto pubblico a proposito di interventi del governo per governare l'intelligenza artificiale, dall'arma dei dazi alla public utility del calcolo, perché quando un'infrastruttura diventa essenziale, la politica finisce per chiedersi come renderla contendibile o accessibile. Il ruolo del CNEL è una sede europea sul modello del CERN. Chi chiede o chi propone un patto pubblico per governare l'intelligenza artificiale? Renato Brunetta e Rosario Cerra, che non a caso fanno l'esempio del CNEL su quanto ottenuto con la cooperazione sia da parte della comunità scientifica sia a livello europeo, ad esempio il CERN o l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, dice Brunetta, federare la conoscenza fuori dai trattati. Un esempio a cui ispirarsi potrebbe essere quello del CERN, che nacque per ridare all'Europa una capacità scientifica di frontiera che nessun paese reggeva da solo contro il primato americano nella fisica. E la stessa considerazione evidentemente potrebbe trovare applicazione quando si parla di intelligenza artificiale. Rapidamente, la prima del Sole, Big Tech, per restare in tema rivoluzione digitale, social sotto accusa dai tribunali americani alla stretta dell'Unione Europea, in California migliaia di cause contro le piattaforme, class action in Italia, Bruxelles all'attacco di Meta e le società si difendono. Ancora il richiamo sulla prima del Sole alle foto create con l'intelligenza artificiale, più rischi in azienda, dice il Sole. I temi della politica, rapidamente uno sguardo a pagina 11 della stampa, legge elettorale, rush finale, Meloni vuole le preferenze ma teme il fuoco amico in aula, con scrutinio segreto c'è rischio di franchi tiratori nella maggioranza e ancora la legge giusta che dia stabilità, siamo sul Corriere della Sera, la invoca Roberto Gressi, perché si possa arrivare a una scelta condivisa e necessaria alla legittimazione reciproca dei contendenti. Chiudiamo la nostra edicola di oggi con uno sguardo alla stampa sportiva e al galattico and the sinner is, anziché the winner is, lui, il vincitore di Wimbledon, la Gazzetta dello Sport, mitico Jannik, secondo trionfo consecutivo, e tutto sport, sua maestà, sinner, apoteosi, bis, a Wimbledon. È tutto per l'edicola di Rai News 24.

0: Italia interessata da un campo di alta pressione che nelle prossime ore garantirà generali condizioni di bel tempo sulle regioni settentrionali con instabilità soltanto in area alpina e possibili temporali sulle Alpi centro-occidentali. Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica, ma non accompagnata da piogge. Cielo essenzialmente sgombro da nubi sul meridione peninsulare con qualche nube un po' più diffusa sui monti della Calabria, ma bassa sarà la probabilità di precipitazioni. Bel tempo anche sulle isole maggiori in un contesto di ventilazione debole al più moderata con maestrale un po' più vivace sulla Puglia adriatica. Infine le temperature, valori massimi in aumento fino a 37-38 gradi in città come Roma e Firenze, 40 gradi sulla Sardegna.
1: Farsi raccontare in diretta.

0: Ancora ben trovati da Renews 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno partendo dalla tensione Stati Uniti-Iran che cresce, battaglia sul controllo dello stretto di Hormuz dopo la pioggia di missili sull'Iran con i Pasdaran che hanno sparato a due mercantili. Teheran sostiene che sia chiuso fino a nuovo ordine lo stretto, mentre Trump dice che rotte di transito libero sono accessibili. Torna l'ansia per diesel e gas, la presidente della BCE Lagarde vola a Washington. E intanto poi sono tre le persone fermate dai carabinieri per l'omicidio a Crema, in pieno centro, di un giovane di 19 anni egiziano morto accoltellato. Si tratta di tre ragazzi tra i 23 e i 25 anni. Al momento l'ipotesi degli inquirenti è una resa dei conti tra bande. Sempre in Lombardia, nel milanese, è stato ucciso a coltellate in casa un 41enne, trovata l'arma del delitto, ma al momento si ignora la dinamica dell'omicidio. E tra domani e dopodomani, mercoledì, ci sarà la terza ondata di caldo torrido nel nostro paese, con masse di aria calda che dal deserto del Sahara attraverseranno la penisola. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si raggiungeranno i 38-39 gradi, mentre in Sardegna i valori massimi potrebbero superare i 42 gradi. Possibile tregua intorno al 18 luglio, quando dal nord Europa potrebbe arrivare un fronte instabile con piogge temporali e grandinate, un abbassamento delle temperature. E poi c'è Sinner. Sinner, il numero uno del tennis mondiale, si conferma campione nel torneo più prestigioso, il suo quinto successo in uno slam, battuto il tedesco Zverev in 4-7 dopo una finale splendida ed equilibrata. E ripartiamo dagli attacchi che sono ripresi, incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Teheran ha colpito un'altra nave cargo nello stretto di Hormuz. Gli aerei americani hanno risposto con attacchi causando almeno una vittima, quattro i feriti. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
1: Le guardie della rivoluzione islamica tornano a sparare su una nave commerciale nello stretto di Hormuz e gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. La settimana si chiude con una quarta notte di raid a stelle e strisce lanciati su ordine del presidente Trump, con l'obiettivo, spiegano i militari, che le forze iraniane rispondano delle proprie azioni. Si tratta degli attacchi più pesanti dalla firma lo scorso 17 giugno dell'intesa preliminare tra Washington e Teheran, che avrebbe dovuto aprire una fase di negoziati verso un accordo conclusivo. Ieri il presidente americano aveva smentito le dichiarazioni iraniane sullo stretto chiuso per volontà di Teheran.
2: It's open. We bombed the hell out of them last night.
1: Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente la scorsa notte, così Trump in un'intervista telefonica, versione suffragata dai dati di CENTCOM, il comando militare americano che si occupa anche di Medio Oriente, secondo il quale nell'ultima settimana oltre 140 navi commerciali avrebbero attraversato lo stretto. Certo è che il traffico negli ultimi giorni ha rallentato, così come hanno subito frenate i negoziati. Avevano accettato un accordo, ha spiegato ieri il presidente americano, poi un paio d'ore dopo aver lasciato la stanza delle trattative, gli iraniani hanno colpito una nave commerciale. Sono malati, conclude Trump. Ed è da considerazioni come questa che a Washington esce rafforzata l'opzione bellica.
0: Le autorità iraniane confermano la sospensione del traffico navale nello stretto di Hormuz. Il corrispondente a Istanbul, Sergio Paini, sentiamo.
3: Le autorità di Teheran assicurano che lo stretto di Hormuz è chiuso per sicurezza. È la realtà che bussa alla porta, commenta il capo negoziatore iraniano, nonché presidente del Parlamento Khalibaf. L'Iran in sostanza non vuole assolutamente rinunciare alla sua principale leva negoziale. Lo stretto di Hormuz è più importante di decine di bombe atomiche, ha detto Mohsen Rezai, che è il consigliere militare della guida suprema. Allora i Pasdaran prima colpiscono i mercantili, poi per rappresaglia, dopo i raid americani, lanciano missili e droni contro il quartier generale degli Stati Uniti in Bahrain, la base aerea Al Adid in Qatar, e colpiscono anche Giordania, Emirati, Kuwait, Oman. Il ministro degli esteri del Pakistan, che è il principale paese mediatore, chiede un'immediata de-escalation al suo omologo Araghchi, ma l'offensiva è anche nei proclami, perché dopo le richieste di vendetta per l'uccisione di Ali Khamenei, la TV di Stato iraniana ha gioito per la morte del senatore americano Lindsey Graham, definito un guerrafondaio.
0: La politica in primo piano, lo scontro sulla partecipazione dell'Italia al vertice di Washington sul terrorismo rosso, al via anche il dibattito sulla legge elettorale. La maggioranza cerca l'intesa sulle preferenze, le opposizioni promettono battaglia in aula, ma sentiamo Alberto Poti.
4: Possibile una mediazione al photo finish per il centrodestra. La legge elettorale sarà in aula martedì 15 e dopo l'emendamento per consentire il voto ai fuorisede, gli Sherpa lavorano ad un compromesso sulle preferenze. Favorevoli Fratelli d'Italia e Noi Moderati, mentre Lega e Forza Italia preferiscono le liste bloccate. Possibile una soluzione con i soli capilista bloccati. Si troverà una sintesi, assicura Tajani, serve una legge che garantisca stabilità. E su questo nella maggioranza sono tutti d'accordo. L'obiettivo è ottenere l'approvazione alla Camera in settimana. Fuga in avanti invece della Lega sulla Biennale, dopo lo stop ai finanziamenti per l'apertura del padiglione russo. La sottosegretaria Borgonzoni e il governatore del Veneto Stefani criticano Bruxelles. Intanto il Campolargo ragiona su una nuova manifestazione. Dopo Napoli era previsto un nuovo palco a Padova il 15, ma potrebbe essere tutto rimandato al 16 o al 17 a Roma per permettere ai parlamentari di partecipare alle votazioni sulla legge elettorale. Il governo si sveglia in ritardo, dicono i giovani del PD sul voto ai fuorisede, mentre la linea del centro-sinistra è quella di fare muro su una legge che considera incostituzionale. Le priorità del paese sono altre, dai salari bassi alla sanità, ripetono PD, AVS e 5 Stelle. Il governo è fermo sui salari, ma avanza sul folle impegno per il riarmo, attacca Conte. Nel frattempo più Europa prepara la veglia in piazza Montecitorio dalle 18 di martedì per protestare contro il Melonellum, regole elettorali cucite su misura per Giorgia Meloni, afferma Riccardo Maggi.
0: E sono tre le persone fermate dai carabinieri per l'omicidio a Crema di un giovane di 19 anni egiziano. Si tratta di tre ragazzi tra i 23 e i 25 anni, ma sentiamo il servizio di Rossana Cavignoli.
5: Era a casa mia, io ero arrivato lì a me, ma non hai detto che hanno acceso tuo fratello. Un ragazzino ancora 19 anni.
6: È il cordoglio e la rabbia della comunità egiziana di Crema che si riunisce attorno ai familiari di Youssef Abdelaziz, 19 anni, accoltellato a poche decine di metri da qui nel parcheggio sul retro di un supermercato a ridosso del centro storico, durante una lite tra due gruppi di giovani. Il motivo è ancora da chiarire, tra le ipotesi quella di una resa dei conti fra bande.
7: Ho sentito le urla lì, in quella via lì, sono andato là, ho visto un ragazzo che era ferito e c'erano degli altri ragazzi.
6: Che lo stavano aiutando?
7: Che lo stavano aiutando, sì, e poi l'ho aiutato pure io, ho provato a tamponare la ferita.
6: Youssef, colpito con diversi fendenti, tenta di scappare ma si accascia dopo pochi passi, morirà poco dopo in pronto soccorso. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo di tre persone. Si tratta di tre ragazzi di nazionalità italiana e straniera, questi ultimi regolari in Italia.

0: Italia, residenti nel Cremasco, di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Dopo il delitto avrebbero cercato di far perdere le proprie tracce. È il secondo omicidio a Crema in pochi mesi. La notte di Pasquetta, un 21enne, anche lui di origine egiziana, era stato ucciso a sprangate da un ragazzo di 17 anni.
1: È di almeno 27 morti il bilancio di un violento incendio che ha devastato un pub di Bangkok nelle prime ore di lunedì. Testimoni parlano di un'enorme fiammata dalla porta d'ingresso del locale nella zona nord della capitale thailandese. Nel 2022 14 furono le vittime nel rogo in un locale nella parte orientale, mentre l'incidente più grave risale al gennaio del 2009, quando durante i festeggiamenti di Capodanno ci furono 66 morti e oltre 200 feriti in un incendio sempre a Bangkok causato dai fuochi d'artificio. A Gibellina, in provincia di Trapani, continua per tutta l'estate il Festival delle Orestiadi. È arrivato alla 45esima edizione, dal titolo Atti di Resistenza Contemporanea, con la direzione artistica di Alfio Scuderi. Dopo l'omaggio a Dario Fo, nel fine settimana, protagonisti di queste giornate Roberto Andò, Mimmo Palladino, Vincenzo Trione e Monio Vadia, insieme per un inedito progetto installativo in tre parti tra suono, immagine e parola, dedicato al regista Andò, che ha animato il fine settimana nella capitale dell'arte contemporanea. Gli appuntamenti continuano fino al 2 agosto tra musica, teatro e arte. E torniamo a parlare di sport, di tennis. Jannik Sinner è ancora campione di Wimbledon, battuto in finale Zverev dopo quasi 4 ore di gioco, il secondo titolo consecutivo sull'erba di Londra e la centesima vittoria in un torneo ATP. Sentiamo Daniela Filippone.
2: Questa volta la salita all'Olimpo non è così semplice, ma Jannik Sinner, come sempre, dimostra di essere fatto della stessa materia di cui sono fatti i miti. A Wimbledon vince per il secondo anno consecutivo, battendo 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 il tedesco Alexander Zverev in un match combattutissimo durato 3 ore e 46 minuti di gioco. Zverev, fresco di vittoria a Roland Garros, è nella sua forma migliore. Il primo set è un'estenuante rincorsa punto a punto che si decide con un tie-break al Cardio Palma. Sinner per pochissimo lo cede all'avversario e inizia così a soffrire un po' più del dovuto. Ma è proprio in questi momenti che il numero uno al mondo dimostra perché è un grande campione. Concentrazione e capacità di ripresa nonostante Zverev sia determinato fino all'ultimo minuto. L'impresa compiuta all'All England Club proietta Sinner tra le leggende della storia del tennis mondiale. Prima di lui solo altri 9 giocatori dell'era Open sono riusciti a confermarsi sull'erba di Wimbledon. Inoltre con questa vittoria l'altoatesino raggiunge il traguardo del 100 vittorie slam, dove a far meglio resta ancora l'inarrivabile Novak Djokovic a quota 409, ma per raggiungerlo c'è ancora tempo.
1: E per i mondiali è definito il quadro delle semifinali, sarà molto più di una partita di calcio. Argentina-Inghilterra, tracorsi e ricorsi storico-calcistici, il grande classico europeo Francia-Spagna sarà il confronto tra le stelle del calcio mondiale. Ne vediamo con Paolo Maggiori.
3: L'Inghilterra aggiorna la playlist, non solo Wonderwall si aggiunge ai Jude, omaggio al talento di Jude Bellingham, la nuova stella mondiale doppietta alla Norvegia, un sorpasso emotivo sull'attesissimo capitano Kane. Colpi di testa di genio, Bellingham non teme la storia, Real Madrid indossa la 5, che fu di un certo Zidane, il sogno è riportare la Coppa a Londra 60 anni dopo, la prima e unica volta. Ma cantare il collante anche dello spogliatoio argentino, il coro dell'estate, molte le polemiche, cita la contesa sulle Malvinas, l'eterno Maradona e l'infinito Messi, tutta carica per una nuova sfida agli inglesi, 40 anni dopo la mano di Dios. Leo Messi non corre come un tempo, ma in campo è un simulacro, l'albiceleste gira intorno a lui, un abbraccio che va oltre il gioco e coinvolge anche Roberto Baggio, sorrisi tra fantasisti. Nel club delle stelle manca ancora la mini Yamal, 19 anni domani, non ha brillato fin qui, ultima chiamata contro la Francia. Potrebbe essere la vera sorpresa di questo finale in una squadra solidissima al penultimo atto, grazie alle reti di un eroe per caso, Mikel Merino, dalla panchina alla ribalta. A proposito di abbondanza, Deschamps è esperto di imbarazzo della scelta. Dembélé, Doué, Thuram, Olise, Barcola, altro che solo Mbappé là davanti. La finale è praticamente un imperativo categorico.
1: È il momento della nostra rubrica Tutti Frutti con i personaggi del Premio Flaiano, l'attesissimo film di Lonan sull'Odissea, con le nostre interviste, un incontro con Zucchero alla partenza del suo tour negli stadi. E allora godiamocelo insieme.
4: Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Mattatoio di Roma nella mostra Esercizi per essere come gli altri. E in apertura di questa puntata i premi Flaiano. A Pescara la 53esima edizione dei riconoscimenti intitolati al grande sceneggiatore. Sentiamo le interviste ai vincitori nelle categorie Cinema e TV.
1: Un racconto intimo e amaro, uno spaccato generazionale. Zero Calcare vince il premio Flaiano per la miglior regia della serie Due Spicci.
2: Se è la più intima, non lo so, forse semplicemente scrivendo da più tempo su alcune cose sono andato più a fondo, perché per forza di cose man mano che uno scava va sempre più giù. E più amara sicuramente sì, nel senso che io l'ho considerata subito il crepuscolo di quella trilogia, perché così mi sento nella vita mia in generale, quindi questa roba ne risente anche in scrittura sicuramente.
3: Vorresti fare tipo i Goonies? La banda dei ragazzini che si mette insieme a sconfiggere i malviventi. Ma non si può fare. E lo sai perché? Perché avete 40 anni!
2: Spero sempre che anche la generazione mia viva o meglio, o comunque diversamente da come campo io. Però è vero che alcune cose probabilmente risuonano. È pure vero che il racconto è sia della vita mia che di una serie di persone che stanno accanto a me, con cui sono cresciuto, e diventa un campionario abbastanza ampio, tutto sommato.
4: Un uomo fortunato. Un avvocato fortunato. Amo i libri, la box, andare in bici.
1: La serie Rai sull'avvocato Guerrieri regala ad Alessandro Gassman il terzo Pegaso d'Oro.
5: È un uomo, un grande professionista, che però non si vergogna di mostrare le proprie debolezze, di esprimerle. È un uomo che piange, che si commuove, che cambia idea, che ammette i suoi errori. È un uomo con tanti difetti. E credo che sia importante anche portare avanti personaggi che non siano eroi a tutto tondo, ma che portino i difetti che tutti noi per fortuna abbiamo, sennò la vita sarebbe molto monotona, secondo me.
6: Voi l'avete già tutti condannata.
1: La miglior attrice in una serie TV è Matilda De Angelis per La legge di Lidia Poet, la prima donna ad entrare nell'ordine degli avvocati in Italia.
7: È stato un grande onore per me poterla portare, diciamo, in scena e anche da qualche parte farla conoscere al grande pubblico. Il cuore di Lidia Poet è stato veramente quello di una battagliera dalla parte dei più deboli, dei poveri, delle donne, degli sfortunati, delle minoranze, delle persone in difficoltà. È una donna che ha attraversato un secolo di storia, è morta a 94 anni. Si dice sapendo ancora perfettamente leggere e scrivere senza gli occhiali.
8: Benvenuti a Portobello!
1: Migliore serie dell'anno, ancora una volta Portobello di Marco Bellocchio.
9: E quando un uomo innocente è stato, come sappiamo, arrestato, imprigionato, essendo completamente innocente, insomma, lì si ribalta il campo e diventa interessante. Allora, fare una serie su di lui è stata la possibilità anche di un percorso romanzesco, cioè non solo di vedere lui, ma di vedere altri personaggi, di vedere un po' una società italiana di allora.
1: In questo anno di cinema ha lasciato ancora una volta il segno 40 secondi di Vincenzo Alfieri, la tragica fine di Willy Monteiro è l'occasione per parlare di vita e di morte e di un pezzo di società che spesso è inascoltata.
10: Volevo fare un film, come dico sempre, pornografico, banalizzare l'accaduto rendendo Willy un santino o un eroe. Willy, secondo me, ha compiuto un gesto di grande umanità. La cosa più difficile poi per me è stato raccontare anche un po' il contesto sociale, anche di una rabbia magari un po' sommessa, soppressa, sopita.
11: Ma la zia gli voleva veramente bene a Gigi, credimi.
12: Pensa se gli stava sulle balle.
1: Migliori attori Giuseppe Battistone per il film di Antonio Albanese Lavoreremo da grandi e Barbara Ronchi per Elisa di Leonardo Di Costanzo.
13: Sono felicissimo, ovviamente per me, ma soprattutto per Antonio. Si è scritto questi personaggi meravigliosi, pieni di dolcezza e di ingenuità, divertenti. Si è scritto le parole, noi ci abbiamo messo la voce e il corpo. Il risultato, non potevamo sbagliare.
14: Lì per la...

0: volta ho visto l'immagine del fuoco di mia sorella che bruciava.
1: Continua a dire che sì, che è stato secondo me il ruolo più complesso fino adesso, perché non vive di empatia, no? Non chiede empatia al pubblico, chiede di essere ascoltata timidamente anche, perché sa quello che ha fatto, sa che nessuno in fondo vorrebbe ascoltare questa storia, però è importante ascoltarla, perché è importante capire che una persona che accetta quello che ha fatto sta facendo un lavoro dentro di sé per essere diversa da prima.
0: Non ho mai avuto coraggio in vita mia, solo paura, soprattutto di me stessa.
2: In tantissimi già parlano di capolavoro. Odissea di Christopher Nolan arriva nelle sale italiane il 16 luglio con un cast stellare. Le interviste della corrispondente da Londra, Natalia Augias.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tua figlia?
4: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile, nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer, strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi. Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
5: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
4: Quando stavi scrivendo, lei ha scritto anche la sceneggiatura. Ci sono stati momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare?
5: In realtà non c'è contraddizione tra le due cose. Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro i blockbuster. È un modo di offrire un'esperienza collettiva che unisce le persone.
6: Posso ancora salvarli.
4: Tra mari in tempesta, tutti assolutamente reali e girati a un location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema, con uno straordinario Matt Damon nei panni del protagonista.
5: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
4: Se sconta la sua astuzia, secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
5: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto sì, è vero.
7: Quel mondo è finito.
4: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
8: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
9: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
4: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
5: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
8: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
4: Sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film, Zendaya nei panni di Atena e Samantha Morton, una spaventosa Circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
8: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
4: Perché Atena protegge Ulisse, secondo lei?
10: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
4: 6 mesi di riprese in giro per il

0: mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al Palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
1: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
2: Looks amazing on film.
3: Zucchero in tour negli stadi per celebrare i 25 anni della sua famosa canzone Baila. Dopo l'Italia farà un giro in Europa per chiudere il prossimo anno con un gran finale a San Siro. L'intervista di Alessandra Sacchetta.
4: Si vede che sto raccogliendo adesso quello che ho seminato.
5: Non celebra solo i 25 anni di Baila, una delle hit di Zucchero più apprezzate di sempre, ma di fatto 40 anni di canzoni amatissime e non solo in Italia.
6: Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dalla giovane cattolica.
5: La tournée ha già percorso metà Europa e dopo gli stadi italiani continuerà il suo percorso nel mondo per poi concludersi tra quasi un anno, il 10 giugno 2027, a San Siro.
6: Ti piacerebbe fare quello che non...
4: Beh, è un gran finale. Siamo in giro con il tour di Baila da un po'. In tutta Europa abbiamo fatto anche gli stadi. Celebrare il gran finale a San Siro è sempre una cosa molto emozionante. L'altra volta abbiamo fatto, cioè così dicono, un gran concerto, bellissimo, è piaciuto a tutti e tutti ci hanno chiesto perché non fai Baila a San Siro. E quindi andremo a San Siro.
5: Detto che Baila non è solo una canzone per ballare, ma vuole essere anche un incitamento a non rassegnarsi a tutti gli orrori che stanno avvenendo nel mondo. Puoi raccontarci come la tua musica contribuisce alla denuncia sociale?
4: Wow, domanda molto profonda. Allora, nelle canzoni ho sempre cercato di, con anche dei doppi sensi, a volte, spesso, ho delle frasi ironiche, ma ho sempre cercato di parlare dell'amore, non ovviamente, come si può dire, muoio senza te, ti amo da morire, queste cose che, vabbè, sono belle, ma insomma, sono frasi fatte, no? Ho sempre cercato di andare a trovare gli angoli un po' più intimi. Poi ho parlato di sociale, ho criticato a volte certe cose di questo mondo. Mi sono sempre rivolto a un pubblico, penso, genuino, nel senso che ha ancora coi piedi per terra. Purtroppo il mondo sta andando verso anche attraverso i social, avere più visibilità che invece sostanza, no? Ecco, questo è sempre, io ho sempre cercato di evitarlo.
5: Ma i progetti di Adalmo Fornaciari non si fermano. Sempre nel 2027 il suo album Blues compirà 40 anni. A settembre da tutto il mondo potranno venire all'Arena di Verona per festeggiare con 10 date sia il compleanno di Zucchero che l'album. Di fatto il nostro musicista, come Bob Dylan, fa il Never Ending Tour, anche se ha più fantasia nelle celebrazioni.
3: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it. Oh, mama, little mama, la bam boom.

E ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata molto stabile, ci sarà un anticiclone ancora presente su buona parte dell'Europa, in particolare quella centrale e orientale, che porterà bel tempo sul nostro paese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa accadrà nelle prossime ore. Partendo proprio dal nord, dove nelle ore più calde appunto ci saranno dei temporali che interesseranno i settori alpini e prealpini, situazione che però già da serata pian piano tenderà ad assorbirsi. Mentre invece al centro-sud ci sarà sole che splenderà un po' ovunque, qualche annuvolamento ci sarà solo in area appenninica ma non porterà delle precipitazioni. Il tempo sarà coronato anche da temperature che saranno alquanto elevate, infatti sul nostro paese arriveranno temperature che raggiungeranno i 38-39 gradi al sud e specie sulle due isole maggiori, mentre invece al nord si fermeranno intorno ai 35-36 gradi, situazione che però nel giorno successivo, ovvero nella giornata di domani, tenderà a cambiare, ovvero le temperature aumenteranno, nelle aree interne della Sardegna raggiungeranno anche i 40 gradi e supereranno localmente, così come accadrà anche lungo le coste adriatiche, in particolare tra Marche e Puglia Garganica. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di RaiNews.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, lunedì 13 luglio, pronti?
0: Ancora bombe americane sullo stretto di Hormuz, l'Iran rilancia, per noi vale più dell'arma atomica e colpisce i paesi del Golfo. E la nuova chiusura di Hormuz fa innalzare il prezzo della benzina, allora noi parleremo anche delle vacanze e di quanto ci costerà quest'estate con tutti i rincari.
1: Eh sì, rincari anche perché come sappiamo oltre 6 milioni di italiani non partiranno in vacanza, cercheremo di capire anche il ricasco e le ricadute economiche di questo caldo sulla nostra economia, sul PIL, su diversi comparti. Del lavoro, insomma, tante notizie da darvi anche oggi qui da Agora Estate. Ci siamo Giulia, siamo pronti?
0: Siamo pronti, a tra pochissimo.
1: A fra poco.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
2: Quando è festa? Quando è...
3: No.
2: Quando è...
4: Sì!
2: Quando è tardi? Ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
5: Per chi è smart, in ogni scelta. E per chi ha il solito gusto, preferisce un gusto diverso dal solito. Insalatissime Rio Mare, un mare di ricette creative in una pocket bowl. Cambia gusto alla tua giornata.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Qui all'Istat ho passato la mia vita.
10: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava. E l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso. Raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
11: Bontà o salute?
12: Bontà e salute.
13: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
14: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
15: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
16: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare OkiTask e sulla testa. OkiTask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto antidolorifico e antinfiammatorio contro il mal di testa. Sulla testa con OkiTask.
17: Questi sono i nostri ampli mini.
18: Non si vedono.
19: Mi devo toccare, non ci credo.
20: Microscopico proprio.
17: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
21: Mamma mia.
17: È un'altra cosa.
20: Questa è una magia.
13: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
22: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Paragano in vera pelle a 699 euro, Braglie che diventa un vero letto a 799 euro, Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro, Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro e Romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
23: E fino a domenica il trasporto è gratis, vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
24: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Regina, carta camomilla,

0: calda dei prezzi da spiaggia, altro consumo, dice che sono aumentati del 5%. Quanto costa farsi una giornata al mare?
1: Siccità, incendi, danni alle infrastrutture e poi lavoro che si ferma e produttività che crolla. Il riscaldamento globale soffoca così anche l'economia.
2: È lo stesso Zelensky ad annunciare con un post la piccola rivoluzione che ha in mente per adeguare la guida politica del paese ai ritmi sostenuti della guerra.
3: Ci impegniamo a vendicare il sangue puro, vostro e di tutti i martiri di queste due guerre, inflitto dagli assassini criminali e vergognosi. Ricevo minacce in continuazione. Sono il numero uno nella loro lista.
4: A causa dei movimenti illegali delle forze militari statunitensi nella zona, il transito attraverso lo stretto di Hormuz è attualmente impossibile.
5: Eccoci tornati in studio, Agora Estate, vi presento subito i nostri ospiti, qui in studio con me Corradino Mineo, buongiorno Corradino. Buongiorno. E benvenuto. In collegamento abbiamo Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, buongiorno e benvenuto, e Fausto Biloslavo, giornalista di guerra. Allora, lo abbiamo visto nella nostra copertina, al centro continuano i bombardamenti americani nello stretto di Hormuz e la rappresaglia iraniana anche sui paesi del Golfo, però andrei a collegarmi con la nostra Valentina Petrucci, eccola, la vedo davanti ad un'edicola. Valentina, buongiorno, le prime pagine dei giornali oggi che cosa mettono in prima pagina?
6: Giulia, buongiorno, siamo eccezionalmente ospitati dall'edicola del Senato e allora ecco alcune delle prime pagine che abbiamo selezionato. Corriere della Sera, fotonotizia in apertura, ancora Sinner e lui, re a Wimbledon, ma ancora l'apertura, una doppia apertura, bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica e Trump che rilancia, sono malati, hanno rinunciato a tutto. Andiamo adesso invece sulla Repubblica velocemente, ancora Sinner fa l'impresa bis, Wimbledon il ritorno del re e ancora battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli USA smentiscono. E poi velocemente vi porto ancora sulla Stampa che apre con Hormuz torna alla tregua e poi ancora Lord Sinner, la foto mentre bacia la coppa, l'impresa di ieri, Jannik di nuovo vincitore a Wimbledon in 4 set. Chiudo con il Messaggero che apre con la fotonotizia di Sinner e lo vedete, il nostro mondiale e chi lo sa se basterà per riempire quella ferita calcistica di questa estate.
5: Grazie a Valentina Petrucci, torneremo poi a collegarci con te durante il resto della puntata. Insomma, abbiamo visto, le fotonotizie di oggi sono tutte per Sinner, per questo nuovo successo a Wimbledon e poi i titoli sono tutti su Hormuz. Ecco, Corradino, ormai è chiaro, Teheran l'ha detto apertamente, per noi è più importante dell'arma atomica.
7: Assolutamente, guarda, il regime iraniano dopo il rimpasto provocato dall'uccisione della guida suprema e di altri dirigenti, ha scoperto che può persino cedere sull'arricchimento oltre il consentito dell'uranio, ma che ha la sua arma è Hormuz. E qui siamo davanti a un fallimento stratosferico di Trump ed è inutile nasconderlo. Io ricordo bene che cosa ha detto il giorno dell'accordo. Ha detto navi, e accendete i motori, che il petrolio scorra, no? In realtà, Teheran ha una capacità di bloccare lo stretto e con Teheran dovremo fare i conti. Tanto più, lo ripeto sempre, insisto, che mentre i rapporti con gli americani sono di nuovo pessimi, e naturalmente non parliamo di quelli con Israele, che vorrebbe il cambio di regime e lottizzazione dell'Iran in entità nazionali che è sempre in guerra fra di loro, questo è l'obiettivo di Netanyahu, i rapporti del regime teheriano, che è terribile ma ha una notevole capacità diplomatica con alcuni paesi arabi, tentano di non rompere con l'Oman, che è l'altro stato che si affaccia sullo stretto.
5: Certo.
7: C'è stato l'intervento dell'Arabia Saudita quando gli americani dissero che loro avrebbero garantito le navi, eccetera, eccetera. E sono interessanti, no? Quindi da questo punto di vista prima o poi Trump dovrà cedere, se no guerra.
5: Marco, allora vengo da te, così ci puoi far vedere insomma le ultime immagini di questi attacchi incrociati nello stretto di Hormuz.
8: Le vediamo, sì, è la clip 5, le immagini possono andare mentre le commentiamo. Queste sono immagini che sono state rilasciate dal comando degli Stati Uniti d'America e riguardano la risposta comunque ad attacchi incrociati, cioè degli Stati Uniti verso l'Iran e dell'Iran verso gli Stati Uniti. Questi che state vedendo sono gli attacchi del comando centrale americano, hanno colpito oltre 140 obiettivi, un numero superiore, tra l'altro, questo dato che possiamo aggiungere, superiore rispetto alle due precedenti ondate di attacchi. E cosa è successo? L'Iran ha reagito colpendo, lanciando attacchi alle basi del Bahrain, del Kuwait, del Qatar, Emirati Arabi Uniti, e queste, grazie ai droni e alle telecamere infrarossi, sono le ultimissime immagini che abbiamo di questi attacchi degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. A te Giulia.
5: Grazie Marco De Bortoli. Insomma,

0: In una stagione che conta solo 3 sconfitte e ben 44 vittorie. Il trionfo arrivato grazie al successo in finale 3-1 in 3 ore e 46 minuti contro un Sasha Zverev in ottima forma, galvanizzato dalla vittoria al Roland Garros, capace di vendere cara la pelle nei primi 2 set. Ma Sinner ha dimostrato progressi nel servizio e nella tenuta mentale che gli ha permesso di superare la delusione di Parigi con la prematura eliminazione e un esordio a Londra più complicato del previsto. Forte del successo e complice l'assenza del grande rivale Alcaraz, il numero uno in classifica ATP, salvo clamorose sorprese, è ipotecato fino alla fine dell'anno. Ora il campione azzurro valuterà la partecipazione a Montreal e Cincinnati, poi volerà agli US Open per scrivere un'altra pagina della leggenda.
1: Ed è tutto per questa edizione, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14:20, grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.

0: Buongiorno, benvenuti a Quante Storie. Nel lancio di pochi istanti fa abbiamo provato a porre una domanda. Perché non riusciamo a empatizzare con tutti gli esseri umani? È naturale, è antinaturale? Ora, sono tutti concetti complicati. Noi oggi parleremo di temi che crediamo molto importanti. La convivenza, l'empatia negata, il noi e gli altri. E capirete tra poco il senso del titolo che abbiamo scelto per la puntata di oggi, la dislivella. Permettetemi però, prima di salutare i nostri ospiti, Alice naturalmente, Milena Santerini, che ha insegnato pedagogia all'Università Cattolica di Milano ed è vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah, nonché direttrice del Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali, ha scritto Stranieri Morali, guerra e pace tra le culture. Professoressa, benvenuta, anzi bentornata.
1: Grazie.
0: Così come un bentornato tondo rivolgiamo a Marco Aime, che è un antropologo e che assieme a Federico Faloppa, che è un linguista, ha scritto I morti degli altri. Professor Aime, benvenuto, bentornata anche a lei.
2: Grazie, buongiorno a
0: te. Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti, a chi ci sta seguendo.
0: La dislivella è il titolo della puntata di oggi, che capirete dopo aver visto Totò.
4: Caddindo vuoi capire che si mi uguale, morte se tu è morto, so pure io, ognuno come nato è tale quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi i natali illustri

0: trasendo il suo cancello, l'ha fatto punta, che ha perso tutta la vita e puro rom. Di fatto non ti fatti questo punto. Perciò, stammi a sentire. Non fuori Steve, supportami vicino, che ti importa? Sti pagliacciati fanno solo le vive, noi siamo serie, appartenimmo a morte.
1: Nella Livella Totò ci dice: nella morte, almeno nella morte, siamo tutti uguali. In un passaggio del libro di Jaime Faloppa si scrive: perché non proviamo la stessa empatia per i morti che in qualche modo non ci appartengono? La verità, temiamo, professor Jaime, è che Totò abbia torto. Cioè, è una tragica illusione che nella morte, almeno nella morte, si sia tutti uguali, o no?
2: Sì, dispiace dar torto al grande Totò, però purtroppo vediamo quotidianamente e purtroppo in questo periodo sempre più spesso come nella nostra percezione non siano tutti uguali le persone che perdono la vita. Lo vediamo per esempio anche in quel normale annuncio che spesso purtroppo vediamo nei nostri notiziari, per cui non so, c'è un incidente aereo, 230 vittime, poi viene detto quasi con sollievo: nessun italiano a bordo. Ecco, come se gli altri fossero meno importanti di noi. E anche appunto nei tragici eventi che caratterizzano questo nostro periodo vediamo che la percezione delle disgrazie è molto diversa. Faccio un esempio che citiamo nel libro: pochi giorni dopo l'attentato terribile a Charlie Hebdo, la gente scese in piazza a Parigi con le magliette, lo scritto lo slogan Je suis Hebdo. Due giorni dopo in Nigeria Boko Haram aveva ucciso oltre 200 studentesse e studenti, ma nessuno è sceso in piazza per quelle vittime.
1: Posto che io credo che Marco Jaime e Federico Faloppa abbiano ragione, la domanda che rivolgo alla professoressa Santerini è la seguente: è naturale, è fisiologico, è moralistica la posizione che abbiamo appena ascoltato?
3: Io credo che abbiano perfettamente ragione nel dire che i morti non sono tutti uguali. In realtà noi naturalmente, le nostre menti, i nostri cervelli sarebbero empatici perché ci riconosciamo nell'altro, piangiamo, diciamo ridiamo con l'altro, ma naturalmente la concorrenza per le risorse, la sensazione di estraneità, il diverso, il nemico,
1: il
3: l'altro, l'africano, colore della pelle, la differenza visibile, come viene chiamata, beh, quello ci invece ci induce a dire: beh, non sono dei nostri.
1: E questo ha delle conseguenze enormi che voi raccontate, insomma, da par vostro in questi saggi. Tra l'altro, uno dei rischi che corriamo è quello dell'essenzialismo, che spiegheremo subito dopo aver visto queste immagini da Gaza.
4: Un piccolo fuoco per riscaldare dell'acqua. Attorno nulla è asciutto, tra queste tende, in uno dei tanti campi improvvisati a Gaza. Ingegnarsi per fare piccoli canali nella sabbia e permettere così all'acqua che ha invaso le tende di scorrere.
5: Questa è la prima tormenta dell'inverno e guardate in che situazione siamo a causa della pioggia. Cosa accadrà se la pioggia sarà ancora più forte? Non possiamo fare nulla.
4: Si cerca di rimediare ai danni provocati non solo dall'acqua caduta in abbondanza, ma anche dal vento. Queste tende, per la maggior parte della popolazione di Gaza, sono l'unico riparo. Un ambiente non sano, soprattutto per i più piccoli, che si aggirano camminando nel fango.
6: Il mio messaggio al mondo è che ci invino tutti gli aiuti possibili, soprattutto tende e coperte. La notte tremiamo per il freddo, io non posso neanche comprare le scarpe per i miei figli, perché non lavoro. Abbiamo bisogno di tutto.
1: Professore, nel suo libro ci sono molte pagine dedicate alla questione israelo-palestinese. Che cos'è l'essenzialismo? Qual è il rischio dell'essenzialismo?
3: È quando riduciamo l'altro appunto a un'idea astratta in genere, senza guardare come dovremmo, per esempio, la condizione di bambini, donne, famiglie. A Gaza, per esempio, è una grandissima vergogna. Ma io mi occupo un pochino di capire cosa c'è di culturale, tra virgolette, cioè di mentalità, di scontro di mentalità. Nella guerra a Gaza, ad esempio, sembrerebbe una guerra di territorio, no? Israeliani e palestinesi si contendono un lembo di terra. Eppure c'è invece dietro tutta un'idea di nazione, un'idea religiosa, un'idea politica, ecco. E noi dobbiamo in qualche modo risfidarci tutti con un'idea di universalismo, cioè che tutti abbiano gli stessi diritti. E questo vale per la guerra a Gaza, vale per il Sudan dimenticato.

0: vale per la Russia, l'aggressione russa di Putin all'Ucraina ha dovuto giustificarsi con uno scontro di civiltà, no? L'Occidente debosciato, diciamo così, degradato, e invece il ritorno del maschio, del potere, del dominio, dell'arma.
1: Alla luce delle parole della professoressa Santerini, devo fare una domanda all'antropologo, cioè a Marco Aime. Perché voi ovviamente ragionate molto sui concetti di cultura e natura. E professor Aime, cosa è naturale e cosa è culturale nei mille scontri che abitano il mondo, anche fra due tribù che magari ha studiato Levi-Strauss in Amazzonia? Cosa c'è di naturale e cosa c'è di culturale?
2: Di naturale c'è ben poco, direi. E come diceva giustamente la professoressa Santerini, sono sempre costruzioni culturali, cioè questa idea dell'etnocentrismo che poi porta a un identitarismo, no? Per cui costruiamo l'altro a nostra misura, se ci fa comodo in un modo o invece in un altro, per cui l'altro che sarebbe anche da discutere quanto è altro e quanto è diverso, ma che a volte può essere declinato come l'icona di ogni male, altre volte invece in un modo positivo, oppure qualcuno o qualcun altro. Assegniamo delle patenti identitarie che vengono di volta in volta costruite, ricostruite, rimodellate, che però poi portano a una classificazione che appiattisce tutto, ecco, per cui anche all'interno di tragedie come quelle che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni non si distingue più gli individui, che invece avrebbero parità, dignità e tutto, di diritto soprattutto, ma invece ecco che diventano un tutt'uno, ecco, una massa in forme definite, etichettate in un certo modo.
1: Questo è un tema delicatissimo, nel senso che è una sorta di negazione di un destino comune. Noi esseri umani abbiamo un destino comune, c'è poco da fare, siamo uguali e destinati più o meno alla stessa fine. E però la compassione non sempre si attiva, mettiamola così, professoressa. Adesso noi vedremo un servizio molto bello delle cucine popolari di Bologna, che è un bellissimo esempio di questa cosa qui che scatta, di destino comune. E però poi vorrei provare a fare una domanda per capire se appunto non è soltanto un bel esempio che si chiude qui o se invece racchiude una speranza comune.
3: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande.
4: Oggi il menù prevede pasta al pomodoro, pasta con il sugo di tonno.
5: Un recupero d'eccezione alla fine della Coppa Davis, quel che è rimasto. Bene, non viene buttato e andrà agli ospiti delle cucine popolari.
4: Io è circa 3 anni che sono volontaria, ho cominciato venendo qua a fare dei tortellini per Natale.
6: Sono un cuoco professionista e ho deciso di dedicare il lunedì a questa attività.
7: Io registro le persone che vengono, vedo semplicemente quanti pasti hanno diritto.
8: Tutti gli ospiti, sia a sedere che in distribuzione, sono persone che sono segnalate dagli assistenti sociali.
9: La mia casa è Piazza Grande.
10: Cucina popolare, non mensa. La mensa generalmente è quella della scuola, è quella della fabbrica. La cucina popolare invece è qualcosa che è quello che ricostruisci, che hai in casa. Che a volte la necessità non è solo quella del pasto, ma anche quella di spiegarsi, di farsi capire, di relazionare. Ogni giorno le cucine popolari nelle sue 4 cucine producono qualcosa come 650 pasti. In questa cucina in particolare, Battiferro, sono 300 i pasti che vengono prodotti. E necessitano di che cosa? Necessitano di 400 meravigliosi volontari che ogni giorno prestano la loro attività nei confronti degli altri, proprio perché non si voltano da un'altra parte, non guardano solo il proprio ombelico.
4: Siccome io l'unica cosa che so fare è cucinare e star con la gente, ho pensato che fosse il mio ambiente.
6: Quando dai qualcosa ti torna sotto forma soprattutto di crescita umana, di consapevolezza.
11: Anche se tu sotto banco gli dai, non so, una cosa in più, ecco, loro per loro sono... vuol dire che c'è qualcuno che pensa a loro, ci fanno caso a questo, a soddisfazione loro e anche a soddisfazione mia, perché altrimenti non sarei qua.
10: Anche chi lavora non riesce ad arrivare a fine mese, e che vuol dire che la povertà ti capita addosso, ti arriva addosso come una malattia, senza che te ne accorgi, ti puoi ritrovare da oggi al domani in strada.
1: Non c'è bisogno che aggiunga granché, perché dalle parole di chi abbiamo ascoltato era tutto chiaro. Lei tra l'altro lavora, collabora anche con Sant'Egidio, quindi è un tipo di esperienza che conosce perfettamente. Poco fa però lei ha detto: quando però c'è la concorrenza per le risorse è tutto molto più difficile. Non, è difficile uscire da questo.
0: Primo Levi diceva: noi non siamo capaci di pietà per molti, siamo capaci di pietà per uno, no? Che poi è quello che dicono Falloppa e Aime nel libro, no? E riduciamo l'altro a massa e invece abbiamo bisogno dell'incontro umano. Ma è chiaro che c'è anche uno sfruttamento politico dell'immagine dell'altro. Gli dobbiamo togliere la maschera dell'altro, dello strano, del nemico, dello straniero, perché altrimenti effettivamente ne abbiamo paura. Ecco, quindi noi abbiamo bisogno di incontro umano, e che sia un incontro possibilmente diretto, che sia un incontro che ci faccia vedere proprio il corpo dell'altro, potremmo dire. Però c'è qualcuno che non vuole questo incontro diretto. Adesso non voglio dire, ma veramente ci sono tanti gruppi, tante forze, purtroppo che divisive, ecco, potremmo dire, che ci manipolano, che ci dicono stai attento, ci sono anche forze politiche che lo fanno. Quello non è l'altro, quello non è come te, quello è straniero, quello è nemico, quello è l'altro.
1: Professor Aime, alla luce di quello che ha detto la professoressa Santerini, forse la domanda è molto dilettantesca, ma è naturale la paura dell'altro?
2: Allora, la paura non è naturale. Che ci sia una tendenza a pensarsi al centro è, se vogliamo, una malattia comune a tutti i gruppi umani. Quello di l'etnocentrismo tocca un po' tutti, ma ci sono molti i modi di declinare l'altro e il diverso, sia nello spazio, nella geografia che nella storia, ecco. Quindi non è naturale. A volte l'altro, pensiamo, non so, all'Ulisse omerico, che in quanto straniero invece veniva sempre spesso accolto anche come portatore di novità o altre cose. In altri casi invece prevale, come diceva la professoressa, la paura, allora l'altro diventa il nemico, perché la narrazione che viene fatta porta a, ecco, a negativizzare l'altro. Quindi che ci sia, diciamo, un senso di differenza, o comunque che qualunque gruppo si ponga al centro, è un dato, non so se naturale, ma condiviso da tutti. Il modo in cui però pensiamo, costruiamo l'altro, è diverso da un punto di vista storico a seconda dei momenti. Ecco. Ci sono stati momenti in cui siamo stati capaci di grandi gesti di solidarietà, e in altri invece no.
1: Non possiamo a questo punto non parlare del tema dell'immigrazione.
2: Beh.
12: Non chiamiamoli immigrati di seconda generazione. Sono i figli più giovani dell'immigrazione. Ragazze e ragazzi sempre più integrati nella società italiana. I minorenni sono oltre 1 milione e il 76% è nato in Italia. In un paese che da anni si posiziona tra quelli in cui nascono meno figli, siamo al tasso di 1,25 per coppia, i giovani dell'immigrazione costituiscono una preziosa risorsa umana e sociale. Molti di loro non hanno la cittadinanza e vivono questo come una profonda ingiustizia e come motivo di discriminazione. Alcuni di loro sono nati in Italia, hanno frequentato o frequentano le scuole italiane, parlano l'italiano con gli accenti regionali, ma sul piano giuridico restano degli stranieri.
1: Come gli si accoglie il nodo, professoressa, vero?
0: Ma non siamo qui per fare appunto il romanticismo sull'immigrazione. Può essere scomoda l'immigrazione, specialmente nelle prime fasi, quando effettivamente c'è bisogno di servizi sociali, di casa, di lavoro per tutti. Il problema è, per esempio, che le giovani generazioni, le nuove generazioni di cui si parla nel filmato, sono italianissime a tutti gli effetti, hanno diritto comunque a vedere riconosciuta la loro origine o comunque l'origine della loro famiglia. Ecco, quindi non dobbiamo mai contrapporre integrazione, accoglienza e in qualche modo anche interesse del paese ospitante, perché noi abbiamo in Italia un atteggiamento riluttante verso l'immigrazione, cioè ci servono e quindi, però non li integreremo mai del tutto. Perché? Perché appunto abbiamo una narrazione, come diceva Aime, che ce li rende strani e nemici. Ecco, noi, l'esempio delle giovani generazioni è molto molto chiaro, sono una risorsa pazzesca. Sono ragazzi che studiano, che vogliono essere italiani, sono un ponte tra

0: la loro famiglia d'origine e, diciamo, la cultura italiana, e sono una generazione transnazionale, perché appunto sa vivere tra più identità e più culture. Ecco, vincere le paure e la narrazione negativa è il minimo che possiamo fare.
1: Alice.
2: Allora, stiamo parlando di incontro con l'altro e vediamo questo, abbiamo parlato anche di empatia. Io vi porto nell'ottava mappa dell'intolleranza, la numero 8, pubblicata qualche mese fa, che raccoglie un campione di 2 milioni di tweet, quindi parliamo di intolleranza online. Intanto di questi 2 milioni il 57%, come vedete da questa torta, sono negativi, quasi il 40% sono neutri e solo il 4% sono positivi. Andiamo a vedere dove va questa negatività. Purtroppo per l'ottavo anno di seguito la categoria più colpita da questi attacchi negativi sono le donne, che sono al 50%, si confermano per l'ottavo anno la categoria più colpita dall'odio online. Al secondo posto, qui al 27%, diciamo in questa classifica poco nobile, c'è l'antisemitismo, quindi c'è un odio contro gli ebrei che è passato dal 6.6 di 2 anni fa al 27%, quindi dopo la guerra, dopo il 7 ottobre, è tutto molto cambiato. All'11% ci sono gli stranieri, la xenofobia, quindi contro lo straniero, al 5% devo andare a vedere i colori, contro gli islamici, e poi vediamo, ci sono i disabili e l'omotransfobia. Poi c'è un'analisi che entra nelle parole, comunque si radicalizzano alcune parole, quindi le donne, per esempio, rispetto al loro corpo vengono insultate, e anche gli ebrei rispetto a una parola nuova che viene, il sionista, cioè questo è l'attacco più. E poi volevamo mostrarvi un articolo di qualche giorno fa che ci ha colpito sulla stampa, che è un'intervista a Marek Alter, che ci dice: Gaza ci ha fatto dimenticare la Shoah, l'odio antisemita si riversa sull'Europa.
1: Lei di questo tema, professoressa, si occupa, e anche la vicepresidente della Fondazione Memoriale sulla Shoah. È molto complicato.
0: Molto complicato perché intanto spesso si confondono ebrei e israeliani, perché l'antisemitismo ha delle radici molto antiche, di avversione, delle pulsioni profonde, anche inconsce, e perché oggi effettivamente dopo il 7 ottobre Israele stesso è sfidato a mantenere quell'universalismo, quella, diciamo, quell'idea di diritti, di uguaglianza e di giustizia per tutti. Ecco, quindi diciamo che l'antisemitismo assume forme sempre nuove, è una specie di mostro che ritorna nella storia, soprattutto quando si hanno appunto disagio, paura, problemi economici, le guerre, e assume la forma appunto di un nemico storico. Ecco. Però è molto complicato perché ci sono aspetti politici, ci sono aspetti economici, ci sono aspetti di cultura e mentalità e anche appunto di inconscio collettivo.
1: Non trascuriamo un aspetto importante di Stranieri morali di Milena Santerini: le guerre culturali. Ora sembrerebbero secondarie rispetto alle morti dei bambini, ovviamente, e però le guerre culturali sono un segno della contemporaneità. Lei poco fa ha usato la parola universalismo, e il woke che è un movimento interessantissimo che nasce negli Stati Uniti e del quale in Italia si parla però forse con un po' di frettolosità, ha segnato il dibattito contemporaneo. Vediamo questo frammento di schede e ne parliamo.
3: Woke è un termine che deriva dall'inglese awake, che vuol dire svegliato. E fu inizialmente utilizzato per descrivere una sensibilità verso le ingiustizie sociali, in particolare quelle legate al razzismo e sessismo. Il tempo però l'ha un po' trasformata, facendola lievitare parecchio. E così oggi, nella cosiddetta cultura woke, ci è finito un po' di tutto. Il politicamente corretto, la parità di genere, l'integrazione LGBTQ e tanto altro. Dal terzo bagno per le persone fluide alla Shoah, passando per i vecchi cartoni animati della Disney considerati maschilisti, è tutto un grande woke.
1: Lei racconta, affronta il tema, professoressa, con grande equilibrio, a mio avviso. Qual è anche qui la questione?
0: Ma woke vuol dire un risveglio, quindi le minoranze, dagli afroamericani agli stranieri, alle donne, hanno tutto il diritto di pretendere diritti, di prendere riconoscimento, potremmo dire.
1: Di portare il proprio punto di vista.
0: Il problema è che naturalmente possiamo anche dire che effettivamente

0: è un po' scomodo questa pretesa di diritti di minoranze che non le avevano, e quindi c'è stata anche una reazione da questo punto di vista. Io credo che appunto il woke spesso sia trasformato in wokismo, cioè ovviamente in un fenomeno negativo, in eccessi, in cose estreme, quando la bella addormentata non deve essere baciata dal principe, insomma. Però di fatto è successo anche che è stato utilizzato, specie appunto in America, è stato utilizzato per dire benissimo, e allora non ti riconosco più questi diritti. Ecco, quindi dobbiamo stare attenti. Da un lato c'è un normale, potremmo dire, risveglio appunto di pretesa, di riconoscimento di donne che dicono basta col patriarcato, basta col razzismo soprattutto. Ma attenzione, perché l'America di Trump l'ha usato in tutt'altro modo. Ecco.
1: No, tra l'altro da poco lo vedremo. Professor Aime, che dice su questo?
2: Ma sono pienamente d'accordo, cioè il principio era esatto, perché sappiamo benissimo che il linguaggio spesso, a nostra insaputa, inconsciamente, è classificatorio, caratterizza, discrimina anche in un certo senso. Quindi il mettere a punto certe cose vuol dire anche riconoscere appunto quelle che possono essere o delle minoranze o semplicemente dei gruppi diversi dal genere all'altro. Come diceva la professoressa, poi a volte ecco, la deriva ha messo nel calderone, finito per mettere nel calderone un po' di tutto, no? Per cui si giudica col metro di adesso dei fatti, degli eventi, delle parole pubblicate o dette magari decenni se non secoli fa. Non si può misurare col metro di oggi quello che è accaduto nel passato, le categorie sono diverse, vanno ripensate sicuramente, però per esempio uno degli effetti è stata quella cancel culture, che secondo me è controproducente. La storia non la cancelli, semmai la ripensi, la racconti in un modo critico con una visione di oggi, ma non si può far finta di cancellare degli eventi che ci sono stati.
1: Di nuovo parlo all'antropologo, lì poi la questione è quello dell'universalismo, cioè se io accentuo l'elemento identitario rischio di attenuare la lotta universalista, un po' questo è il problema.
2: Sì, anche perché un conto è una uguaglianza sul piano dei diritti di tutti, questo è l'universalismo. Però poi all'interno dell'universalismo non possiamo negare che esistano delle differenze, e queste differenze comunque vanno riconosciute, ma senza mettere in gioco, in dubbio, il fatto che esista comunque un qualcosa che ci rende tutti umani e tutti meritevoli di pari dignità e pari diritto, se no cadiamo di nuovo in un ipertribalismo quasi.
1: Anche perché, ma lo diceva poco fa la professoressa Santerini, poi il mondo reale è quello in cui vengono legittimati gli atteggiamenti, diciamo, più anti-woke che esistano. Pensiamo al presidente Trump, guardate queste immagini.
3: What did the president mean when he called a reporter Piggy?
4: Look, the president is very frank and honest with everyone in this room. You've all seen it yourself. You've all experienced it yourselves, and I think it's one of the many reasons that the American people re-elected this president, because of his frankness. And he calls out fake news when he sees it. He gets frustrated with reporters when you lie about him, when you spread fake news about him and his administration. But he also is the most transparent president in history. And
1: era la portavoce di Trump, Caroline Leavitt. Professoressa, chiudiamo su due punti. Da un lato, la rilegittimazione di un linguaggio politicamente scorrettissimo. Questo è uno dei problemi, o no?
0: Beh, in realtà appunto si è approfittato di alcuni eccessi delle minoranze per riproporre la censura e addirittura appunto quella che viene chiamata la post-verità, cioè la verità che fa comodo al potente di turno, diciamo così. Ecco. Quindi naturalmente in questo hanno giocato moltissimo i social, perché naturalmente internet è straordinario, non è che dobbiamo qui stare a criticare l'invenzione più straordinaria della nostra epoca, però di fatto ha creato la possibilità appunto di manipolare totalmente la realtà appunto da parte del potere politico soprattutto.
1: Guardi, le faccio un'ultima domanda che parla alla pedagoga, cioè alla studiosa della pedagogia. Perché, e le chiedo veramente anche con candore, ma quanto conta che il presidente degli Stati Uniti sdogani o legittimi un linguaggio così diretto?
0: Moltissimo, è veramente una sciagura. Veramente abbiamo. Noi siamo normalmente, la società tende in qualche modo a normalizzare in peggio, diciamo.
1: Però poi tutti dicono non si può dire più nulla.
0: No, assolutamente. Allora, noi dobbiamo contrastare i due estremismi, diciamo così. Quello appunto woke, chiamiamolo così, per cui appunto di fatto qualsiasi cosa contro le donne, eccetera, manca, come dire, l'ironia, manca l'elasticità di capire, di comprendere l'altro. Ma dall'altra hanno approfittato per esercitare una vera e propria censura. Ecco, quindi quello che sta succedendo è che appunto il potere politico intimidisce questo, le componenti sociali. Ecco, e quindi siamo in un momento di dovremmo ridare valore alle parole e ridare, come dire, ruolo e riconoscimento effettivamente anche alle minoranze, ma le minoranze non. Sì, il razzismo esiste, non ci possono reimporre l'identità, come diceva lei prima.
1: 30 secondi, professor Aime, ma questo problema, difetto, ora non so che parola usare, c'è in tutte le culture. La vigilanza linguistica, lei che ne conosce molte più di noi, la vigilanza linguistica in qualche cultura è più alta che da noi, diciamo, più rispettosa?
2: Ma no, direi che ogni cultura ha i suoi punti forti, i suoi punti deboli, ecco. Ogni cultura in fondo cerca di dare un ordine al mondo e classifica secondo parametri diversi, per cui letti con gli occhi di un'altra cultura, magari la nostra, possono sembrare più esasperati in un senso o nell'altro, ma lo stesso potrebbe essere detto di noi visto con gli occhi degli altri.
1: Marco Aime insieme a Federico Faloppa ha scritto I morti degli altri, pubblicato da Einaudi, e Milena Santerini ha scritto Stranieri morali, guerra e pace tra le culture, che è il tema sul quale abbiamo chiuso questa puntata di Quante storie, pubblicato da Bollati Boringhieri. Professor Aime, professoressa Santerini, grazie a entrambi per le vostre riflessioni.
0: Grazie.
1: Ci vediamo presto. Alice, grazie,
5: grazie
1: a te.
5: A voi.
1: E a domani con Quante storie.
6: L'Orchestra Filarmonica della Scala, diretta dal maestro Riccardo Chailly, torna a regalare al pubblico una serata di grande musica nella cornice di Piazza Duomo. Ospite della serata, il pianista e compositore Hayato Sumino. Con Gloria Campaner, concerto per Milano. Mercoledì in seconda serata, Rai 3.
7: Più i protagonisti sono famosi, più il dietro le quinte scotta.
8: In Italia il gossip è ovunque. Ma quanto influenza davvero la nostra società? L'Italia che guarda. Martedì 21 luglio alle 21:15. Rai 3.
9: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare Okitask e sulla testa. Okitask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto antidolorifico e antinfiammatorio contro il mal di testa. Sulla testa con Okitask.
10: Io sento ovattato.
11: Devo sempre farmi ripetere le cose.
12: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
13: Mi manca un po' la relazione con le persone.
14: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
11: È un'altra cosa.
15: Mamma mia.
16: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni a 1,79€ e coprisedile per auto a 4,99€. Lidl, vale davvero.
18: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125€ a notte su Trivago.
19: Hanno azzeccato la tattica.
18: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310€ a notte. E bam! 185€!
19: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
18: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
19: Ecco come si vince da campioni.
18: Hotel Trivago.
20: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click. Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
2: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

0: quando ci spingi a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Oggi prendiamo le mosse da un grande libro, il libro di una vita, oserei quasi dire, ma Emilio Gentile ha scritto dei libri importantissimi sul fascismo, sulla storia del fascismo. Questo è un libro importante perché è frutto di un lavoro di anni, se non decenni, iperdocumentato su una figura importante del nostro Novecento. E infatti è un omaggio a Giuseppe Prezzolini, ma che in realtà vuole anche essere, più che un omaggio, una riflessione su un'intera epoca. Professor Gentile, bentornato.
1: Grazie per l'invito.
0: L'avventura di un uomo moderno è il titolo dedicato a questo libro e, come vedete, è di 1200 pagine, professore, più o meno.
1: Purtroppo la sintesi ancora non l'ho presa.
0: No, vabbè, ma ci sta talmente tanta storia dentro, talmente tanti documenti, che credo fosse impossibile racchiuderlo in pagine minori. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al professor Gentile e a chi ci sta seguendo.
0: Giuseppe Prezzolini è stata una figura che ha attraversato davvero tutto il Novecento, è campato cent'anni, dal 1882 al 1982, ha incrociato il fascismo, è stato amico di Mussolini, tutto ciò ovviamente è raccontato in modo meticoloso da Emilio Gentile, però c'è un aggettivo dal quale vorremmo partire con lei, professore. Moderno, perché?
1: Beh, perché credo che l'esperienza umana di Prezzolini e intellettuale dall'inizio del Novecento fino al 1982 è stata emblematicamente una espressione di tutti i problemi dell'uomo moderno in tutti i suoi aspetti, dall'aspetto della fede, della ricerca del fanatismo, dal coinvolgimento nella politica alla delusione, al rifiuto della politica e, come dal punto di vista esistenziale, il credere che la modernità possa essere un'epoca di progresso indefinito e poi scoprire invece che è un'epoca di progresso ma anche di grandi tragedie. Lui ha vissuto da volontario l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, era negli Stati Uniti, ormai cittadino americano, durante la Seconda Guerra Mondiale e vede come i suoi ideali giovanili della fede in un progresso dell'umanità come una nuova religione dell'uomo moderno siano poi crollati in una catastrofe spaventosa. E quindi la sua visione ambigua, ma al suo tempo anche contraddittoria della modernità, epoca di regresso ma anche di grandi catastrofe.
0: Un uomo modesto, pessimista, quasi nichilista in diverse fasi della sua vita, forse senza quasi. Guardate che diceva a 2 anni dalla morte, questo è un signore che ha 98 anni in questa intervista.
3: Professor Prezzolini, chi è Giuseppe Prezzolini?
4: Un italiano inutile.
3: Quale ruolo pensa di avere avuto e di avere oggi nella cultura italiana?
4: Nessuno.
3: Perché nessuno?
4: Perché non sono un uomo di genio, non sono un grande scrittore, non ho scritto delle opere importanti, ho scritto delle opere così per far capire al pubblico italiano che cos'era il sindacalismo, che cos'era la Francia, per esempio.

0: esempio che cos'era l'Italia, anche questo ho perfino cercato di farlo capire, ma nessuno ha voluto ascoltarmi, quindi ci ho rinunziato.
1: Due cose, professore. Innanzitutto, lei ha avuto un rapporto personale con Prezzolini. Secondo, sì. Ma perché era così severo?
2: Allora. Ma il rapporto personale è iniziato quando io avevo 18 anni e preparavo gli esami della maturità, avevo scritto un saggio, una relazione, sì. Un compito su Dante che fu rifiutato dal mio professore e io, siccome leggevo Prezzolini e capivo quello che lui scriveva e mi sembrava molto affine alle mie inquietudini di un ragazzo di 18 anni, gli scrissi mandandogli questo compito, dandogli del tu. Sì. Poi casualmente ebbi l'occasione di andare a Vietri sul Mare in quel periodo e andai a bussare incautamente alla sua porta, lui mi ricevette e parlammo per circa un'ora e da allora è nata un'amicizia che è durata fino alla sua morte. È totalmente sincero quanto ha detto, non è una finta modestia. Lui era convinto di avere completamente fallito tutta la sua esperienza di vita attraverso diverse vicissitudini. Lui ha creduto nella possibilità, con La Voce, la sua rivista più importante, di poter chiamare gli italiani più eminenti dal punto di vista della cultura, della letteratura, della poesia, della filosofia, dell'arte, a collaborare insieme per un rinnovamento della morale e culturale dell'Italia. Va in guerra con questa idea e il crollo della guerra e il fascismo distruggono completamente i suoi ideali. E da quel punto, da quel momento lui si sente un uomo fallito che, dovendo mantenere una famiglia di moglie, due figli e due suoceri, è costretto a lavorare, a fare il giornalista, ad accettare. Ma è anche fortunato perché, considerato antifascista dallo stesso Mussolini dopo il delitto Matteotti, nel 25 c'è la minaccia di una aggressione sul tipo di quella che avevano fatto i fascisti a Gobetti e a Mendola, ma la parte lo avverte e lui si accinge a lasciare l'Italia. Ma è stato un uomo infelice, tormentato, ma fortunato, perché gli arriva l'invito a dirigere una sezione dell'Istituto di Cooperazione Intellettuale a Parigi.
1: E poi andare negli Stati Uniti, ma
2: e da allora non tornerà in Italia quasi mai più.
1: Il professor Gentile ha citato La Voce. Molti, insomma, ricorderanno dagli studi anche a scuola l'importanza di questa rivista. Prima di farcela raccontare dal professor Gentile, sentiamo come la descriveva lo stesso Prezzolini.
3: Una rivista contestatrice, perché noi rompemmo le abitudini della classe letteraria italiana. Noi, prima di pubblicare la rivista, risolvemmo di non accettare duelli per cause letterarie, cioè a dire che ritenevamo che gli uomini che sapevano adoperare una penna non dovevano adoperare la spada.
1: Qui forse, professor Gentile, possiamo già introdurre l'inizio del rapporto con Mussolini, che nasce grazie alla Voce, se non ho letto male.
2: Eh sì, è lui che lo scopre. Mussolini nel 1909 è uno sconosciuto, un socialista provinciale. Aveva vissuto in Svizzera, ma è un socialista sconosciuto. E scrive a Prezzolini che vuole collaborare alla Voce, che vuole diffondere La Voce. Prezzolini lo invita e gli affida immediatamente, in quel periodo Mussolini era nel Trentino, di scrivere un opuscolo sul Trentino visto da un socialista. Da quel momento nasce un'amicizia. Però per comprendere che cos'è questa amicizia bisogna capire cos'è La Voce, perché alla Voce collabora Mussolini, ma collabora anche Salvemini. Più importante collabora Salvemini, Giovanni Amendola. Cioè, accade che in prospettiva, anzi in retrospettiva, se noi sfogliamo l'indice degli autori della Voce, non solo scorriamo l'indice dei personaggi più importanti del fascismo e dell'antifascismo. Esatto. Non che La Voce abbia generato fascismo e antifascismo, come poi si è ripetuto, ma abbiamo avuto anche, se scorriamo anche l'indice dei principali lettori della Voce, la biografia dei personaggi più importanti della politica e anche della religione. Uno dei lettori della Voce era Antonio Gramsci, Gobetti, e si arriva a Papa Montini. Quindi da questo punto di vista, quella rivista è stata un'esperienza unica di una sorta di biografia dell'Italia, della nuova generazione italiana, che tra il 1908 e il 1914 pensava realmente di poter creare una nuova coscienza italiana adeguata ai tempi. Erano contro Giolitti, considerato un corruttore, ma non contro la democrazia. Pensavano di creare una democrazia più solida.
1: Ecco, professore, questo è un punto molto importante, il rapporto con la democrazia e quindi il giudizio che Gentile dà del fascismo. Ora, vediamo le immagini a un anno dalla marcia su Roma.
4: Il 28 e il 29

0: 29 ottobre del 1923 l'Italia intera viene mobilitata. Mussolini ripercorre la strada della marcia su Roma, passa in rassegna le camicie nere, schierate a battaglioni, come un esercito regolare. Si ferma a pronunciare discorsi, a incontrare autorità, a santificare i suoi eroi. Anche le squadre fasciste ripercorrono le stesse strade. Vengono prodotti dei filmati celebrativi in cui si vedono gli autocarri e i treni pieni dei volontari che calano su Roma. Una messa in scena colossale che anno dopo anno diventerà sempre più imponente.
1: Ora, professore, tra poco affronteremo la questione del rapporto fra Prezzolini e Mussolini attraverso un altro filmato, però dobbiamo a chi ci sta seguendo una spiegazione sul complicato, credo, rapporto fra Prezzolini e il fascismo.
2: Innanzitutto il rapporto con Mussolini. Il rapporto con Mussolini è molto forte durante la campagna dell'interventismo. Mussolini fonda il Popolo d'Italia, il principale collaboratore è Giuseppe Prezzolini. Ma è l'interventismo di Prezzolini un interventismo democratico. E lui comincia a distaccarsi da Mussolini verso il 1900, dopo il 1918, quando si rende conto che Mussolini sta orientando invece in senso nazionalista e imperialista. E Prezzolini in questo periodo è antinazionalista e antiimperialista. E l'amicizia permane, ma non più se il rapporto verrà ripreso soltanto casualmente nel 1925, quando Prezzolini va con un gruppo di italoamericani a presentare a Mussolini il progetto di una casa italiana che voleva costruire la Columbia University. Ma altrimenti il loro rapporto non ha più nessun... Mussolini subito dopo la marcia su Roma, verso aprile mi pare, ordina al questore di Roma di ammonire Prezzolini di non scrivere più articoli antifascisti sulla stampa estera. E Mussolini viene classificato come antifascista e come tale lascerà l'Italia nel 1925 e come tale rimarrà fino all'inizio degli anni 30. Poi le cose cambieranno.
1: Ecco, cambieranno come? Perché poi nell'opinione pubblica italiana Prezzolini è considerato un alfiere del fascismo.
2: No, non fu un alfiere del fascismo perché non c'è nessun mito del fascismo che possa essere riscontrato nelle idee e nella filosofia di Prezzolini. Soprattutto quando il fascismo si afferma, Prezzolini è già su una posizione di nichilismo assoluto. Non crede alla politica come un'attività di rinnovamento, ma soltanto come espressione della forza fondata sui miti e sulla irrazionalità delle masse. Ma all'inizio degli anni 30 lui si rende conto che il fascismo ormai l'Italia, è diventato l'Italia, l'antifascismo è scomparso. Lui ha sempre considerato l'antifascismo troppo debole per poter vincere. E a quel punto ha un problema personale, almeno così io l'ho interpretato, perché nel 1935 lui chiede a Mussolini, che lo incontrava a Palazzo Venezia in qualche occasione dei suoi viaggi in Italia, dagli Stati Uniti, la grazia per un antifascista che è stato suo ex collaboratore, Renzo Rendi. Mussolini promette... A quel punto Prezzolini accetta negli Stati Uniti la tessera probabilmente dei fasci italiani all'estero e questo fa sorgere già negli anni 30 gli antifascisti americani, italoamericani, ma poi soprattutto Salvemini nel 41, che sia un agente fascista. Ora non c'è traccia che Prezzolini sia stato un agente fascista, modifica il suo atteggiamento verso il fascismo fino al 36. Per l'amicizia nei confronti di Mussolini e perché pensa che l'Italia, tutto sommato, stia facendo dei progressi.
1: Ecco, l'amicizia nei confronti di Mussolini. Guardiamo queste immagini.
3: Lei fu uno dei primi ammiratori di Mussolini. Che cosa legittimava, dal punto di vista culturale, la vostra amicizia?
4: Era ben conosciuto. La cultura di Mussolini era una cultura rapida, da giornalista, ma da uomo che afferrava rapidissimamente i problemi.
3: Si disse allora che Mussolini, culturalmente, era un'espressione del mondo rurale romagnolo, cioè di una piccola, anche se vivace, realtà provinciale. Lei non era d'accordo?
4: Beh, io credo di aver visto meglio degli altri. Il fenomeno romagnolo era un fenomeno, diremmo così, locale, passeggero. A mano che Mussolini salì, credo che il suo carattere cambiò, è vero. Diventò un uomo molto più largo di vedute, con quella rapidità di afferrare le situazioni e di conoscere a fondo le cose che aveva.
1: Avrete riconosciuto la voce di Zavoli, peraltro romagnolo a sua volta. Professore, qui Prezzolini coglie alcuni aspetti. Nessuno conosce la biografia di Mussolini come lei.
2: No.
1: Quindi conosce, vabbè, ora non faccio il modesto, ma insomma e coglie alcuni aspetti di Mussolini veri.
2: Sì, infatti è il primo a capire che Mussolini non è l'espressione della Romagna, è l'espressione di Milano, della città moderna, della città industriale, della città futurista. Ecco, questo aspetto accompagna la fiducia che Prezzolini aveva nei confronti di Mussolini, immaginando che potesse essere un freno per il fascismo, contro il fascismo addirittura, ma questo gli dura fino al 1936. Con la guerra d'Etiopia lui capisce che Mussolini ormai ha imboccato una via che lo porterà alla rovina, è contro la guerra d'Etiopia, è contro l'alleanza con la Germania, è contro l'entrata in guerra dell'Italia che avviene nell'anno stesso in cui Prezzolini prende la cittadinanza americana. E poi segue le vicende italiane della guerra e pensa che Mussolini era un'energia che poteva fare del bene all'Italia, invece l'ha portata alla distruzione.
1: Poi le farò una domanda perché credo interessi un po' chiunque ci segue, chiunque sia italiano, diciamo così, sul rapporto fra Prezzolini e l'Italia. Insomma, è passato un po' la storia nella Vulgata come un anti-italiano per eccellenza, ma ci arriveremo, professore, perché poco fa, diceva Emilio Gentile, Prezzolini radunò alcune delle figure più nobili e alte dell'antifascismo, e tra liberali, socialisti, ma insomma ha citato Piero Gobetti, e noi abbiamo intervistato Paolo Di Paolo, che ha appena pubblicato Un mondo nuovo tutti i giorni, che è dedicato a Piero Gobetti e alla sua vita.
5: Forse per riassumere la breve ma intensissima parabola di Piero Gobetti serve proprio una frase di Giuseppe Prezzolini che dice: la battaglia delle idee lo assorbì sempre, ma questo sempre è un sempre cortissimo, perché tutto quello che Gobetti fa lo fa in un giro d'anni tra i suoi 17 e i 24, non arriva a compiere 25 anni, e in un tempo così breve fonda 3 riviste, apre una casa editrice che porta il suo nome, pubblica Ossi di Seppia di Montale in prima edizione, e quanto al fascismo evidentemente riesce con una lungimiranza abbastanza impressionante a definire il fascismo l'autobiografia della nazione, è un'espressione che è diventata proverbiale, ma lo fa nel 23, lo fa cioè prima del delitto Matteotti. Non aveva pregiudizi, credo, o quantomeno non pregiudizi così spessi da non riuscire a dialogare. Accade che dialoghi con Giuseppe Prezzolini. Eppure, se Prezzolini in realtà rappresentava l'intellettuale vicino a un conservatorismo, questo continuo pensare, uso un'espressione di Gobetti, che ogni anima debba essere per noi un problema. E Prezzolini, devo dire, ha uno sguardo molto benevolo nei confronti del giovane Piero, non solo gli dà anche una mano pratica nel terribile autoesilio parigino, gli ultimi giorni terribili della sua vita. Un articolo tra gli ultimi che Gobetti scrive ha questo titolo: Guerra agli apolitici. E c'è una frase che io trovo smagliante: per il nostro presente bisogna restare politici nel tramonto della politica, che significa l'assunzione della responsabilità. E in questo senso la rivoluzione liberale di cui parla Gobetti comincia dai singoli, da una rivoluzione che ci libera e libera la nostra dignità di cittadini.
1: I due si stimavano, professore?
2: Beh, si stimava, Prezzolini stimava moltissimo questo giovane, anche quando poi ci fu uno scontro violento sulla stampa e anche personale, perché Prezzolini nel settembre del 1922, proprio sulla rivoluzione liberale, lancia la proposta di formare una congregazione degli apoti o degli apoti. Gobetti lo considera una sorta di diserzione.
1: Certo.
2: Contro il fascismo,
1: che
2: non è andato ancora al potere.
1: Ricordiamo.
2: Però il problema è che Prezzolini questa posizione non l'assume di fronte al fascismo, l'assume di fronte alla politica fin dal 1919, quando si rende conto che tutti gli ideali per trasformare l'Italia in una democrazia moderna, ma anche l'Europa in una democrazia moderna, sono falliti, perché prevale il nazionalismo, prevale l'imperialismo. E di fronte al fascismo lui assume questo atteggiamento di distacco, che ovviamente per Gobetti è una eresia. Non si può essere distaccati dal fascismo nel momento in cui il fascismo sta distruggendo la libertà. Prezzolini si sente in parte responsabile di tutto questo, perché dirà anche poi da più anziano: abbiamo lottato per conquistare la libertà e abbiamo invece aperto l'Europa alle tirannie.
1: Scusi professore, aiuti chi ci sta seguendo a capire qual era, se è possibile darne, perché ha avuto una vita così lunga, la visione della politica di Prezzolini. Di Paolo parlava di conservatorismo, sarebbe...
2: No, in questo periodo non è ancora un conservatore, lo diventerà, ma è un conservatorismo, quello di Prezzolini, del tutto astratto, ideale. E curiosamente per lui il conservatorismo è il realismo in politica, ma il suo conservatorismo è un'utopia. Lui stesso poi scriverà che il conservatore illuminato sa che fallirà sempre e comunque, perché aveva un'idea quasi deamicisiana. Che cos'è il vero conservatore per Prezzolini, anche poi negli anni 70, quando scriverà il Manifesto dei Conservatori? È una persona onesta, una che ha una famiglia.

0: famiglia di specchiate virtù, non moderato nella vita sociale, non partigiano, non fazioso. Ora, se uno pensa a cosa è il conservatorismo oggi, credo che non troverebbe nessun riscontro fra ciò che per Pressolini era il conservatore e ciò che oggi si pensa al conservatorismo.
1: Poco fa Emilio Gentile ha ricordato come Pressolini lascia l'Italia per la Francia e poi per New York, gli Stati Uniti, dove passerà decenni raccontando l'Italia agli americani e l'America a noi italiani. Seguì anche come giornalista il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti.
2: Il Presidente del Consiglio si reca negli Stati Uniti per conversazioni su questioni di reciproco interesse. Dalla fine della guerra è la prima volta che l'Italia non è sul banco degli accusati. È un viaggio per noi molto importante. All'arrivo De Gasperi parla ai giornalisti americani.
3: Arrivo in questo momento in Washington dopo un lungo viaggio, ma mi ritrovo fra amici.
2: Alla Casa Bianca il Presidente del Consiglio è raccolto calorosamente.
1: Come descrisse, ad esempio, il rapporto fra noi e gli americani nel primissimo secondo dopoguerra?
0: Beh, lui considerava l'Italia sostanzialmente un paese ormai dipendente dagli Stati Uniti d'America, però apprezzava di De Gasperi la dignità con la quale si presentò rispetto alla figura tipica dell'italo americano e anche dell'italiano, un personaggio come De Gasperi, che poi era italiano. Sì. Solo per acquisizione di cittadinanza, ma si era formato nell'impero asburgico, un personaggio che in qualche modo incarnava la sua idea dell'uomo politico serio, severo. E questo lui lo ritroverà anche poi in Gronchi, quando farà visita negli Stati Uniti, e avrà una grande stima per Gronchi, che lo inviterà due volte al Quirinale. La curiosa situazione di Pressolini è che mentre la cultura antifascista continuava a chiamarlo fascista, esatto, i presidenti antifascisti, certo, lo invitavano al Quirinale, esatto, fino all'ultimo, esatto, che era il più stimato da Pressolini, che era Pertini, colui il quale aveva firmato la condanna a morte del suo amico Mussolini.
1: Alice.
4: Allora, io vi porto a New York, più precisamente nel sito della Poster House, dove è in corso una mostra visitabile sino al 22 febbraio prossimo, che si chiama, qui è tradotto, diciamola in inglese, The Future Was Then, The Changing Face of Fascist Italy, cioè il volto in cambiamento dell'Italia fascista. Sono raccolte 75 opere di grafica, di pubblicità, che provengono dalla Fondazione Massimo e Sonia Cirulli, che raccontano questo ventennio attraverso la grafica pubblicitaria. Quindi come, ora sto arrivando piano piano a entrare nelle opere, come si sia attraverso la pubblicità costruito il consenso durante il ventennio. Queste opere sono opere di artisti prodigiosi. Qui vabbè, abbiamo Garretto che fa Camicia Nera, guardate al posto del... qui c'è un'Italia con il fascio. Sono artisti che devono moltissimo al linguaggio del futurismo, che si proiettano nella modernità con grandissima audacia. Qui c'è Chawinsky, questa è la copertina di una rivista. Mussolini è nel pieno del suo, diciamo, culto della personalità, rappresentato con il cappotto che contiene la massa delle sue adunate e lui che guarda in basso. Poi le pubblicità di Dudovic della Rinascente, quindi anche l'orgoglio nazionale, così come la Fiat con in alto rappresentata come se fosse una cattedrale. E in questo c'è appunto l'esaltazione dell'Italia e attraverso questi manifesti la propaganda del regime trova una felicissima, diciamo, un felicissimo connubio. Qui l'esaltazione del volo, quindi eredi del futurismo, della modernità, un percorso interessantissimo.
1: Sì. No, tra l'altro, Alice, sulla propaganda e la costruzione del consenso è imprescindibile la storia del fascismo di Emilio Gentile. Professore, le faccio una domanda. Perché ce l'aveva tanto, mi perdoni la brutalità, con gli italiani, Pressolini?
0: Perché vedeva negli italiani soprattutto i loro difetti, l'individualismo, l'anarchismo, il menefreghismo. Lui scrive un libro nel 1921 che fu vietato dal fascismo successivamente, Codice della vita italiana, in cui diceva gli italiani si dividono in due categorie, i furbi e i fessi. Questa è diventata una classica formula, ma dobbiamo pensare che l'anti-italianismo di Pressolini non è stato soltanto caratteristico di alcuni intellettuali di destra, come lo sarà poi Montanelli. Se pensiamo a Ennio Flaiano, se pensiamo anche all'ultimo Umberto Eco, quando dice Vincitore Berlusconi o lascia...

0: lascio l'Italia. Quanti sono gli intellettuali che hanno immaginato un'Italia diversa dagli italiani come sono?
1: Mi permetto soltanto, no, perché poi ne discutemmo con il professor Gentile qualche anno fa, ma l'invettiva è una tradizione dell'intellettuale italiano da Dante in giù, mettiamola
0: così.
1: Sì, ma
0: così, credo che sia una caratteristica dell'intellettuale italiano non sentirsi adeguato agli italiani perché non obbediscono ai suoi precetti. Ma è lo stesso vale anche per i politici, che sono più furbi perché si adattano agli italiani.
1: Vero, anche su Berlusconi.
0: Compreso Mussolini.
1: Esattamente. Un apostolo, sì, insomma, un allievo, si autodefiniva tale, di Giuseppe Prezzolini è stato Indro Montanelli, guardate come lo ricordava.
2: Il paese è finito e io mi congedo, firmato Indro Montanelli.
3: Sei sulla stessa strada di Prezzolini,
4: molto pessimista. Sono sulla strada di Prezzolini, anzi devo chiedere scusa alla sua memoria, perché quando lui pubblicò, mi pare nel 58, quel famoso libro L'Italia finisce, io ebbi con lui un alterco e lui mi disse: agli italiani importa poco che l'Italia finisca, credi a me. E io gli dissi: no, c'è un'Italia a cui importa moltissimo che l'Italia non finisca. Beh, adesso sono arrivato alle stesse conclusioni desolate a cui Prezzolini era arrivato 40 anni fa.
1: Scusi, professore, mi è venuta una curiosità personale, ne discutevamo in redazione prima. La toscanità c'entrava qualcosa con questa visione delle cose?
0: Ma probabilmente sì, però teniamo conto che Prezzolini ha un forte intuito nel seguire i giovani intellettuali italiani. Scopre Goffredo Parise quando è un ragazzo diciottenne, diventa amico, scrive e entra in rapporti di amicizia con Ennio Flaiano, con Moravia che aveva conosciuto negli Stati Uniti.
1: Scopre Emilio Gentile ora senza fare...
0: No, per carità, quello è un anonimo che ha un nome e un cognome anagrafico. E da questo punto di vista era un uomo che conserva sempre, nonostante questo suo nichilismo, un forte senso dell'amicizia per coloro i quali hanno un carattere. Sarà questo per gli intellettuali, sarà questo per i politici. Ciò che lui ammirerà in Pertini, fin dalla sua comparizione come Presidente della Camera, è il carattere, la sua onestà morale. E questo lo spinge anche con Montanelli a ritenersi degli uomini integri, degli intellettuali integri, rispetto a un popolo che invece si abbandona a troppi trasformismi. Da questo punto di vista, però, c'è da dire che è quello che documento nella biografia, che alla fine, anche contro il ripensamento di Montanelli postumo, Prezzolini prega a Dio di far capire agli italiani che tutti gli improveri che lui ha fatto era per migliorarli, perché sono un grande popolo, come individui, non lo sono come Stato.
1: Scusi, professore, però in questo c'è un seme di moralismo, quindi non di nichilismo, almeno nella mia...
0: Beh, questo è un po' in tutte le persone nichiliste, alla fine, se sono profondamente nichiliste, come Leopardi, c'è un senso profondamente morale della vita, che è quello che li porta al nichilismo. Il nichilismo è la conseguenza di un rigore morale che non trova riscontro nell'esistenza quotidiana. Dal punto di vista di Prezzolini, il suo rigorismo era in un certo senso un moralismo, ma quello che lui chiedeva agli italiani è di essere... Perché lui vedeva l'esperienza degli italiani negli Stati Uniti e vedeva che cosa erano stati capaci di creare, compreso nel gangsterismo. Perché non usavano questa stessa energia, queste stesse capacità per creare uno Stato? Perché Prezzolini aveva dubbi che esistesse una nazione. Dice, la nazione non si può definire, ma lo Stato c'è. E lui vedeva nello Stato italiano la possibilità di poter emancipare gli italiani prima della Grande Guerra. Dopodiché lui pensa che persino il Risorgimento è stato un errore. Quando lui parla dell'Italia finisce, si riferisce non all'Italia unita, ma all'Italia della civiltà rinascimentale, cioè all'Italia che aveva dato geni universali a tutta l'umanità. E diventando Stato si era provincializzata.
1: Emilio Gentile ha scritto un libro imprescindibile non solo per conoscere la vita di un uomo moderno come Giuseppe Prezzolini, noi peraltro nel nostro titolo l'abbiamo definito uno straordinario uomo qualunque, ma anche un'epoca. È un omaggio a un uomo, ma è anche un omaggio a un'epoca, un racconto di un grande storico su quell'epoca. Professor Gentile, grazie.
0: Grazie a lei.
1: Ha scritto L'avventura di un uomo moderno, vita di Giuseppe Prezzolini, ovviamente pubblicato da Garzanti. Alice, grazie a te.
5: A te, Giorgio.
1: E noi con Quante Storie ci rivediamo lunedì.
6: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
7: Da
5: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi in Lande a 59 centesimi.
7: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in

0: Oggi, a passato e presente, parliamo di una delle donne più interessanti del millennio scorso. Direte che esagero? Vedrete che non esagero. Comunque prima vediamo i momenti salienti della sua storia.
1: Primavera 1490. Per celebrare l'unione tra Isabella d'Este e Francesco II Gonzaga, vengono dipinte nella Sala delle Sigle le loro iniziali, F e Is, una decorazione che diventa simbolo eloquente della loro diarchia. 8 agosto 1509. Durante la prigionia di Francesco II Gonzaga presso i veneziani, Isabella assume il ruolo di reggente del Ducato di Mantova, rivelando appieno le sue doti politiche e diplomatiche. Novembre 1985. Esce Rinascimento privato, l'ultimo capolavoro di Maria Bellunci. L'opera è un'autobiografia immaginaria di Isabella d'Este, una delle figure più influenti del Rinascimento.
0: Parliamo di Isabella d'Este e la prenderemo in esame con la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli. Professoressa, io forse ho esagerato, ma perché è interessante, Isabella, ci dica chi è innanzitutto Isabella d'Este, perché è interessante?
2: Non credo che abbia esagerato e ricostruendo la vicenda se ne accorgeranno più o meno tutti. Isabella d'Este è stata una donna che è vissuta a cavallo fra il 4 e il 500, è nata nel 1474, lo stesso anno di Ariosto, ed è confrontabile con le figure più illustri di quel tempo, non solo donne, quindi già questo ne fa un caso particolare. È stata figlia degli importanti estensi che governavano all'epoca e quindi già la vediamo agire in un contesto molto importante politicamente e anche culturalmente, e poi sarà moglie in giovane età, ma nemmeno giovanissima, del Gonzaga, di cui parleremo abbastanza diffusamente, Francesco Gonzaga, e soprattutto è una donna che può essere presa in esame sotto molti punti di vista, dal punto di vista della sua vicenda personale, dal punto di vista della sua azione per il potere. È stata una donna che è stata votata e costruita per il successo e che ha saputo costruire il suo successo usando soprattutto l'arma della comunicazione.
0: Perfetto, allora vediamo nel primo capitolo quella che fu l'arte principale, la sua, l'arte del governo, e lo vediamo guidati da Matteo Marroni.
3: Il 15 aprile del 1491 la duchessa di Ferrara, Eleonora d'Aragona, spedisce una lettera alla figlia Isabella d'Este, divenuta da poco marchesa di Mantova. «Chi ha marito e stato, scrive, bisogna che anche abbi delle fatiche. Quelle fatiche sono strumenti pratici per assicurare una discendenza forte, impadronirsi della propria identità e, in fondo, ridefinire i ruoli di genere nelle corti e con i sudditi. La duchessa Eleonora non parla per sentito dire». Alla corte aragonese di Napoli apprende l'arte di governare e in quella di Ferrara la mette in atto, al fianco del marito Ercole I d'Este. Per seguire l'esempio di sua madre, Isabella deve essere una buona moglie per Francesco II Gonzaga, mostrarsi impeccabile ai suoi occhi, servirlo, curarlo, conquistare il suo cuore e con quello anche Mantova e la nuova corte. Tutto ciò rifletteva una strategia più ampia per l'esercizio del potere, pensata per ribadire quanto la sfera privata potesse incidere su quella pubblica.
1: A partire dal 1494, il precario equilibrio degli stati italiani vacilla sotto le mire espansionistiche dei re francesi e spagnoli che scendono nella penisola a combattere per spartirsela. In mezzo a tanto frastuono di eserciti, Isabella d'Este, a soli 20 anni, è chiamata a dar prova di sé. Per difendere il piccolo marchesato di Mantova, baluardo tra Milano e Venezia, Isabella e suo marito Francesco II Gonzaga mettono in atto una strategia di condivisione del potere, più simile ad una diarchia che ad un matrimonio di convenzione.

0: convenienza. È quell'impulso materno di equità, prudenza e funzionalità tra consorti a farla agire con dissimulata diplomazia secondo i bisogni dello Stato, anche a costo di mettere da parte amicizie e parentele. Così i coniugi Gonzaga si schierano ora con una, ora con l'altra fazione, dimostrandosi veri maestri nel tessere e disfare patti. Le loro lettere sono cruciali per la condivisione del potere, quasi uno strumento di guerra sotterranea, ma anche una cronaca quotidiana di fatti e aneddoti, a riprova di come la sfera privata di moglie e madre si fondesse con quella pubblica di marchesa e sovrana. Pur riconoscendo l'abilità di Isabella nella co-reggenza di Mantova, il marchese non si fida. È convinto che sua moglie agisca sempre a suo modo e di suo cervello, perché le lettere segrete spedite alle altre corti conducono a manovre politiche autonome, talvolta persino contro i suoi stessi interessi. Nel 1495, per accattivarsi Ludovico Sforza, Francesco II invia alla cognata Beatrice d'Este gli arazzi vinti nella battaglia di Fornovo. Ma Isabella si oppone. «In questo caso lo faccio malvolentieri», scrive al marito, avanzando l'ipotesi di pigiare qualche scusa alla sorella. Il dono diventa un caso di esercizio di potere per l'affermazione femminile, perché più che un trofeo, quegli arazzi, sono il simbolo della vittoria di Mantova su Carlo VIII. Privarsene sarebbe un disonore. Alla fine Isabella li cede in prestito, salvaguardando così un equilibrio diplomatico senza perdere la faccia. Intanto, dal 1499, le truppe di Cesare Borgia avanzano in Romagna e nelle Marche. Isabella sa bene che Urbino sottomessa, data la parentela con i Montefeltro, significa Mantova minacciata. È per questo che sfodera una sapienza diplomatica che le permette di tenere in pugno uomini e case difficili. Così, mentre offre rifugio alla cognata Elisabetta Gonzaga, esiliata da Urbino, negozia un matrimonio politico tra suo figlio Federico e la figlia del Borgia. Una mossa dilatoria per la quale usa il motto «dargli parole per parole». Se Francesco II brandisce la spada negli affari di Stato, Isabella usa la penna per diffondere la sua voce nelle corti europee, facendo delle sue lettere un'arma essenziale per garantire la sicurezza e il prestigio di Mantova.
1: Mi scusi, professoressa Mozzarelli, vorrei chiedere ad Ada Nardacchione se sono le lettere il centro della questione per quello che riguarda Isabella, nel senso lettere, sappiamo tantissimo di lei come forse di nessun altro attraverso queste lettere.
2: Sì, queste lettere sono un vero e proprio specchio del governo di Mantova e degli intenti di Isabella. Ad esempio abbiamo parlato del rapporto di coreggenza tra i due coniugi. Questo è particolarmente evidente, ad esempio, nella politica estera adottata dal Marchesato di Mantova in quegli anni. Durante il Rinascimento l'Italia è un mosaico di stati e di alleanze dall'equilibrio piuttosto precario e il Marchesato, per sopravvivere, adotta una politica del doppio gioco, possiamo dire, e proprio in questo aspetto e attraverso come ci restituiscono le lettere si vede la centralità del ruolo di Isabella. Mi viene in mente ad esempio il matrimonio della sorella Beatrice d'Este con Ludovico il Moro a Milano, una situazione piuttosto delicata per il Marchesato perché qualora Francesco Gonzaga fosse andato avrebbe arrecato offesa a Venezia, se non ci fosse andato invece al Ducato di Milano. Questo è un esempio in cui la situazione, diciamo, si risolve con l'invio di Isabella che con il suo carisma, il suo talento riesce a rinsaldare i rapporti tra Milano e anche Ferrara. Sono esempi appunto di questa politica che abbiamo visto accennata in cui Mantova cerca sempre di accontentare tutti senza scontentare nessuno, ma lo può fare appunto attraverso la penna e l'intervento di Isabella che in questo modo acquista sempre più centralità nel Rinascimento italiano.
1: Questo racconto di Ada Nardacchione mi ha fatto venire in mente un dubbio. Tutti scrivevano tante lettere e solo di lei le abbiamo conservate o lei ne ha scritte una quantità immensa ed è particolare per questo?
3: Io penso che sia più vera la seconda della prima, anche se

0: molte lettere non sono giunte fino a noi, difficile dire quante potevano essere scritte da chi. Possiamo però dire una cosa, che lo stile di scrittura costituito dalle lettere è tipicamente femminile. Era uno dei pochi ambiti nei quali potevano esprimersi e quindi altre donne hanno scritto lettere. Non ci risulta un patrimonio del genere. E soprattutto credo che corrisponda molto alla sua persona, perché è stata una donna che ha saputo costruire la sua immagine e ha voluto lasciare segni di questa sua costruzione. Quindi le lettere sono un pezzetto di questo suo capolavoro.
1: Fermiamoci un attimo ancora alle lettere. Mi colpisce, io le ho lette, rilette, alcune ovviamente, perché leggerle tutte è quasi impossibile, ci vuole una vita intera. Ma il tono, mi perdoni, il politicamente scorretto, maschile.
0: Imperativo.
1: Di queste, sì, imperativo. Cioè non me lo sarei aspettato, lettere da una donna scritte in quel modo. Anche al marito lo tratta in modo brusco.
0: Ecco, direi due cose. Intanto noi abbiamo...
1: la lettera su Cesare Borgia, sì, quando c'è l'incidente con Cesare Borgia, è una lettera che fa impressione. Dice, ma come ti permetti con
0: Cesare? Piuttosto dura, sì. Beh, dunque, volevo dire che ci sono anche le lettere della madre di Isabella ad Isabella, quindi si può fare anche un confronto. E in effetti quello che lei dice emerge con chiarezza. Le lettere della madre di Isabella, Eleonora d'Aragona, sono molto di formazione, di consigli, quindi più suadenti, anche se alla fine altrettanto forse imperative. Quelle invece di Isabella sono decisamente, dicevamo, imperative, cioè sono lettere di una donna che ha un progetto, diciamo prima che è stata costruita per il successo e si è costruita il successo. E quindi sono lettere nelle quali anche su argomenti, diciamo, relativamente leggeri, come gli acquisti che intende fare, dice voglio un certo tipo di cappello di feltro, voglio dei guanti, voglio una schiava, e specifica bene tutto quello che vuole. È una donna che sa quello che ha in mente.
1: È la costruzione di un personaggio, esattamente su quello che lei ha appena detto, che noi abbiamo impostato il secondo capitolo della puntata di oggi, sempre guidati da Matteo Marroni.
2: Isabella d'Este si destreggia con crescente maestria nell'arte del governo. Sfrutta una vasta rete epistolare per tessere alleanze, impartire commissioni e, non ultimo, mettere al centro della scena politica la propria immagine. Grazie al mecenatismo culturale, edifica la propria fama con ritratti visivi e letterari, e non solo. Suggerisce una fedeltà conveniente indossando gigli francesi e bluse spagnole per indicare, da una parte, legami con Luigi XII, dall'altra, con i notabili del Regno di Napoli. Isabella impressiona, stupisce, incanta, sempre ovunque, a corte o in viaggio, durante le cerimonie nuziali e perfino ai funerali. I suoi emblemi, gli abiti e gioielli diventano strumenti di una campagna di immagine ben orchestrata che lei chiama strategia dell'apparenza, convinta che siano anch'essi mezzi politici di impatto per la divulgazione del suo marchio di fabbrica personale e dinastico.
3: Nel 1504 Isabella d'Este ha 30 anni, 4 figli, un fisico appesantito e un'ossessione. Che Leonardo da Vinci completi il suo ritratto, in cui sarebbe dovuta apparire non solo bella, ma anche di mirabile intelletto. Sono già 3 anni che ha sollecitato l'artista a mandare un altro schizzo del ritratto, ma l'opera tanto ambita rimarrà allo stato preparatorio. Anche se non avvenente, Isabella doveva essere la più acuta, la più ammirata, la più ricercata e assicurarsi così una memoria eterna nella storia. Un obiettivo che la spinge a commissionare suoi ritratti ad artisti famosi e a collezionare opere rare e prestigiose. Gli sforzi culminano nella creazione del suo studiolo, un ambiente intimo, decorato dai più illustri artisti dell'epoca come il Mantegna e il Perugino. Un luogo che riflette la sua filosofia di vita incisa sul soffitto, nec spe nec metu, né con speranza né con timore. Tuttavia, l'unico timore è che il fascino e il lusso esibiti da Lucrezia Borgia, giovane sposa di suo fratello Alfonso d'Este, le possano rubare la scena. Dietro alla dozzina di guanti profumati che Isabella le invia, si nasconde in realtà una profonda competizione. Isabella vuole schiacciare Lucrezia sotto il peso della sua discendenza. Sguinzaglia informatori per spiarla e non perde occasione per seminare discordia. In quest'ottica di supremazia, le sue commissioni sono pretenziose, quasi inverosimili. Per rendere unica la sua corte, la popolava di figure insolite ed esotiche. Isabella è esigente, non transige sulla qualità e non fa sconti a nessuno, nemmeno a Francesco Francia, a cui nel 1510 affida un ritratto del figlio Federico, che si trova lontano, ostaggio di Papa Giulio II, come pegno della politica del padre appena liberato dalla prigionia veneziana. Nonostante il difficile frangente in cui di fatto governa da sola, Isabella non è convinta dell'opera per quei capelli un po' chiari. Così rispedisce il dipinto al pittore per farglieli scurire. Un anno dopo, Francia tenta di rimediare ritraendola assai più bella, ma sarà la tela di Tiziano Vecellio, 25 anni più tardi, a renderle giustizia. In questo ritratto Isabella è ringiovanita e vestita secondo la moda da lei lanciata. Accanto alle cose antique risuona l'incedere delle sete e dei velluti vermigli che Isabella sfoggia a suo gusto. A renderla un'icona di stile anche la capigliara, l'insolita acconciatura di stoffe e capelli imitata in tutta Europa. Non a caso la regina polacca Bona Sforza l'aveva definita fonte et origine de tutte le belle fogge d'Italia, riconoscendo in lei la capacità di dettare nuovi stili e con essi di superare le restrizioni imposte alle donne del suo tempo.
1: Tre cose mi hanno colpito di lei. Primo, la tendenza a creare un modo di rappresentarsi valido per tutta Europa, praticamente. Secondo, c'è un'evidente paura di invecchiare, nel senso che si fa rifare i ritratti, si fa ringiovanire i ritratti. Terzo, che è la cosa più importante, vuole dimostrare che lei sa governare come un uomo. Non aspira al potere, ma vuole dimostrare che lei è in grado di governare pari al marito, se non meglio del marito.
0: Bene, qualche glossa in margine alle sue osservazioni. La prima. Modello europeo. Sì, ecco, diciamo che in quell'epoca è stata sicuramente un modello europeo, ma non soltanto per la comunicazione, per la sua capacità di attrarre artisti e di diffondere anche la sua immagine, ma un modello europeo anche in quanto capace di condurre una politica che poi sarà quella di cui parlerà Machiavelli, cioè una politica dell'equilibrio, del coraggio di fare scelte e controscelte magari opposte purché ci sia un obiettivo da raggiungere in una maniera magari cinica ma efficace. Quindi è un modello da questo punto di vista ed è un modello che vale sia per uomini che per donne. Infatti lei era spessissimo in sintonia con il marito, non c'era concorrenza, sì. Cercavano di operare insieme. Ecco, la questione relativa alla, diciamo così, paura di invecchiare, sì, certo, cioè, pare non sia mai stata bella, e mentre forse era, anzi, quasi sicuramente più bella la sorella, chissà quanto era bella Lucrezia. Ecco, diciamo che ha capito che il problema della bellezza andava superato con una capacità di imporsi sotto altri punti di vista. Certo però che al momento di farsi ritrarre, meglio che sia Leonardo a farti il ritratto e magari lo finisse, e meglio che sia Tiziano che quando farà il ritratto la rappresenti al meglio, perché non deve essere un ritratto fotografico, deve essere la rappresentazione di quello che lei ha in mente, appunto su un piano addirittura europeo. Sull'arte di governare, lei è stata istruita per governare sia con la forza che con l'arte, peraltro anche il padre l'aveva istruita in questa direzione e anche la madre, quindi qua vediamo delle famiglie che costruiscono e che si fondano anche sulle donne per continuare un progetto politico.
1: Ma a quell'epoca che servono le donne per governare?
0: Beh,
1: guardi, quell'epoca, oggi
0: sì, certo,
1: non
0: carità,
1: mi permetterei mai
0: allora
1: di dire
0: no,
1: una cosa del genere.
0: Servono più di quanto spesso non si creda. Certamente servivano per dare l'erede. Lei ci mette 10 anni a dare questo benedetto figlio maschio, però finalmente arriva e poi ce ne saranno addirittura 3 e verranno amministrati molto saggiamente, come faceva con altre posizioni politiche, sistemandoli presso la potenza che serviva in quel momento avere in amicizia.
1: Un attimo, che c'ho una curiosità che non vorrei. Marco Mercato, leggendo e rileggendo, viene fuori sempre la questione delle morette. Ma cos'erano queste morette?
4: In alcune lettere di Isabella si parla della richiesta appunto di queste morette, cioè di avere delle bambine nere, da avere in particolar modo per ornamento e verosimilmente anche per divertimento. Infatti si parla poi del possibile futuro impiego di una di queste come buffona di corte. Questo non deve sembrare strano, perché siamo nel contesto delle esplorazioni geografiche, dei nuovi conflitti con l'impero ottomano, ma soprattutto c'è un mercato degli schiavi particolarmente fiorente, di cui l'Italia fa parte, per cui arrivano queste persone prevalentemente dall'Africa attraverso le rotte portoghesi, veneziane o genovesi. Oltretutto tutto ciò che è tra virgolette Oriente affascina, e questo fa sì che presso le corti ci sia appunto la moda di avere queste persone da utilizzare nell'ambito domestico, almeno in tenera età, come nel caso di Isabella, un po' alla stregua dei nani o dei buffoni di corte appunto. La cosa interessante è che di questo comincia poi ad esserci traccia anche nella storia dell'arte. Ad esempio, guarda caso, in un artista caro agli Este come Mantegna, in almeno 2 lavori. Per esempio, in una Adorazione dei Magi custodita al Getty Museum e in una Giuditta con la testa di Oloferne conservata agli Uffizi. Entrambe degli anni 90 del 400.
1: Allora io farò tesoro di questo racconto che ci ha fatto Marco Mercato, perché nel terzo capitolo in cui entriamo adesso le chiederò se questo uso, allargamento di orizzonti, mettiamola così, perché non si tratta di una cosa come la potremmo vedere oggi razzista, contribuì a fare di lei il personaggio che, come dicevo all'inizio, è un personaggio eccezionale. Lo vediamo sempre guidati da Matteo Marroni.
2: Figlia dell'umanesimo, signora del Rinascimento e prima donna del mondo. Elogiata da Baldassarre Castiglione e Ludovico Ariosto come figura di eccellentissime virtù, capace di rendere soleggiata la terra di Mantova, Isabella d'Este in vita è già una leggenda. Tuttavia, il suo ritratto storico nei secoli andrà ben oltre il mito, soprattutto grazie al lavoro degli storici Alessandro Luzio e Rodolfo Renier, che alla fine dell'Ottocento, esaminando oltre 15.000 lettere, ne profilano un'immagine inedita. Dietro al ruolo di consorte illuminata e maestra di eleganze, c'è anche la sua statura di stratega politica, talmente scaltra da meritarsi l'appellativo di Machiavelli in gonnella. Ma è con il testo di Julia Cartwright del 1903 che la marchesa varca i confini nazionali, dando il via a una serie infinita di biografie. Una riscoperta culminata decenni dopo con l'ultimo romanzo di Maria Bellonci, Rinascimento privato.
5: Questo libro ha avuto una storia molto lunga, perché lo penso da 30 anni, ma non mi pareva mai giunto il momento di averlo in mano col tono giusto. A un certo momento poi Isabella mi ha proprio come sfidato. Vedi un po' se sei capace di scrivermi, di scrivere di me.
3: Vincitore postumo del prestigioso premio Strega nel 1986, Rinascimento privato è un'operazione letteraria di transizione dal mito alla persona e infine al personaggio di Isabella d'Este. Maria Bellonci crea un rapporto complementare tra finzione e realtà storica, dà voce alla sua protagonista e reinventa la storia laddove la documentazione è lacunosa. Il senso del privato si configura come un osservatorio, un punto di vista privilegiato, rivolto a scoprire passioni ed emozioni soggettive. La Isabella della Bellonci non è più la spietata marchesa, l'avida committente, ma una donna liberissima di spirito, perfino trepidante di attese adolescenziali. Una donna che si mette a nudo con i suoi dubbi e i suoi affanni, talmente vicina al lettore da confonderlo. Dal 1533 il racconto di Isabella ripercorre a ritroso gli eventi cruciali della sua epoca, dalla disastrosa sconfitta di Milano del 1499 agli intrighi politici, fino al drammatico sacco di Roma del 1527, di cui Isabella è testimone oculare. La cronologia, però, è scandita dalle lettere di Robert de la Pole, un personaggio fittizio che affianca i ricordi della Marchesa e offre uno sguardo più ampio sulla complessità degli eventi storici. Questo saper riscoprire il pubblico attraverso il privato è, come ha osservato Umberto Eco, un nuovo modo di vedere la storia, senza che il lato personale sia percepito come una semplice invenzione. Ed è proprio partendo da un'inappuntabile fondazione documentaria, dal vasto epistolario di Isabella d'Este, che il lavoro di Bellonci diventa per il critico Giacomo De Benedetti un romanzo moderno su basi classiche, perché dimostra che la storia, seppur incompleta e frammentaria, può essere ricostruita con straordinaria verosimiglianza.
1: Professoressa Mozzarelli, c'è una cosa che mi ha sempre molto colpito. Tutti gli storici che si sono occupati di quell'epoca sono serviti delle lettere di Brandi, lettere di Isabella. Ma abbiamo dovuto aspettare Maria Bellonci, cioè nel Novecento, che una persona, tra l'altro non una storica di professione, si applicasse e facesse questo lavoro di ricostruzione, tra l'altro neanche leggendo tutte le lettere di Isabella, ma leggendone solo una parte. Come spiega questo mistero?
0: Dunque, rispondo a questa domanda e cercherò anche rapidamente di recuperare due piccoli elementi che non sono riuscita a portare a termine della
1: tutto
0: domanda di
1: prima. Tutto quello che vuol fare.
0: Dunque, prima ci si chiedeva a cosa servono le donne, con tutte le virgolette del caso a questa domanda. Beh, servono a fare figli, ma servono anche a tessere una fittissima rete di relazioni per preparare al governo, per accompagnare il governo, per accrescere anche il potere con armi diverse rispetto a quelle usuali della guerra. Le donne sono state per secoli utilizzate in questo senso, ma le donne hanno anche un'altra, diciamo, funzione, ed è quella...
1: Bellissima questa cosa che ha detto. Le donne sono l'alternativa alla guerra nella gestione del potere, della contesa, di tutto quello che si sviluppa, è vero?
0: Mettono in campo altri saperi, altre armi, e poi servono anche, questo lo aggiungo io, a dimostrare che nelle condizioni in cui sono già fanno molto, ma se si tratta ad esempio di vicariare un marito assente o sfortunatamente defunto, sono in grado di fare quasi tutto. Come dire, sono una riserva pronta da essere spesa. E Isabella lo è stata anche in maniera esplicita, non solo quando il marito è stato prigioniero, ma anche quando il marito era presente. Tutto ciò non è che ce lo racconta soltanto, ovviamente, la Bellonci nella sua opera. Ecco, diciamo che la cosa più importante che va detta del romanzo della Bellonci è che forse è la prima occasione nella quale una vicenda storica così ricca, così articolata, viene utilizzata per un racconto che è a mezza via fra la storia e la fiction, che è dichiaratamente molto in debito dei documenti storici, ma che si prende anche alcune libertà, e con ciò avvicinando un tipo di pubblico, un gusto,
1: certo,
0: che fino a quel momento non aveva intercettato forse questo genere di
1: personaggio. Ma perché nessuno storico aveva fatto il lavoro?
0: Non è del tutto vero, Mieli, non è del tutto vero, perché circa all'inizio del Novecento noi abbiamo alcuni grandi storici, uno addirittura un filologo, allievo di Carducci, parliamo di Renier, di Luzio, cioè di personaggi che si sono dedicati in maniera attenta alla ricostruzione delle vicende storiche di Isabella, e l'hanno fatto anche con curiosità per aspetti un po' folcloristici, originali. All'inizio del Novecento siamo nell'epoca in cui si è inventata la sociologia, l'antropologia, la psichiatria, per cui anche la storia risentiva di questo nuovo sguardo. Quindi uno sguardo nuovo su Isabella si è posato allora, ma non hanno questi storici fatto quel salto nella popolarizzazione, diciamo, che riesce a fare la Bellonci.
1: Un'ultima cosa le volevo chiedere. Perché mi colpisce come personaggio eccezionale? Perché ci sono altre donne al comando fin dall'antichità al posto di uomini, o perché vedove, o perché non si sono sposate. Di lei mi colpisce la capacità di alternarsi col marito.
0: Giusto.
1: Cioè di non avere un culto del potere, per cui quando le tocca lo gestisce meglio del marito, secondo me, meglio del marito, o comunque pari al marito. E poi

0: quando ritorna sulla scena il marito, lei tranquillamente costruisce il personaggio nei modi in cui lei ha raccontato. In questo è superiore, nel senso che non è la donna che fa l'uomo, è la donna che fa la donna superiore all'uomo.
1: Sono d'accordo, Paolo Mieli. Soprattutto mi sembra che tutto ciò che lei è venuto dicendo proprio tracci l'immagine della donna del Rinascimento, così come noi conosciamo la figura dell'uomo rinascimentale. Ecco, facciamo spazio anche alla donna rinascimentale. Certo, questo lascia poi tutto uno spazio che non abbiamo potuto coprire relativamente agli affetti, agli amori. E c'è un'altra protagonista in questa vicenda che non abbiamo potuto chiamare in causa, la sifilide, perché è stato un elemento importantissimo, è morto di sifilide il marito ed è stata una delle ragioni per le quali anche dal punto di vista delle guerre guerreggiate le cose sono andate in un certo modo. C'è troppo da raccontare, limitiamoci a quello che abbiamo detto che è già molto.
0: E le altre donne con lei come furono? Rivali? Lo odiarono?
1: Noi le vediamo così. Forse sono state davvero così. Ecco, certo che è diventato un topos la rivalità fra le donne, ma certo il fatto che lei abbia avuto una sorella che ha sposato Ludovico il Moro, quando forse Ludovico pensava di prendere Isabella, lei avrebbe voluto Isabella, pare che Ludovico, vedendo le due, abbia detto qual è la mia, come dire, una valeva l'altra. Però questo è stato un punto, ecco, un'altra forma di rivalità o comunque di confronto difficile è stato sicuramente con Lucrezia Borgia, però è stata anche capace di grandi amicizie con altre grandi donne. Ecco, diciamo che si è misurata con le donne.
0: Il bilancio è attivo. Il bilancio è attivo.
1: In sospeso.
0: E allora entriamo nei libri. Io immagino il primo lo dobbiamo suggerire in due. Che sarà il rinascimento privato di Maria Bellini.

0: oggetti più leggeri. Non vorrei essere nei panni dello spenditore di Isabella, perché veniva mandato veramente con mandati molto severi. E il terzo libro, ecco, che vorrei suggerire, ha a che fare con un altro aspetto che fino adesso non è stato forse abbastanza sottolineato, e cioè che Isabella non è isolata. È vero, ci sono queste altre grandi donne, ma è proprio all'interno di una rete familiare, la famiglia d'Este, la nuova famiglia, altri parenti. E quindi c'è questo libro di Maria Serena Mazzi, Come le rose d'inverno, che è tutto dedicato alle donne della corte estense. Quindi si parla della madre, si parla della sorella, si parla di altre persone. E questo è un contributo importante, perché fino ad oggi si è riconosciuta la grandezza di Isabella, ma se n'è fatta anche un unicum. Resta superiore, resta un modello, ma ce n'erano anche molte altre.
1: Se avete capito chi era Isabella, dovete tutto alla professoressa Maria Giuseppina Mozzarelli, ma anche, devo dire, all'ottimo lavoro fatto da Matteo Marroni, Ada Nardacchione e Marco Mercato. A me resta soltanto di prepararmi alle conclusioni, ma mentre voi prendete nota dei libri che ha suggerito la professoressa Mozzarelli.
2: Rinascimento privato, Maria Bellonci, Mondadori 2016. Isabella d'Este, Selected Letters, De Anna Schemeck, Iter Press 2023. Come rose d'inverno, le signore della corte estense nel 400. Maria Serena Mazzi, Nuove carte 2004.
1: Maria Giuseppina Mozzarelli ci ha parlato di tutte le lettere di Isabella d'Este, ma in particolare di una, quella che scrisse al marito a proposito di Cesare Borgia. Il marito aveva fatto un po' lo sbruffone con Cesare Borgia e Isabella nel 1502 gli scrisse una lettera garbata, per carità, in cui gli diceva: senti, ma non sarebbe meglio che tu facessi la pace? E il marito le rispose dicendo che lui poteva permettersi questo ed è altro, e aveva torto. Comunque, per sua fortuna, Cesare Borgia cadde in un'imboscata di lì a qualche anno, nel 1507, e fu ucciso con 23 colpi di picca, e su lui cadde una condanna morale, tanto che il suo corpo fu a un certo punto sepolto in terra sconsacrata. Però voglio segnalare che questa annotazione di Isabella venne prima della morte di Borgia, mentre invece il celebre principe del Machiavelli, dedicato alle cattiverie, alle torpitudini, alle furbizie di Borgia, è di qualche anno successivo alla morte, del 1513-1514.

0: Siamo di nuovo in studio.
1: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
2: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
3: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
4: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
5: E la bici di che colore era?
4: Nera.
6: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso questa sera alle 21:15 su Rai 3.
7: Voglio che mi aiuti a farlo finita.
8: È andato tutto bene. Domani, 21:15, Rai 3.
9: Quindi mi vuoi lasciare?
10: E io non sono più innamorata di te.
11: Riunione di famiglia in salotto.
9: Ho un'idea.
11: Ho preparato un fantastico viaggio attraverso i momenti chiave della famiglia Leroy, tutti insieme.
12: Il weekend non sta andando come volevi.
13: Quindi lei ti lascerà?
9: Perché non provi a sostenermi ogni tanto?
14: Potremmo continuare a vivere insieme senza essere una coppia.
11: Lascia che ti dimostri che sono ancora l'uomo che ami, d'accordo?
14: Devi rimpiangere questo fine settimana. In qualche modo ha funzionato.
6: Per il ciclo...

noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: dignità.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la macchina automatica Magnifica Start De'Longhi per un caffè dai chicchi macinati al momento. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma.
5: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
6: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
7: Quando gusto e leggerezza sono in perfetta armonia, vivere in equilibrio diventa una gioia. Equilibrium è con te ogni giorno per offrirti tutto l'equilibrio e tutta la leggerezza di cui hai bisogno, senza mai rinunciare a ciò che ti piace. Equilibrium, la gioia di vivere in equilibrio. Che gioia!

0: partendo dall'acqua, dal sole e dal vento. Scegli l'azzurro. Insieme costruiamo il futuro energetico di tutta l'Italia. A2A Life Company.
1: Piemonte Is, eccellenza da vivere.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Un SUV probabilmente travolto da una barca e morto in mare in costiera sorrentina, si indaga. Nel 2024 la sparatoria contro un gruppo rivale a Fuorigrotta e la rapina al calciatore Neresh, arrestati due affiliati al clan di Adonisi. Bacoli, continua lo scontro tra il sindaco che vuole più spiagge libere e i gestori degli stabilimenti balneari. San Salvatore e Telesino nel Beneventano, durante i lavori stradali dell'ANAS, tornata alla luce una necropoli di 2000 anni fa. Raduno a Castelvolturno e poi da venerdì a Di Maro, nuovo corso per gli azzurri con l'allenatore Allegri che sarà presentato dopo.

0: domani a San Carlo. Buon pomeriggio dal TGR Campania. In penisola sorrentina un sub, un uomo di 54 anni, è stato trovato morto in mare con ferite alla testa. L'immersione era regolarmente segnalata, potrebbe essere stato colpito da un'elica. A Marina di Polo c'è Carlo Solimene.
1: Sì, buongiorno. E proprio nello specchio d'acqua alla mia sinistra, a ridosso degli scogli che potete vedere, che è stato ritrovato il corpo di Luigi Berardo, residente a Ravenna ma originario di Napoli. L'allarme è stato dato dai quattro amici impegnati con lui in un'immersione nell'area marina protetta di Punta Campanella con un dive di Castellammare di Stabia, dove i cinque erano partiti. Intorno alle 12 di Luigi si erano perse le tracce e sono partite le ricerche delle capitanerie di porto di Sorrento e Castellammare, che per accelerare le operazioni hanno chiesto il supporto di alcuni dive privati locali, ed è stata proprio una ragazza di un dive di Marina di Pontone a Nerano a trovare il corpo di Berardo. Si trovava a circa 30 metri di profondità e soprattutto presentava dei tagli sul volto compatibili con quelli che lascerebbe un'elica di un'imbarcazione di piccole dimensioni. Altro particolare importante, la maschera da sub che aveva era stata spostata in alto sulla testa, così come fa chi si immerge dopo essere tornato in superficie, e quindi l'impatto potrebbe essere avvenuto al termine dell'immersione. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, ovviamente è stata disposta l'autopsia. Quello che si sa, come anticipavate, è che l'escursione era stata autorizzata, c'era la barca di supporto, c'era la boa di segnalazione, ma soprattutto, ci hanno detto diversi testimoni, c'era molto traffico di barche in una zona nella quale, essendo una zona di transito, potete vedere, non potrebbero passare vicino delle imbarcazioni a meno di 100 metri, ma se vedete proprio in questo istante sta passando un'imbarcazione a una vicinanza sicuramente inferiore ai 100 metri della costa. Quindi questo è un aspetto che andrà sicuramente chiarito. Per il momento, da Marina di Polo, Massa Lubrenza è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: Gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Cambiamo argomento. Nel 2024 a Fuorigrotta tentarono di uccidere due componenti di un clan rivale sparando per strada. Poi rapinarono al calciatore Neresh un orologio. Due presunti affiliati al clan Iadonisi sono stati arrestati. Alessio Aversa.
2: Una faida che continua a lasciare tracce tra le strade del quartiere Fuorigrotta. Due nuovi arresti eseguiti dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. In carcere sono finiti due uomini, Giuseppe Vitale e Gianluca Cuomo, ritenuti vicini al clan Iadonisi, contrapposto al gruppo criminale dei Troncone, già coinvolti in uno scontro il 1 marzo dello scorso anno. La ricostruzione dell'inchiesta racconta di una violenta lite stradale tra affiliati dei due clan, sfociata in rissa e degenerata in un agguato dall'epilogo feroce, quattro colpi di pistola esplosi ad altezza uomo. Ad avere la peggio gli uomini del clan Troncone, che nel caos hanno lasciato lo scooter di cui si sarebbero impossessati proprio Cuomo e Vitale. Le accuse sono tentato omicidio plurimo, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Le indagini avrebbero poi evidenziato come alcuni ordini ai componenti del clan Troncone sarebbero partiti direttamente dal carcere. I due destinatari della misura erano già detenuti per la rapina nel 2024 al calciatore del Napoli, David Neri. Un altro tassello che si aggiunge alla guerra tra clan per il controllo del territorio occidentale di Napoli.
0: Il lavoro e i disoccupati tirocinanti del Movimento 7 Novembre hanno manifestato anche oggi, nei giorni scorsi al Duomo e al Museo Archeologico di Napoli. I tirocini del progetto GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori, dovevano cominciare il 1 luglio. Federico Marconi.
3: Sono due anni che aspettavo questo posto, facevo piccoli lavoretti a casa delle persone.
4: Che succede se non fanno presto?
3: Vado a finire in mezzo alla strada, io e mio figlio di 19 anni. Vogliamo un lavoro.
5: Continua la mobilitazione del Movimento 7 Novembre, che questa mattina si è ritrovato sotto la sede RAI di via Marconi per chiedere alle istituzioni di fare presto.
6: A luglio sono stati lasciati in mezzo a una strada 1200 famiglie, molti avevano abbandonato i lavori informali a nero che purtroppo questa città offre per questo progetto, e oggi ci ritroviamo, diciamo, peggio della situazione di partenza.
4: E da quanto tempo sta senza lavoro?
7: Io sono un paio d'anni senza lavoro. Lavori che trovi tutti i lavori a nero, che ti pagano pochissimo e ti sfruttano. A settembre mio figlio doveva andare a fare le scuole superiori, ci vogliono 600 euro solo di libri.
8: Io sto facendo tutto questo per la mia bimba e per avere comunque un lavoro dignitoso. Alle non deve mancare nulla.
4: Avete avuto qualche risposta finora?
6: Abbiamo semplicemente degli inviti a mantenere la serenità e la calma. Come si fa?

0: mantenere serenità e calma quando 1200 famiglie, donne e uomini, fino a ieri pensavano di aver iniziato a lavorare e poi si sono trovati sospesi.
1: Persone normali o persone che vogliono lavorare, che vogliono stare a casa, vogliono andare a fare ferie, vogliamo vivere felici.
2: Ci spostiamo a Bacoli, dove continua lo scontro tra il sindaco della regione, che vuole ampliare le spiagge pubbliche, e i gestori degli stabilimenti balneari. Francesca Coppola.
3: Come vede, una parte della Marina Militare, dell'Aeronautica, è libera, mentre qua stanno tutti uno sopra l'altro.
4: È la fotografia della distribuzione degli spazi sul litorale di Bacoli. Su 2 chilometri di spiaggia sabbiosa di Miseno Miliscola, solo 400 metri per la balneazione libera. Il 60% è lì di militari, il resto ai privati. Un litorale che è diventato campo di battaglia. Il sindaco di Bacoli chiede siano restituite ai cittadini porzioni dei 100.000 metri quadrati di spiagge concesse al Ministero della Difesa. Il comune è pronto a fare ricorso.
5: Il nostro obiettivo è chiaro: i militari possono avere il loro spazio con un unico lito interforze, il resto di questi 100.000 metri quadrati deve essere restituito alla gente.
4: E proprio dall'esiguità della spiaggia pubblica nasce una nuova diatriba, questa volta tra comune e gestori privati, dopo la denuncia sui social di una bagnante della spiaggia comunale, interpellata da un imprenditore balneare come pezzente. Tra chi frequenta la spiaggia libera e fruisce così di un suo diritto, grande indignazione.
6: Io da questi signori che stanno alla draga non ci lasciano nessun spazio. I signori pezzenti che siamo noi abbiamo bisogno di questa libertà. Non è che noi dobbiamo essere obbligati per forza per un'ora, 2 ore che dobbiamo stare a mare, dobbiamo spendere 50-60 euro al giorno a questi signori.
5: È un modo allucinante di trattare le persone, la spiaggia libera è un diritto. Noi col nostro PAD, già adottato in giunta, il piano per le aree demaniali, porteremo le spiagge libere all'81% tra libere e libere attrezzate.
2: Gli incidenti stradali. Ieri sera sulla strada provinciale 290 nel comune di Gioia Sannitica un'auto si è ribaltata. È morto un 26enne, l'amico che viaggiava con lui è rimasto ferito. Ed ancora da Fragola ieri sera in via Benedetto Croce lo scontro tra un'auto ed uno scooter. La 17enne passeggera delle due ruote è ricoverata in prognosi riservata. Indagano i carabinieri. Le temperature elevate, i disagi in città. Claudia Marra è andata nei parchi pubblici napoletani.
7: Si squagliano le zampe, ci vorrebbero più alberi e meno cemento.
8: Qui non c'è nessuno che è seduto, anche perché, guardate, solo al tatto è bollente.
9: Non c'è nessuno perché, come vede, c'è il sole, quindi se ci fosse una copertura sarebbe l'ideale.
10: Eppure proprio il Parco Mascagni è indicato nella mappa tra i 58 rifugi climatici comunali. Yes. Ma qui ci dicono che aree di ombra non bastano per tutti, cani compresi.
11: Ci arrangiamo come possiamo, riempiamo la vaschetta, la dell'acqua e facciamo rinfrescare un po' i cagnolini.
10: Napoli vive una nuova pesante ondata di calore. A partire da oggi il termometro al suolo arriva anche a 60 gradi e le giostre, i tappeti dei giochi diventano roventi. Parchi e alberi sarebbero i giusti alleati contro l'afa, ma se ci fosse il verde per tutti.
8: Le giostre però sono surriscaldate.
12: Sì, le giostre sì, soprattutto lì verso lo scivolo, l'altalena. Questo dovrebbero fare un po' più di accortezza.
13: Sono ore di canicola assurda, non c'è aria, non c'è tregua, un vento caldo, di notte non si riposa.
14: A parte per la fortuna che abbiamo in questo parco di avere gli alberi comunque abbastanza alti, quindi che ci coprono un pochino dal sole, però anche solo banalmente salire dal belvedere è stata una faticata.
10: Le fontanine per fortuna ci sono anche alla Villa Floridiana, ma c'è chi lamenta che i parchi pubblici chiudono troppo presto d'estate.
8: Almeno fino a che ora lo vorrebbe aperto?
15: Secondo me anche 9 di sera.
2: La comunità di Sant'Egidio, i corsi di formazione per mediatore europeo e caregiver, la consegna degli attestati. Antonella Maffei.
16: La comunità di Sant'Egidio mi ha aiutato tanto e ho iniziato a dire la prima parola in questa scuola.
17: Cosa hai imparato con questo corso?
16: In questo corso mi è rimasto molto la fragilità delle persone e il poter aiutarle. La persona più bisognosa.
18: Oggi è un giorno importante per Lorena, proveniente dal Salvador, e suoi compagni di corso, giovani migranti, rifugiati, ma anche tanti ragazzi italiani. Un sorriso di soddisfazione illumina i loro volti, perché la vera inclusione parte proprio dalla consegna degli attestati per i percorsi formativi per mediatori europei e caregiver,

0: promossi dalla comunità di Sant'Egidio e Federico II.
1: In oltre 30 anni di corsi abbiamo accolto oltre 30.000 migranti e rifugiati. I corsi vanno dall'alfabetizzazione ai corsi più avanzati e al tempo stesso sono corsi per promuovere la vera integrazione nella società.
2: Quello che hanno visto sono sia gli aspetti tecnici, diciamo da un punto di vista soprattutto infermieristico e di caregiver, sia gli aspetti umani, come imparare a relazionarsi col paziente, con l'individuo fragile in generale.
0: Quindi questa è una reale, concreta opportunità di lavoro che si offre?
2: Assolutamente sì, di lavoro e di integrazione.
3: San Salvatore Telesino, durante lo scavo dell'ANAS è stata trovata una necropoli risalente a 2000 anni fa. Enzo Calise.
4: Sovrintendente, stanno aprendo questa tomba, una tomba rimasta chiusa per 2000 anni almeno.
5: Sì, anche di più, perché siamo tra il III e il IV secolo avanti Cristo. Siamo a San Salvatore Telesino, località Bagnara. È un'ampia necropoli, uno scavo di ANAS che viene realizzato per il raddoppio della Telesina. È una tomba a cassone realizzata in materiale tufaceo. Siamo, come dicevamo, a ridosso, voglio dire, delle guerre sannitiche, quindi siamo in un contesto di guerra, ma probabilmente anche un contesto di epidemie. Non sappiamo cosa abbia determinato e abbia portato queste popolazioni a scegliere questo sito per le inumazioni.
4: Che tecnica di scavo state adottando?
6: È il metodo dello scavo stratigrafico, quindi si arriva con scavo cauto sul taglio della sepoltura, dopodiché si procede esclusivamente con scavo manuale ad altissima densità.
4: E qui sta venendo alla luce una fornace romana, testimonianza del riutilizzo nel tempo di quest'area.
7: Sì, è una grande fornace evidentemente per la cottura di ceramica, di cui noi vediamo i livelli di distruzione.
4: Si è arrivati anche a trovare reperti di epoca preistorica.
7: Sono in corso di valutazioni i materiali recuperati, che però sono piuttosto scarsi e non ci consentono una puntuale datazione delle strutture.
4: Qui si sta facendo anche uno studio antropologico sulle salme.
8: Sì, in questo momento sto attuando una pulizia a secco, in particolare della mandibola dell'individuo.
4: Qui sul cantiere si procede ai primi restauri. Che cosa state facendo?
9: Qui stiamo praticamente prelevando il terreno presente all'interno dei contenitori. Si fa una sorta, diciamo, di microscavo, quindi si va a selezionare e a rimuovere tutto il terreno.
10: Una prima pulitura meccanica, poi una ricerca degli attacchi in questo modo, al fine di ottenere una forma completa.
3: Il Campania Teatro Festival, la creatività e l'intelligenza che si diverte. Euridice Axen in scena con 25 giovani. Luigi Carbone.
11: Abbiamo il compito di far capire che con l'arte ci si cura, che con l'arte ci si diverte, che con l'arte c'è economia.
12: Nasce con l'intento programmatico evidenziato dalla regista e drammaturga Nadia Baldi, la creatività e l'intelligenza che si diverte. Lo spettacolo laboratorio curato dalla stessa Baldi e dall'attrice Euridice Axen, con cui si è chiusa la 19ª edizione del Campania Teatro Festival. 25 gli attori coinvolti in una drammaturgia maturata in 10 giorni di condivisione. Sogno collettivo, esplosione di vitalità, creatività declinata come atto necessario, catartico.
13: L'arte è bene che non sia chiara e mai didascalica, e io metto un po' il punto qua e là, cerco di far capire al pubblico che cosa stiamo esprimendo.
11: Dietro l'arte c'è economia e vorrei che tutti lo capissero, perché dietro l'arte ci sono persone che lavorano, ma centinaia di persone dietro uno spettacolo, dietro un film, ci sono indotti di ogni genere, e quindi è un atto di denuncia.
12: Una denuncia per riportare l'arte, capace di abbattere le barriere culturali, creando empatia tra le persone nella giusta considerazione della politica.
14: Affinché attraverso le crepe possano uscire le vostre emozioni.
3: Il premio Telesia for People, Annalisa Angelone.
15: È dedicata alla Fondazione Domenico Caliendo, creata dai genitori del bimbo morto per un trapianto di cuore fallito, la 13ª edizione del premio Telesia for Peoples, ideato e diretto dal giornalista Mimmo Ragozzino.
16: Sono molto contenta quando mi dimostrano tutto questo affetto, nonostante sia passato tanto tempo dalla sua morte. Ogni giorno ricevo molto affetto da tante persone, vuol dire che

0: entrato nel cuore di tutti.
1: Clemente Mastella, premiato per 50 anni nelle istituzioni, parla della sua malattia.
2: Prevenire. Occorre le istituzioni tutte assieme, non dividendosi destra, sinistra, centro, ma assieme, perché c'è una forma di ostacolo burocratico. La diagnosi la fanno oggi e va in ospedale tra 10 mesi e la gente muore prima di questo.
1: Oreste Vigorito, presidente del Benevento Calcio, che ha portato 2 volte in Serie A, è vincitore per lo sport.
3: 20 anni fa, quando io ho preso la squadra e chiedevo ai calciatori di venire a Benevento, qualcuno mi chiedeva: ma Benevento dov'è? Oggi abbiamo non la fila fuori la porta, ma abbiamo calciatori che aderiscono con piacere.
1: Gli altri vincitori: il direttore del Mattino Vincenzo Di Vincenzo, il banchiere Antonio Primiceri, il nefrologo Gianluigi Ardissino, l'architetto Flavian Basile, Maria Rosaria Rondina, talento di The Voice Kids.
4: Il calcio: gli azzurri si ritrovano a Castel Volturno prima di partire per Di Maro, dove saranno dal 17 luglio. Domani la presentazione del neo allenatore Allegri. Ce ne parla Vittorio Marotta.
5: Vacanze finite, una settimana scandita da appuntamenti, tutti propedeutici alla partenza per il ritiro di Di Maro. Giornate importanti per il Napoli, tra oggi e domani primi arrivi a Castel Volturno, prima i giovanissimi e poi top, nazionali esclusi, per il pre-raduno e test fisici e atletici. Nel pomeriggio l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara. Al centro i rinnovi dei contratti del capitano e del talento azzurro su cui il Napoli intende puntare. Domani è la giornata della presentazione di Massimiliano Allegri. Scenario di eccezione il Teatro San Carlo per voltare pagina e chiudere un passato fatto di una dimenticabile esperienza da calciatore e di anni da nemici, rigorosamente tra virgolette, come allenatore. Venerdì la partenza per Di Maro, 15° anno di ritiro in Trentino, tutto pronto per accogliere i tanti tifosi che vorranno godersi qualche giorno tra sport e relax e vorranno scoprire il vecchio nuovo Napoli con gli interpreti già noti ma un manico tutto nuovo.
4: Oltre 400 donatori hanno partecipato alla Summer Garden Charity Night, la serata di beneficenza organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, dedicata alla raccolta fondi per finanziare il progetto Si può fare, il programma di sostegno ideato dal gruppo di volontariato vincenziano di Monte Calvario per aiutare 100 ragazzi napoletani tra i 9 e i 15 anni. Turismo, sport e benessere, la formula del

0: giorni del mezzogiorno, un appuntamento che si rinnoverà.
1: Quest'anno la seconda edizione già guarda la terza, cercando di ampliare e allargare il percorso in un percorso molto più lungo che possa ospitare una gara internazionale.
0: A trionfare Raffaele Petrillo e Lara Matrone.
2: Parte oggi alle 15.10 su Rai 3 la quinta stagione di In cammino tra arte e fede, format condotto da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini. La prima puntata sarà dedicata a Vietri sul Mare, a una delle abbazie più grandi del Sud Italia. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
3: Da oltre 40 anni la TGR è sul territorio, vicino a te, con una informazione unica, capillare e approfondita. Forse ancora non sai che puoi vedere tutte le edizioni della TGR in diretta su TVSAT, dal canale 301 al canale 323. Per accedere alla TV satellitare gratuita non serve alcun abbonamento. Bastano una parabola satellitare ed un dispositivo certificato TVSAT.
4: Il meteo regionale presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
5: Sulla Campania, bel tempo, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo su tutto il settore. Sull'Appennino campano il tempo sarà caratterizzato dalla presenza di cielo pressoché limpido, poi notte stellata. Sul Salernitano il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nubi significative. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi. Venti di debole intensità e di direzione variabile, a regime di brezza lungo le coste, mare poco mosso.
6: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi in Lande a 59 centesimi.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Quando è festa? Quando è...
10: No.
9: Quando è tardi? Ma neanche troppo. Quando è amore, quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
11: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
12: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se ti stai diplomando e non sai che strada prendere. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookie Dent Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
14: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
15: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
8: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata.

0: Nuovi raid americani sull'Iran. Teheran avverte, stop all'intesa se Washington non mantiene gli impegni. Battaglia per il controllo di Hormuz. Salgono i prezzi di petrolio e gas. Cremlino contro i volenterosi sono istigatori della guerra. A Parigi vertice della coalizione con Zelensky. La Francia denuncia vasto attacco cyber di Mosca a paesi europei. Legge elettorale, arriva l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, ma senza la firma di Forza Italia e Lega. Le opposizioni si preparano alla battaglia in aula. Arrestati altri 6 giovani per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano. Fanno tutti parte della gang sudamericana dei Latin Kings. Ondata di caldo torrido, mercoledì il picco con 7 città da bollino rosso, allerta arancione in altre 9, Sardegna e Puglia sopra i 40 gradi, gli incendi devastano ettari di boschi. Buongiorno dal TG3, nuova ondata di raid condotta dagli Stati Uniti sull'Iran per il controllo dello stretto di Hormuz. Decine gli obiettivi colpiti dalle forze americane e Teheran risponde lanciando attacchi su Giordania, Bahrain e Kuwait. Partiamo da qui con il servizio di Romana Fabrizi.
1: Sono ripresi questa mattina i raid americani nello stretto di Hormuz. I media iraniani riportano di esplosioni vicino a Bandar Abbas e all'isola di Keshm. Ci sarebbero, secondo l'agenzia Amer, almeno 2 vittime ad Abadan, sede di un'importantissima raffineria di petrolio distrutta nei primi anni 80 durante il conflitto con l'Iraq e poi ricostruita. Attacchi che seguono quelli di questa notte sulle coste dell'Iran, dove gli Stati Uniti hanno lanciato una pioggia di fuoco. Almeno una persona è morta e 7 sono rimaste ferite nella regione di Isfahan. Usati per la prima volta i droni Lucas, riporta il comando centrale, prodotti a basso costo ed efficienti, ispirati proprio ai droni iraniani Shahed. Colpite come rappresaglia da Teheran le basi militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, che accusa però l'Iran di aver preso di mira anche i civili. Di fronte alla nuova escalation nessuno sembra voler fare un passo indietro. Hormuz è chiuso, dichiarano i Pasdaran, mentre Trump assicura che lo stretto resta aperto, garantiamo noi la navigazione. A chiedere la riapertura del traffico navale anche Pechino. Il passaggio libero e sicuro nello stretto è nell'interesse di tutti, spiega il ministro degli esteri Lin Yan, e riprendono con urgenza i colloqui con i mediatori di Qatar, Pakistan e Oman nel tentativo di prevenire una deriva del conflitto.
0: E da Teheran arriva l'avvertimento, stop all'intesa se Washington non mantiene gli impegni. Allora andiamo in diretta dal corrispondente Sergio Paini da Istanbul.
2: Sì, si sta perdendo la fiducia nei negoziati, per gran parte degli iraniani una ripresa della guerra sembra ormai inevitabile, gli attacchi americani vanificano gli sforzi diplomatici, denunciano da Teheran, e se gli Stati Uniti non rispettano più gli impegni anche noi siamo pronti ad abbandonare il memorandum d'intesa, avverte il portavoce del ministro degli esteri Bagheri, che poi chiarisce le nostre rappresaglie colpiscono sì i paesi vicini, gli stati del Golfo, ma missili e droni sono diretti solo contro strutture e postazioni americane. Il risultato però dei colpi di avvertimento iraniani poco fa di nuovo contro 2 navi e poi continui raid incrociati è che i transiti attraverso lo stretto di Hormuz da ieri sera sono di fatto azzerati, lo conferma anche la BBC, ma l'Iran dice è colpa dell'ostilità degli Stati Uniti, quando la situazione sarà di nuovo calma esamineremo di nuovo le richieste di passaggio, intanto si riaccendono pure altri fronti nello Yemen, gli Houthi, i ribelli sciiti alleati dell'Iran avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale, sequestrato i piloti, ma denunciano anche bombardamenti da parte dei sauditi sull'aeroporto internazionale di Sana'a.
0: E la ripresa del conflitto nello stretto di Hormuz provoca la reazione nervosa dei mercati. Facciamo il punto nel servizio di Francesca Maggini.
3: Petrolio e gas. Il termometro del nervosismo finanziario torna a salire seguendo le evoluzioni del conflitto. Si scalda di nuovo il greggio che si attesta ora attorno ai $79 al barile, in aumento del 4% stamattina. Ancora più tesa la situazione del gas che resta sopra quota €50 al megawattora. I nuovi timori legati alla guerra in Iran hanno spinto in rosso le borse asiatiche, deboli ora quelle europee che pure da tempo sembrano guardare come Wall Street più al boom dei titoli tecnologici tecnologici che non ai pericoli geopolitici. Eppure il pericolo di correzioni improvvise sui listini rimane, avverte la Banca Centrale Europea, che ribadisce: la ripresa delle tensioni in Medio Oriente aumenta i rischi al ribasso per la crescita economica. Gli investitori guardano con cautela anche a possibili nuovi aumenti dell'inflazione, fiammate dei prezzi che potrebbero colpire gli Stati Uniti molto più dell'Europa, temi che saranno affrontati oggi a Washington, dove la presidente BCE Lagarde è volata a sorpresa per incontrare il presidente della Fed Walsh e il segretario al Tesoro Bessent.
0: Ora l'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. A Parigi nuovo vertice dei volenterosi con Zelensky. Arriva l'attacco del Cremlino, sono istigatori della guerra. Il servizio di Maria Grazia Fiorani.
4: Consentire all'Ucraina di difendersi, ma anche rafforzare la cooperazione industriale europea, è uno degli obiettivi della prima riunione della coalizione antiaerea che inizierà a breve a Parigi. L'appuntamento precede il vertice in programma nel pomeriggio dei cosiddetti volenterosi, i 37 paesi impegnati al fianco di Kiev, che sono pronti tra l'altro ad entrare in azione appena scatterà il cessate il fuoco per garantire la sicurezza del paese. L'incontro, a cui partecipano tra gli altri Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna, suscita la reazione immediata del Cremlino. Quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. Non vogliono la pace, la Russia si appresta a seguire molto attentamente il loro vertice di oggi, tuona il portavoce Peskov, definendoli illusi e guerrafondai. In questo clima di diffidenza reciproca, Parigi denuncia anche un vasto attacco cyber di Mosca contro l'Europa, tanto che Francia e Germania convocano gli ambasciatori russi. Sul terreno continuano gli attacchi incrociati, le forze di difesa russe affermano di aver distrutto altre centinaia di droni ucraini e 12 missili aria-terra nelle ultime 24 ore. 3 le vittime questa notte nella regione di Mosca, colpite anche varie navi nel mare di Azov. Sotto tiro anche l'Ucraina, c'è entrata una nave nel porto di Odessa, 3 membri dell'equipaggio sono morti, sempre ad Odessa, colpita una stazione di autobus e poi edifici residenziali a Zaporizhia e un ospedale a Kharkiv.
0: E al vertice dei volenterosi a Parigi per l'Italia ci sarà il ministro Tajani, i dossier internazionali restano in primo piano sul tavolo del governo. Allora andiamo a Palazzo Chigi in diretta, Giorgia Rombolà.
5: Sì, il ministro Tajani che in questo momento è a Bruxelles perché il Consiglio europeo degli affari esteri, che ha al centro proprio l'Ucraina, è stato ribadito il sostegno del governo italiano a Kiev e anche l'eventuale voto a favore se ci saranno nuovi pacchetti di sanzioni contro la Russia. Nel pomeriggio sempre a Bruxelles si parlerà invece di Medio Oriente. Lo dicevi, a Parigi ci sarà Tajani su decisione della Premier che lo aveva già annunciato da Ankara. Giorgia Meloni questo pomeriggio sarà a Palermo per lo svelamento della croma di Giovanni Falcone. Aveva spiegato dal summit NATO di volersi occupare di dossier interni. Tra questi, ad agitare il confronto politico, c'è naturalmente quello della legge elettorale. Sentiamo su questo Massimo Solani, poi la linea torna a voi.
6: Un modello alla Toscana per trovare la soluzione che tenga unita la maggioranza e garantisca alla nuova legge elettorale un percorso senza ostacoli. È quanto prevede l'emendamento presentato questa mattina da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, per inserire nel testo le preferenze. 3 e con alternanza di genere, da scegliere in un elenco di 6 nomi già scritti sulla scheda, sotto a quello dei capilista, questi sì bloccati. Mediazione che non è stata sufficiente però a vincere il no di Lega e Forza Italia, che nonostante le aperture di Salvini e Tajani restano formalmente contrarie. Sempre al lavoro però gli sherpa della maggioranza, a caccia di un accordo che potrebbe evitare la spaccatura in aula al momento del voto domani pomeriggio.
7: Io sono convinto che in queste ore, come sempre è stato in questi 4 anni, il centrodestra saprà trovare la sintesi migliore e arrivare in Parlamento domani presentandosi compatto.
6: Si preparano alla battaglia in aula le opposizioni, che nel pomeriggio si ritroveranno per mettere a punto una strategia comune. L'arma per aprire crepe nella maggioranza a caccia di franchi tiratori, quella del voto segreto. Il campo largo intanto quasi certamente rinuncerà alla piazza di mercoledì a Padova per garantire la massima presenza in aula.
8: Mentre i salari non crescono, aumentano le liste d'attesa e migliaia di giovani ogni anno vanno via dal nostro paese, Giorgia Meloni pensa solo ad approvare la legge elettorale per restare al potere. Questa destra è fuori dalla realtà.
6: Tra gli emendamenti presentati anche uno del Movimento 5 Stelle, che prevede la possibilità di esprimere 1 o 2 preferenze con alternanza di genere, senza capilista bloccati.
9: Mentre è in corso il più intenso risico bancario degli ultimi decenni, la Consob, cioè l'autorità che vigila sui mercati, resta ancora senza presidente a causa delle divisioni nella maggioranza. Un'assenza che è pesata oggi durante l'incontro annuale alla Borsa di Milano. Sentiamo Claudia Bruno.
10: Per la prima volta nella sua storia, la Consob arriva all'incontro annuale con il mercato finanziario senza presidente, dopo la fine del mandato di Paolo Savona lo scorso marzo, a fare il punto sulle attività dell'autority e la presidente vicaria, Chiara Mosca.
11: Questo collegio sta esercitando con pienezza i compiti esso assegnati.
10: A bloccare la nomina, gli scontri nella maggioranza, che vanno avanti ormai da mesi e hanno fatto tramontare il nome del leghista Federico Freni, che, incalzato dai giornalisti sul tema, scherza.
12: Penso di essere la persona meno indicata per parlarvene, perché Consob non è ferma, va avanti, continua, lavora bene.
10: Sulla nomina il ministro Giorgetti taglia corto, ce ne occuperemo questa settimana. Le questioni da affrontare, sottolinea la presidente vicaria, sono molte, a partire dall'alfabetizzazione finanziaria per contrastare la diffusione delle frodi attraverso i canali digitali. Sullo stato di salute dell'indice di Milano ci sono segnali positivi.
11: Nel corso del primo semestre 2026 l'indice ha continuato a crescere, superando il suo record storico che resisteva da più di 25 anni, dal 2000.
10: È una borsa che però rimane piccola, il valore di Piazza Affari è pari solo al 51% del PIL a fronte del 75% della media europea. Anche per questo, conclude Mosca, l'integrazione dei mercati dell'Unione rappresenta una sfida primaria.
9: E passiamo all'ondata di calore che sta investendo l'Europa e che è all'origine di molti incendi vicino a Parigi. Un grande rogo ha già distrutto ettari, centinaia di ettari di boschi. Allora, in diretta la corrispondente Alessandra De Stefano.
13: Sì, sono drammatiche le immagini che arrivano dalla foresta di Fontainebleau. In 12 ore già 1000 ettari sono stati bruciati in questo polmone verde di Francia. Siamo a 70 km a sud-ovest di Parigi. Le immagini che state vedendo sono inedite, non si erano mai viste in Ile-de-France, sono quelle dei Canadair che stanno prendendo direttamente l'acqua nella Senna per tentare di spegnere questo incendio terribile che non era mai accaduto in un secolo. In questo luogo di verde e di bellezza ci sono 500 vigili del fuoco che stanno lavorando senza sosta per cercare di isolare questo incendio, ma non si riesce. Un disastro ambientale che ha già visto andare in fumo il 5% della superficie della foresta demaniale. Intanto nella zona è stata isolata anche l'autostrada per 20 km, chiusa l'autostrada che collega la capitale a Lione. Sono stati sospesi i treni in quella zona, non possono passare per tutta la giornata di oggi. Intanto c'è soltanto questo rumore continuo, incessante degli elicotteri. Ricordiamo che sono stati 32.000 gli ettari bruciati da questo inizio dell'anno a causa della siccità e del caldo, della grande canicola caldo che sta interessando anche l'Italia. Sentiamo il servizio di Massimo Veneziani.
14: 9.000 ettari di boschi e terreni bruciati, l'equivalente di 12.600 campi da calcio. Questo è ciò che, secondo Coldiretti, è andato in fumo nell'ultimo mese. Temperature elevate, assenza di pioggia, vegetazione secca. Tutto aumenta il rischio incendio. Qui siamo nel Catanese.
15: Ma dove sono i vigili del fuoco?
16: Vengano!
17: Si tratta di un incendio che minaccia le nostre case, come avete visto.
16: Ma uscire le macchine, anzitutto usciamo le macchine!
18: C'è stata la base iniziale e qua le fiamme erano altissime.
14: La protezione civile rassicura, non si sono registrati numeri di incendi superiori a quelli degli anni scorsi. Dopo gli incendi che hanno devastato ettari di territorio e tregua in Sardegna e Piemonte, ma il caldo delle fiamme presto lascerà il posto a quello dell'aria.
19: L'evoluzione del caldo vedrà il picco attorno a metà settimana al nord, poi probabilmente arriveranno dei temporali anche forti e invece il caldo si protrarrà fino al weekend al sud, dove le temperature, soprattutto nelle zone interne della Sardegna e della Puglia, saranno veramente elevate, superiori ai 40 gradi.
14: È la terza ondata di calore dell'estate più calda di sempre. Oggi Firenze e Perugia sono bollino rosso, mercoledì le città roventi saliranno a 7.
9: Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso a seguito della caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano che li cercava dal 9 luglio, giorno in cui si erano perse le loro tracce. Sono in corso le operazioni di riconoscimento. Altri 6 arresti per l'omicidio del giovane Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano lo scorso maggio. Appartengono tutti alla gang dei Latin Kings. Iari Pilati.
20: La scena ripresa dalle telecamere non è nitida, e infatti la polizia e la procura hanno ricostruito nomi e ruoli anche grazie a perquisizioni, intercettazioni e testimonianze. Ma è la prova, spiega un inquirente, che quella Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio è stata un'aggressione di gruppo, un'azione corale. Solo qualcuno ha coltellato, altri hanno tirato pietre e bottiglie, poi attraversato i binari della stazione di Milano Certosa e accerchiato la vittima quando è caduta a terra. C'erano più di 15 persone attorno a lui e anche tra chi non ha usato lame, qualcuno aveva comunque con sé un coltello su cui sono ancora in corso accertamenti. Dopo i primi due fermi nelle scorse settimane, oggi la polizia ha arrestato altri 6 giovani, solo un dominicano di 19 anni e 5 peruviani tra i 18 e i 22. C'è anche lui, si fa chiamare Ray Omar. Visualizzazioni nell'ordine delle decine di migliaia, pochissime per gli standard della trap. L'armamentario visivo-linguistico, identico a quello dei famosi che sperava forse di raggiungere in popolarità. Il suo vero nome è Omar Khair Ray Cordova. Quella sera, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, c'era stato un primo scontro tra bande e rivali, Latin Kings e MS-13. Ore dopo, il primo gruppo aveva creduto di riconoscere in Ibarra uno degli appartenenti al secondo, per questo è stato ucciso.
9: Dopo mesi di gravi atti di intimidazione ai danni di negozianti e imprenditori, a Palermo sono stati individuati componenti della cosiddetta banda dei Kalashnikov. 15 persone fermate, altre 7 sono già in carcere e c'è la soddisfazione della Premier che dice contro la criminalità organizzata non faremo alcun passo indietro. Sentiamo Jacopo Ricca.
21: Sventagliate di Kalashnikov e Molotov davanti alle serrande dei negozi per tornare a chiedere il pizzo tra San Lorenzo e Sferracavallo. La nuova stagione di terrore ed estorsioni di Palermo era guidata tramite uno smartphone introdotto illegalmente nel carcere di Trani. Da qui Salvatore Verga, 35 anni, detenuto per droga, rapina e armi, muoveva i ragazzini del quartiere Zen accusati di far parte delle bande che volevano dominare il racket di Palermo. Dall'alba i carabinieri del comando provinciale li cercano tra i palazzoni dello Zen. In tutto sono state fermate 15 persone, altre 7 sono già in carcere. Tra loro Rosario Piazza, 20 anni, su TikTok si atteggiava capo mafia con le battute della serie, il capo dei capi in sottofondo.
22: E poi se mi fate vedere a chi devo sparare.
21: Tra i commercianti, nell'ultimo anno le azioni della banda riprese dalle telecamere di sorveglianza hanno seminato il panico, ma solo in 2 hanno denunciato le richieste di denaro. Ad aiutare gli investigatori le parole del pentito Alessio D'Agostino, arrestato a marzo. E lui a dire ai PM che la banda di Verga è pronta a fare la guerra a tutti. Difficile pensare che questi giovanissimi abbiano cercato di prendere il controllo delle estorsioni di questi pezzi di Palermo senza il consenso dei capi mafia.
9: Alle battute

0: Io sempre sognavo di avere vigna. Sì, anche in Francia affittavo piccola casa in Normandia e ho provato molto, orto, vigna, però niente funziona. Adesso ho cominciato Patrizio e è tutto facile, è divertente con qualcuno. Lui mi vuole molto bene, allora tutto è diventato facile. Si vuole cambiare un po' di vita, si deve cambiare prima se stesso e poi vengono sì, qualcosa nuovo, io penso naturalmente.
1: Si dimostra che questa terra magica è capace di attrarre e sedurre gente da tutto il mondo. Le acque termali, così copiose qui, sono da sempre attrattiva turistica e quindi economica. E se troviamo prestigiosi alberghi oggi, Roberto ci porta a scoprire le vestigia di un albergo termale medievale, alle Caldanelle, che fu un borgo con la sua economia, di cui studiosi dell'Università di Siena hanno trovato tracce.
2: Questo è un frammento di un anellino che è stato trovato appunto qui dentro lo scavo e probabilmente qua sulla parte superiore doveva avere un alloggio, diciamo, per un'incastonatura di una pietra che purtroppo non abbiamo trovato. E questa invece è una monetina medievale e si vede appunto a parte dal tipo di scavo e dal luogo in cui siamo perché è molto molto sottile.
1: Dopo l'associazione archeologica Odysseus, è Mariella a portarci alla ricerca di una fantomatica sorgente di acqua minerale ferrosa che lei frequentava nella sua infanzia. Ne nasce un complesso cammino nella boscaglia incolta. Punto di riferimento? Il Mortaione, una sorgente le cui concrezioni hanno plasmato una forma incredibile che ricorda, appunto, un mortaio. Lì il fiume permette anche dei tuffi. Ma la nostra meta non si trova. Ecco finalmente un indizio. L'acqua rossa di ferro. E dopo altre non semplici arrampicate, si trova la piccola fessura da dove lenta ma costante sgorga fresca l'acqua minerale. Nella terra delle mille terme non poteva mancare questa esperienza. Ma esistono anche terme per animali, come ci informa Patrizio. Nella sua fattoria si trovano pozze solforose, dove le sue cinte, nelle ore più calde, vanno ad immergersi. Ecco le prove. Ma anche i cani della fattoria hanno il loro bagno rituale. L'inarrestabile Izumi, ogni giorno, anche d'inverno, porta la comunità dei cani della fattoria a fare il bagno nel Merse con lei. Talvolta accompagnata dai familiari, ormai abituati e complici di questo rito.
3: Di far entrare anche Ettore di nuovo.

Giorni sono passati e Paolo è pronto a far volare il suo aeromodello. La pista sarà un campo della fattoria sfalciato di fresco da Patrizio. Mentre Paolo avvia l'assemblaggio del prototipo sul campo, in cucina inizia un'altra partita in contemporanea. La realizzazione dei tortelli, specialità di Maurizia e Mariella. Matilde, suocera di quest'ultima, completa la squadra. Non solo biete e spinaci, le due verdure, ma la gran parte degli ingredienti viene dalla fattoria.

Mentre si avvia la lavorazione, Paolo procede con la sua, sfoderando le ali. Ogni dettaglio è essenziale, non si può sbagliare. È ora il turno delle tre cuoche ad essere altrettanto meticolose. Le tre M. Mariella all'impasto del ripieno, Maurizia alla pasta e Matilde al ragù di carne. Intanto l'aeroplano prende forma.

come prende forma la pasta fatta in casa. Viene da pensare come due attività, il modellismo e la cucina, così diverse, richiedano la stessa meticolosa attenzione.

0: Paolo sta attivando il telecomando del velivolo. Il momento della verità si avvicina.
1: E se guardi là dietro si muove il timone. Funziona tutto.
0: Ma le nostre non sono da meno in quella che si configura come una casuale gara di abilità e di velocità. E di velocità in cucina parla Mariella, che spiega come questa sia ereditaria.
2: La nostra mamma è praticamente ora in pensione e ci ha lasciato
3: l'eredità.
2: Lei a mettere a tavola una 200-300 persone era come leader. Cioè, velocissima e ne sapeva tanto, tanto.
4: Sì, ho detto sì.
2: L'anno
4: ci fa un bel lavoro.
2: Ci spende veramente tanto tempo, Patrizio, nell'orto. Comunque se non c'è passione non ci riesce. Come la cucina non testa.
1: Pieno di carburante.
0: E siamo per entrambi ai passaggi finali. I tortelli entrano in cottura, così come burro e salvia, mentre il ragù è ormai pronto. Il velivolo è ormai a inizio pista, ci siamo. Come se si fossero messi d'accordo, Paolo e le tre cuoche si avvicinano al traguardo insieme.

0: Tortelli superano anche l'esame finale da parte del giovane ma già esperto Tommaso.
1: Com'è?
0: E l'elica che si mette in moto avvia l'esame finale anche per il prototipo di Paolo.

Lo vediamo a suo agio scorrazzare per il cielo toscano, come gli appartenesse da sempre. Immaginiamo la soddisfazione di Paolo, che con un atterraggio impeccabile, compatibilmente con un campo sfalciato, lo riporta a terra. Un esito perfetto, che di nuovo fa il paio con i fumanti tortelli che vengono serviti con altrettanta soddisfazione professionale dalle tre cuoche. E quando sotto il sole di agosto tutti nella fattoria sono indaffarati nei preparativi per una festa speciale, è facile intuire che nel ricco menù saranno inclusi i tortelli. È una cena di buone forchette, apparentemente.

0: Un matrimonio in un paesino toscano non ha nulla di formale. È l'occasione nella quale una comunità vive il piacere di ritrovarsi. Oggi un parigiano, cioè un giovane nato e cresciuto nella vicina Pari, sposa una comasca ormai felicemente adottata da questa terra.
1: Abitiamo in un borgo molto piccolo, ci sono rimasti pochi ragazzi, pochi giovani e quando ci sono questi eventi ci riuniamo tutti insieme, capito? Quindi è un momento di festa, un momento bello per tutti.
0: La sera scorre via in allegria per gli sposi e la grande famiglia allargata che intorno a loro si riunisce. Sulla serenità di questo mondo senza tempo, come una sentinella, veglia dall'alto Pari. Mentre lo scorrere di acque antiche, come una sirena, avvolge tutto con il suo dolce canto.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Regina, carta camomilla.
1: Siamo di nuovo in studio.
2: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
3: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
4: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
5: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
6: E la bici di che colore era?
5: Nera.
7: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso questa sera alle 21:15 su Rai 3.
8: Il giorno del bombardamento la mia vita è cambiata del tutto.
9: Quando ho finito di scavare ed estrarre le persone ero completamente coperto di sangue.
0: Il fattore umano, da martedì 21 luglio alle 23:15.
10: Torna anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
7: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo. Per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
10: Vi aspettiamo.
7: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, da giovedì 23 luglio alle 21:15, Rai 3.

0: pubblicità.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Io all'Istat ho passato la mia vita.
3: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede. Piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso. Raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
4: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Chigemea Pro può essere un rimedio. Chigemea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigemea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
5: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.
6: Se mi rado, voglio qualcosa che ami la mia pelle.
7: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Gillette Venus.
8: Direi che devo farmi il colore.
9: E se rovinassi i capelli?
8: Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. E copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
10: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
11: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
12: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
13: Di più con la cucina, i sapori dell'estate.
14: Di più
13: la borsa frigo Sweet Tears, rossa o azzurra.
14: Di più
13: Kate mai vista così in pantaloncini.
14: Di più
13: ultimo batte Vasco Rossi.
14: Di più
13: Aurora Ramazzotti si sposa e va ballando. Di più con la borsa frigo Sweet Tears, la cucina o enigmistica più.
14: Di più TV
13: con la borraccia dell'estate o la cucina.

0: problema, Molteni non andrà al vertice USA contro gli antifascisti. Confessa durante il processo d'appello l'ex fidanzato di Aurora Tila, 13 anni, precipitata dal balcone di casa. Sono stato io, la famiglia, troppo tardi, no a sconti di pena. L'anticiclone africano in pieno sull'Italia, mercoledì il picco, allerta in Sardegna e Puglia, temperature oltre i 40, nel weekend aria fresca e temporali al nord-est. Buonasera dal TG3. A Parigi oggi il vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev. Partecipano capi di Stato e di governo, tra cui il presidente Zelensky. La proposta, una coalizione europea per uno scudo antimissili balistici. Per la Russia sono dei guerrafondai, lo sentiremo, ma cominciamo andando in Francia dalla corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Sì, come dicevi, nel palazzo degli Invalidi intanto è ancora il corso, perché è iniziato con un po' di ritardo il vertice voluto da Emmanuel Macron con i rappresentanti dei 37 paesi che compongono la coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina, presente il presidente Zelensky, per l'Italia il vice premier Tajani. Con i volenterosi, ha detto Macron, per accrescere la pressione sulla Russia, costruiamo grandi garanzie di domani. Importante tutto quello che ha detto Macron nel suo ultimo discorso alle forze armate. Domani di Ucraina, l'Ucraina sarà presente anche nella sfilata sui Campi Elisi per il 14 luglio, il suo ultimo discorso da Presidente della Repubblica. In attesa del comunicato congiunto che dovrebbe arrivare a breve, quello firmato dai leader di 9 paesi europei insieme al Regno Unito sull'istituzione di una coalizione integrata per la difesa antimissili balistico, in antimissile balistico. Prima del vertice c'è stato un bilaterale tra i due presidenti Macron e Zelensky, ce ne dà conto la collega Maria Grazia Fiorani nel suo servizio.
2: Un abbraccio affettuoso e informale, quello tra Macron e Zelensky al suo arrivo in Francia per la riunione della coalizione dei cosiddetti paesi volenterosi, quasi a voler testimoniare ancora una volta tutto il sostegno di Parigi all'Ucraina. Il pomeriggio francese si apre con un bilaterale tra i due presidenti, un incontro produttivo, lo definisce Zelensky, che su X ringrazia Macron per il suo impegno personale a favore di Kiev. Davanti alla minaccia balistica facciamo una scelta chiara: proteggere l'Ucraina, rafforzare la nostra sicurezza collettiva e costruire l'Europa della difesa, scrive Macron. Kiev presenta il proprio programma antiaereo agli alleati europei, in particolare per fronteggiare la minaccia dei missili balistici russi. I volenterosi, 37 paesi impegnati al fianco dell'Ucraina, sono pronti, tra l'altro, ad entrare in azione appena scatterà il cessate il fuoco per garantire la sicurezza del paese. Certo è che il clima di diffidenza reciproca con Mosca non accenna a diminuire. Parigi denuncia un attacco cyber della Russia contro l'Europa, tanto che Francia e Germania convocano gli ambasciatori di Mosca. Il ministro degli esteri francese Barrot parla di una vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio, operazione che sarebbe da attribuire direttamente ai servizi segreti russi. Annunciate sanzioni nei confronti di 9 persone, la guerra ibrida si combatte anche così.
0: Il Cremlino dichiara di seguire con molta attenzione il vertice. A Mosca c'è la corrispondente Liana Mistretta.
3: Proprio così, Elisabetta, il Cremlino sta seguendo con grande attenzione il vertice dei volenterosi di Parigi, volenterosi che il portavoce Peskov ha ribattezzato guerrafondai illusi, perché dice stanno conducendo delle azioni ostili contro la Russia e si illudono di poter infliggere al nostro paese una sconfitta strategica. Intanto il presidente Putin, in risposta agli attacchi ucraini che ripetutamente colpiscono ormai il paese anche in profondità, parlando a un forum cittadino, ha detto che Mosca reagirà con delle rappresaglie sempre più potenti nei confronti di Kiev e ha accusato l'Occidente di combattere apertamente contro la Russia. Gli attacchi, ha ammesso il presidente russo, stanno creando dei problemi sul fronte energetico che stiamo cercando di risolvere, e poi, per incoraggiare i cittadini, ha detto siamo destinati alla vittoria, rivendicando delle conquiste al fronte. Linea a voi.
0: Nel Golfo Persico oggi nuovo scambio tra USA e Iran, e ora è Trump a rivendicare pedaggi per lo stretto di Hormuz. Allora, sentiamo le sue richieste con la corrispondente Laura Pepe, ma prima c'è la notizia di una nuova vittima dell'ICE.
4: Sì, proprio così, una persona è stata uccisa nel Maine in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE, l'Agenzia Federale per il Controllo dell'Immigrazione. Questo a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente.

0: dell'AISA a Houston, in Texas, durante un controllo stradale, evento che ha scatenato proteste perché sembra confermata in questo caso la responsabilità degli agenti federali. Ma dicevamo di Trump, che in un'intervista telefonica con Fox and Friends ha detto: stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz, saremo noi a gestirlo, diventeremo gli angeli custodi dello stretto e verremo pagati per questo. Abbiamo garantito la sicurezza di Hormuz per 50 anni, non siamo mai stati pagati, ha detto Trump. Avevamo un accordo e gli iraniani lo hanno violato, li abbiamo colpiti duramente la scorsa notte, li colpiremo ancora, assicura Trump, che poi sul suo social Truth scrive: lo stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto con o senza l'Iran. Stiamo ripristinando il blocco che impedisce esclusivamente alle navi o ai clienti dell'Iran di entrare o uscire, tutti gli altri paesi potranno invece usufruirne. Da questo momento in poi, conclude Trump, gli Stati Uniti saranno i guardiani dello stretto e in questa veste, per ragioni di equità, verranno rimborsati nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato. Ma ora facciamo il punto sulle reazioni di Teheran e sugli attacchi incrociati che proseguono nel servizio di Alessandra Bortoloni.
1: La quarta ondata di attacchi americani in pochi giorni contro l'Iran parte nella notte. Obiettivo: sistemi di difesa aerea, radar costieri, missili e droni. Per il comando centrale americano la strategia è sempre la stessa: impedire a Teheran di attaccare equipaggi civili e navi commerciali nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia che Washington ha colpito ampie zone nell'ovest e nel sud del paese, in particolare l'isola di Keshme e Bandar Abbas, ma anche aree al confine con l'Iraq, mentre a Mashhad un attacco ha fatto almeno un morto e 4 feriti. La rappresaglia iraniana è immediata. I guardiani della rivoluzione lanciano i loro missili contro installazioni americane in Oman, Bahrain, Kuwait e Giordania. E come illustrato chiaramente da questi volantini usati per decorare i razzi, il messaggio dell'Iran è più che chiaro: lo stretto di Hormuz è nostro. Teheran non permetterà in nessun modo agli Stati Uniti di intromettersi nella gestione dello stretto, dichiara il portavoce delle forze armate iraniane, mentre avverte i paesi del Golfo: ogni cooperazione con gli Stati Uniti verrà considerata come un atto di guerra. Violando ripetutamente i termini dell'accordo, Washington ha ridotto a zero tutti gli sforzi diplomatici degli ultimi mesi, dichiara il Ministero degli Esteri iraniano, sforzi che noi però proseguiamo con i paesi mediatori per evitare un'escalation.
2: La Presidente Meloni non era alla riunione di Parigi, ha scelto di andare a Palermo per una cerimonia in ricordo della strage di Capaci. Allora andiamo dal nostro inviato, Mario Franco Cao.
3: E ci teneva tanto proprio la Presidente del Consiglio a essere qui in Sicilia oggi, anche se per poche ore, per questa giornata con vari messaggi importanti nel segno della legalità e della lotta alla criminalità organizzata, come dicevi, proprio al punto da dover rinunciare alla missione parigina per la riunione volenterosi per l'Ucraina. Tra l'altro Meloni, che sta lasciando l'Italia proprio in queste ore per raggiungere il Qatar, dove parteciperà alla cerimonia di condoglianze per la morte dell'emiro padre. Giornata importante per la legalità, dicevamo, perché è arrivata qui a Palermo la macchina nella quale viaggiavano il giorno della strage di Capaci Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, strage che costò la vita anche agli uomini, agli altri uomini della scorta. È stata disvelata l'auto che starà qui nel Museo del Presente, proprio come dice Maria Falcone, una lezione permanente di educazione civica. Quella strage segnò una svolta, perché non fu soltanto causa di tantissimo dolore, ma dicono sia Maria Falcone, sorella Giudice, sia Giorgia Meloni, anche l'inizio della risposta corale collettiva delle persone comuni alla mafia. Vediamo. Un mazzo di fiori davanti alla stele che sull'autostrada all'altezza di Capaci ricorda la strage. Lì saltò in aria la croma guidata dal giudice Falcone, la moglie Francesca al suo fianco, dietro l'autista Giuseppe Costanza, l'unico sopravvissuto alla strage che uccise anche i 3 uomini della scorta. Da oggi la macchina è a Palermo al Museo del Presente, intitolato a Falcone Borsellino. Si commuove davanti alla macchina la Presidente del Consiglio, la stessa emozione di Maria Falcone.
4: Non avevo mai visto la croma dove è morto Giovanni. 34 anni. Mi sono caduti tutti addosso.
3: Da quel dolore, dice la sorella del giudice, nacque però la reazione corale contro la mafia. La croma per i ragazzi sarà una lezione permanente di legalità, così come per Meloni lo sarà l'esempio dei magistrati uccisi con le loro scorte.
5: Gli eroi non sono persone dotate di poteri straordinari. Gli eroi sono molto più banalmente

0: persone che quando si è presentato il momento di dover scegliere hanno saputo da che parte stare.
1: E lo Stato ci sarà, assicura in prefettura il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, annunciando che a Palermo potrà arrivare l'esercito.
0: Questo è il modo più serio che conosciamo di onorare la memoria di chi ha dato la vita per la libertà, per la legalità in territori come questo.
2: Scadeva oggi il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge elettorale. Fratelli d'Italia ha proposto il ritorno delle preferenze. Salvini replica: non sono un problema. Allora sentiamo prima il servizio di Massimo Solani, poi un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda stasera a Linea Notte di Valentina Antonello al leader della Lega.
3: Capilista bloccati e sei nomi indicati sulla scheda, fra i quali scegliere fino a tre preferenze. La mediazione, messa nero su bianco da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, non incassa il via libera di Forza Italia e Lega, che non firmano l'emendamento presentato e almeno formalmente restano contrari alle preferenze.
4: Forza Italia e Lega si riuniranno con i loro partiti, con i loro gruppi e valuteranno col dettaglio. Hanno avuto bisogno di un approfondimento ulteriore al proprio interno. Però l'auspicio è che sia sostenuto a tutto il centrodestra, ovviamente.
3: L'opposizione si prepara ad una battaglia durissima in aula contro una legge che considera inemendabile. Non escluso l'Aventino, quasi scontato il voto segreto, a caccia di franchi tiratori che scavino voragini dentro la maggioranza.
5: Mentre i salari non crescono, aumentano le liste d'attesa e migliaia di giovani ogni anno vanno via dal nostro paese, Giorgia Meloni pensa solo ad approvare la legge elettorale per restare al potere. Questa destra è fuori dalla realtà.
3: Sorpresa per l'emendamento che il movimento ha presentato per le preferenze libere e senza capilista bloccati. Come chiedono i cittadini, spiegano, e non la loro versione truffa.
6: Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori. Giorgia Meloni e i suoi invece fanno spallucce di fronte ai problemi degli italiani stritolati dai rincari.
3: Questa è una legge incostituzionale, chiude il discorso AVS, secondo cui domani pomeriggio, quando inizierà il voto sugli emendamenti, la maggioranza non troverà sponda dall'altra parte dell'emiciclo.
7: Non abbiamo al mercato compensazioni da chiedere, ripeto, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in Comune di Milano con le preferenze. E quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema.
8: Se passa questa riforma elettorale, le coalizioni andranno dichiarate prima. Secondo lei, futuro nazionale, dentro o fuori?
7: Per il momento loro si stanno chiamando fuori, continuando a votare contro il governo, a votare insieme al PD e ai 5 Stelle, ad esempio sul piano casa.
8: Un suo desiderio la vorrebbe dentro?
7: Per il momento si chiama fuori, quindi quelli che sono i miei desideri contano zero.
8: Considera la Russia una minaccia per l'Europa e per l'Italia?
7: No.
8: È un pretesto per riarmarsi?
7: Io penso che la minaccia che i cittadini italiani quotidianamente affrontano sia quella dell'immigrazione illegale e clandestina, soprattutto di matrice estremista islamica.
8: Il sottosegretario Molteni dovrebbe partecipare all'evento organizzato da Rubio sul terrorismo di estrema sinistra. Le chiedo se secondo lei in Europa esiste veramente un pericolo rosso e se invece è più opportuno ricucire con Trump.
7: Abbiamo degli interventi sul patto di migrazione da seguire in commissione, quindi non penso che riuscirà ad andare da nessuna parte del mondo. Poi se il governo italiano manderà qualcun altro non lo so.
8: I sondaggi vi danno in calo, i governatori vi chiedono una riorganizzazione interna, sente la sua leadership a rischio?
7: Guardi, i sondaggi ci danno in calo da sempre, poi vinciamo le elezioni. Quindi mi allungano la vita questi sondaggi qua.
8: È stato indicato questa mattina il nome di Striscioglio come AD del gruppo FS. La trova una nomina opportuna con un processo per disastro ferroviario in corso, quello per Brandizzo, e le polemiche delle famiglie delle vittime?
7: È stato un ottimo amministratore di Trenitalia, possa essere un ottimo amministratore delle Ferrovie dello Stato, dal mio punto di vista sì. Lasciamo che i processi arrivino alla fine. Siamo in un paese dove si è innocenti fino a prova contraria, non si è colpevoli all'inizio del processo, eventualmente si è colpevoli alla fine.
2: Dopo 4 mesi la Consob, l'autorità che vigila sui mercati, è ancora senza presidente a causa delle divisioni nella maggioranza. Il ministro Giorgetti promette: ce ne occuperemo in settimana. Sentiamo Claudio Bruno.
9: Un'assenza pesante. Per la prima volta nella sua storia, la Consob arriva all'incontro annuale con il mercato finanziario senza presidente. La nomina è bloccata da mesi dopo la fine del mandato di Paolo Savona per gli scontri all'interno della maggioranza. Tre nomi bruciati, quello del leghista Federico Freni, che pressato dai giornalisti ironizza.
10: Penso di essere la persona meno indicata per parlarvene.
9: Le opposizioni vanno all'attacco. Le beghe nella maggioranza bloccano la nomina mentre è in corso il più intenso risico bancario degli ultimi decenni. La tutela del risparmio non può attendere i tempi della politica. Il ministro Giorgetti liquida le polemiche: ce ne occuperemo questa settimana. Di fronte allo stallo, la presidente vicaria Chiara Mosca rassicura.
11: Questo collegio sta esercitando con

0: PNEX e i compiti esso assegnati?
1: Di certo, i temi sul tavolo sono tanti, a partire dall'alfabetizzazione finanziaria necessaria per affrontare i nuovi rischi sui mercati, dalle frodi digitali all'intelligenza artificiale fino alle criptovalute.
0: L'arma vincente resta la prevenzione, che si realizza con una maggior consapevolezza dei cittadini sui rischi dei canali digitali.
1: L'indice di Milano mostra segnali positivi, dice Mosca, che però aggiunge è una borsa che rimane piccola rispetto alla media europea. Lavorare per l'integrazione dei mercati dell'Unione resta una priorità.
2: Sarà l'ennesima settimana di grande caldo sul nostro paese. Facciamo il punto con Elisa D'Alto e poi con Valeria Papitto. Vediamo un'iniziativa originale pensata a Roma per difendere gli anziani dal caldo.
3: Una lingua di caldo rovente che arriva direttamente dall'Africa è l'anticiclone a farsi nuovamente sentire, una terza ondata che garantisce sì tempo stabile e soleggiato, ma anche temperature difficili da sopportare.
4: L'evoluzione del caldo vedrà il picco attorno a metà settimana al nord, poi probabilmente arriveranno dei temporali anche forti e invece il caldo si protrarrà fino al weekend al sud, dove le temperature, soprattutto nelle zone interne della Sardegna e della Puglia, saranno veramente elevate, superiori ai 40 gradi.
3: Aumentano le città bollino rosso, domani saranno 4, Torino, Brescia, Firenze e Perugia, mercoledì si aggiungeranno anche Bologna, Roma e Frosinone, altre 9 segnano bollino arancione. Un caldo che provoca siccità e alimenta gli incendi, c'è voluta oltre una settimana per riportare sotto controllo la situazione in Piemonte, con la regione che parla di catastrofe ecologica. Allerta anche in Sardegna e Sicilia, decine i focolai intorno a Catania. Le temperature in salita non fanno che aumentare i disagi nelle zone di campagna come in città, con rischi non solo per l'ambiente ma anche per la salute, soprattutto a carico dei più fragili.
5: Fa caldo.
6: Fa caldo, io poi lo soffro tanto.
5: Con i suoi 92 anni è lei la decana del centro anziani di Trastevere, qui a Roma. Come gli altri si è alzata all'alba per andare tutti insieme ai musei capitolini.
7: È meglio andare presto perché poi fa caldo. E così te portano, te riportano, meglio di così e non c'è nient'altro.
8: Allora, cognome?
5: Fa l'appello Gianfranco, responsabile della struttura.
9: Eccoci.
5: Tutti a bordo, Mara e Mirella, non stanno nella pelle.
7: Sì, sono sti cosi strani che da un po' girano per Roma.
10: Sono un po' così elettrizzata dalla novità.
5: Cintura di sicurezza e via per le strade della capitale.
11: Stasera avrete qualcosa di speciale da raccontare.
6: È vero. Poi per Roma.
10: Noi Roma ce l'abbiamo nel cuore proprio.
12: Grazie.
5: Poco più di 2 chilometri e siamo in piazza del Campidoglio. Alle 9 del mattino il caldo è già feroce.
6: Ma quanti gradi farà? Io penso 38.
5: Cerchiamo il fresco dentro al museo.
13: Per loro è una gita, però è vero, nel momento quando si muovono si emozionano anche perché vedono Roma da un'altra prospettiva, che già conoscono però in un'altra forma, perciò è importante anche includere loro.
14: Vedete che è vestito uguale al nostro re Porsenna.
5: Gli affreschi, i marmi, le origini della città, tante emozioni, qualcuno si siede, la temperatura inizia a salire persino qui, ma nessuno ci fa caso.
15: Uno al di fuori non ti rendi conto, però entri dentro veramente, ma è una favola.
2: Il caso Ranucci, dopo giorni di polemiche, il conduttore di Report denuncia per diffamazione mentre prosegue l'inchiesta sull'attentato. Sentiamo Jacopo Ricca.
16: Le allusioni e le smentite a favore di telecamera come cortina di fumo per coprire il vero movente dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Tra gli inquirenti si fa strada la convinzione che Walter Lavitola stia seguendo una strategia per sviare dalle vere ragioni della bomba davanti a casa del conduttore di Report. Per questo i PM della Direzione Antimafia di Roma hanno acquisito le sue dichiarazioni e aspettano i risultati dell'analisi di telefonini e pendrive sequestrati in questi giorni. Di interesse investigativo viene definita anche la presenza, ufficialmente limitata a un paio di occasioni, di Lavitola nella redazione di Report. Capire quali informazioni ha fornito Ranucci e chi tra i suoi contatti possa esserne stato infastidito darebbe la svolta all'inchiesta. Dopo giorni di polemiche e la sospensione delle repliche estive, la redazione oggi esulta sui social per il successo della campagna Giù le mani da Report. Ma la vicenda, tra richieste di verifiche interne all'azienda, esposti e controquerele, si fa sempre più complessa. Ora è Roberto De Vita, il legale di Ranucci, a passare all'attacco. Presenta una denuncia per diffamazione contro chi ha parlato di finto attentato della vittima come beneficiario e un esposto, anche per conto degli inviati

0: del programma di Rai 3 per rivelazione di segreto d'ufficio sul contenuto delle indagini. Non contro i giornalisti, chiarisce l'avvocato, ma contro chi era tenuto al segreto. Quelli che in passato, insomma, sono state le fonti di chi ora denuncia.
1: Ha confessato durante processo d'appello il fidanzato di Aurora Tila, morta precipitando dal balcone a soli 13 anni. Sentiamo Cristiana Palazzoni.
2: Lui ha detto che si è pentito di quello che ha fatto, ha ammesso di averla uccisa, ha chiesto scusa ai genitori, gli zii e tutti i parenti. Una figlia che ti viene uccisa a 13 anni, nel modo brutale che l'ha fatto lui, aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante.
3: Un peso enorme, certo, ma per la mamma di Aurora Tila la confessione dell'ex fidanzato e della figlia non è una sorpresa. Lei non ha mai creduto ad una caduta accidentale dal balcone della loro casa di Piacenza o a un gesto volontario. Ora ne ha avuto la conferma. A spingerla giù dal 7° piano con violenza quasi 2 anni fa è stato l'ex, all'epoca 15enne, che oggi durante il processo d'appello ha ammesso di averla uccisa. Finora si era sempre dichiarato innocente, ma la sentenza di primo grado ha scritto un finale diverso, una condanna a 17 anni per omicidio volontario aggravato. Nelle motivazioni emerge lo stalking cui era sottoposta la ragazzina, come dimostrano anche le richieste che faceva all'intelligenza artificiale per capire la differenza tra un amore vero e uno tossico. E poi le minacce di lui, i pedinamenti e quell'ultimo incontro prima di essere uccisa.
4: Noi speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza perché riteniamo quella sentenza congrua. Probabilmente ha fatto una scelta molto strumentale perché non aveva alternative. Adesso valutiamo cosa farà la Corte d'Appello.
1: Altri 6 arresti per l'omicidio del giovane Gianluca Ibarra Silvera appartengono tutti alla gang dei Latin Kings. Sentiamo Iari Pilati.

0: Poi il primo fermato, Jefferson Echeverria, descrive i ruoli e dopo un secondo fermo si arriva agli arresti di oggi, 6, eseguiti dalla mobile della polizia. Un dominicano e 5 peruviani, massimo 22 anni. C'è anche un trapper di immaginario stereotipato e successo modesto, Ray Omar. Lui avrebbe aiutato a circondare la vittima. Quel pomeriggio c'era stata una lite tra bande e Echeverria, dei Latin King, aveva perso gli occhiali. Decide con gli altri di tornare sul posto e colpire per vendetta. Nel gruppetto di Gianluca Ibarra Silvera credono di individuare il nemico e Gianluca muore per niente, per liti tra bande. Che Echeverria spiega così: gli MS-13 e Ineta sono nostri rivali, quando li vediamo fanno le corna e la ragione degli scontri è affermare il nostro potere in una zona.
1: A Varese il processo per la morte di un uomo nei boschi della Froda, imputati un ex carabiniere per omicidio volontario e un collega per favoreggiamento. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
2: Tanto quelle merdacce ci tornano di nuovo a dormire lì dentro e noi gli romperemo il culo, hai capito? Senza pietà.
3: Scaltosa che ha bisogno di schiaffi.
2: Molto bene, vedo che allora il lavoro non ci manca, verranno terminati quanto prima.
4: È la chat Mau Hunting, caccia al marocchino di un gruppo di carabinieri di Luino che tra il 2022 e 2023 con questi intenti e metodi davano la caccia agli spacciatori nei boschi di Varese. Un caso che ricorda quello recente di Rogoredo. Il pusher Rashid Nashat a febbraio 2023 stava scappando. Era di spalle quando il maresciallo Mauro Salvadori, ora processo per omicidio e sospeso dal servizio, gli ha sparato con un fucile da caccia con cartucce di gomma, uccidendolo. Dopo che due colpi con la pistola d'ordinanza erano andati a vuoto.
5: Era un'arma che dagli atti risulta essere stata utilizzata dai carabinieri che facevano servizio nei boschi, travestiti da cacciatori, e mi riferisce il mio assistito, autorizzato dal suo comandante e anche dai suoi superiori.
6: È un quadro raccapricciante, dove abbiamo degli uomini delle istituzioni, dei carabinieri che andavano a caccia nei boschi con i fucili da caccia, caricati con munizionamento che poi si è verificato letale, con totale disprezzo di quelle che sono le normali regole ed uno stato di diritto.
4: Il capo, un sottoposto, scriveva: sopprimili, autorizzo, lo scalpo è mio.
1: Con la seconda vittoria di Sinner a Wimbledon, il tennis italiano conferma lo stato di grazia. Con Jacopo Cecconi sentiamo il presidente della federazione.
7: Direi missione compiuta a tutto tondo, non solo perché abbiamo avuto una vittoria strepitosa con Sinner, ma perché Cobolli, la Paolini hanno fatto ottimi risultati.
8: Torna felice da Londra il presidente della Federtennis Binaghi. Nell'estate dei mondiali di calcio le uniche soddisfazioni azzurre sono venute da altri prati e lui non perde occasione per pungere.
7: A che ora gioca stasera l'Italia? Io, sai, ero distratto da Wimbledon e non sono riuscito a seguirlo.
9: Italia!
8: Il tennis italiano, da quasi zero, ha un dominio mondiale incontrastato in pochi anni.
10: Vuole dare un consiglio a Malagò?
7: No, guardi, non ne ha assolutamente bisogno. Tanto lui fa esattamente il contrario di quello che faccio io, dall'A alla Z. Tanti auguri, perché che il calcio italiano vada meno peggio di quanto va adesso, credo che serva a tutti quanti, anche agli altri sport, al nostro paese in generale. La strada è lunga, ma lui è sempre stato una persona molto fortunata.
10: Però qual è la ricetta per rilanciare una federazione sportiva?
7: Radere al suolo tutto, cacciare tutti e ricominciare da zero, capovolgendo quelli che erano i pilastri fondanti di una federazione che non produceva più niente.
10: Ah, quindi questo sarebbe il consiglio per Malagò?
7: Sì, farà il contrario, credo, però vediamo.
1: Domani sera alle 21 ci sarà l'attesa prima semifinale di questi mondiali di calcio 2026. In campo le due europee, Francia e Spagna, una Dallas non particolarmente partecipe, come ci racconta l'inviato Riccardo Porcù.
11: Serve equilibrio per restare in sella. Farsi disarcionare è un attimo, anche qui in uno stadio dove il fallimento non è previsto. Senza le maglie dei tifosi e gli sticker un po' ovunque, il calcio sembrerebbe già quasi un ricordo qui alle porte di Dallas. Noi siamo agricoltori, ma è difficile fare soldi con questo lavoro. Qui facciamo fieno, ma non ci basta per andare avanti. Per questo abbiamo iniziato ad affittare il nostro ranch per i matrimoni. Bisogna reinventarsi, cercare nuove soluzioni, quelle che Francia e Spagna hanno trovato da tempo. Siamo venuti per sostenere la Spagna. Spagna sin dall'inizio del mondiale, da più di un mese. È un gruppo organizzato, noi suoniamo i tamburi, un'esperienza magnifica.

0: specifica. Atlanta, Los Angeles, Guadalajara, l'aereo per seguire un sogno, le mani per restarci aggrappati. È un'esperienza che può capire solo chi la vive. Questo è il mio sesto mondiale, non potevo perdermelo. E poi il prossimo sarà in Spagna, sarà ancora più bello e facile da seguire. Non sarà facile invece superare questa Francia. Pascal ha visto 80 partite della nazionale, portando i figli, così felici da piangere 8 anni fa in Russia.
1: È il mio migliore momento della mia vita perché c'è Paris Saint-Germain che vince la Champions. Adesso forse siamo ancora in finale al mondiale con la Francia. Ho sempre a tutte le partite giocato così e cambio le squadre e spero che cambiamo la Spagna martedì.
0: Alla scaramanzia invece la Spagna non vuole farci caso. Qui nello stadio del football avevano giocato e sprecato contro la Corea nel 94. Adesso si allenano Nico Williams e Yamal. Fuori ci sono le giostre. Loro possono prendersi il mondo e non hanno nessuna intenzione di scendere.
2: La morte di Sam Neill, famoso come il paleontologo della serie della saga Jurassic Park. Sentiamo Marco Cosenza.
3: Lo stupore nei suoi occhi è quello di chiunque sia stato bambino negli anni 90. Tutti a bocca aperta insieme al paleontologo che in Jurassic Park si trova a tu per tu con gli animali preistorici.
4: È un dinosauro.
3: È lo stesso senso di meraviglia che ha accompagnato Sam Neill per tutta la sua carriera.
5: I never expected to have a career in it as an actor at all.
3: Non me lo sarei mai aspettato, raccontava l'attore parlando dei suoi esordi partendo da un paesino della Nuova Zelanda e invece da lì avrebbe girato il mondo interpretando tantissimi personaggi, il marito iracondo di lezioni di piano.
6: Siamo una famiglia ora. Io faccio sacrifici e li farete anche voi.
3: L'ufficiale sovietico accanto a Sean Connery in Caccia a Ottobre Rosso.
7: Impatto silura 20 secondi.
3: Il padre di famiglia spalla a spalla con Robin Williams nell'Uomo Bicentenario.
8: Sei unico. Sento la responsabilità di aiutarti a diventare quello che sei in grado di diventare.
3: Lui è diventato uno degli interpreti più duttili della sua generazione, dal cinema alla TV, nei panni dell'inflessibile ispettore Campbell della serie Peaky Blinders.
9: I'm looking for Thomas Shelby.
3: È morto a 78 anni dopo aver combattuto un linfoma, era circondato dai suoi cari e se n'è andato con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita, scrivono i familiari sui social, ricordando un uomo che, dicono, l'ha sempre affrontata con profonda arguzia e ironia.
10: Ci bevo su allora.
2: Dua Lipa, la pop star britannica, è un'appassionata lettrice, ora diventa curatrice di una sezione speciale della più famosa libreria portoghese. Vediamola con Martina Proietti.
11: Wherever I go. Ovunque io sia, ho un libro con me, racconta Dua Lipa, una passione, quella per la lettura, che la cantante britannica coltiva da tempo e che ha trasformato in uno spazio concreto, prima fondando la piattaforma Service 95, un book club, e ora con una biblioteca. Una pop star da 280 dischi di platino che utilizza la sua fama per promuovere cultura. 100 opere selezionate da lei e ospitate nella storica libreria Lello di Porto, quella in stile neogotico che avrebbe ispirato alcune ambientazioni di Harry Potter, uno spazio chiamato Manifesto Library. Testi censurati o vietati in diversi paesi, un modo per invitare i lettori a riflettere su temi come il potere, il razzismo e i diritti civili.
12: Every reader has...
11: Tra gli scaffali anche il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, uno dei romanzi più crudi sul controllo delle donne da parte degli uomini che sia mai stato scritto. Uno dei modi per esercitare potere da parte dei colonizzatori è arruolare un grande esercito, racconta la scrittrice intervistata proprio da Dua Lipa, che periodicamente incontra gli autori dei suoi libri preferiti. Un periodo molto intenso per la cantante che arriva dopo il trionfo del suo tour mondiale coronato con il matrimonio in Sicilia e ora con questo progetto che apre un nuovo capitolo.
2: La linea ora va ai TG regionali, a mezzanotte torna il TG3 con Linea Notte. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere

0: senza lattosio a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi Lande a 59 centesimi.
1: Ho una marea di giga.
2: In Europa e nel resto del mondo.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Occhi pesanti quando guardo te. Occhi stanchi ma restano su di te. Se lacrima non può, non è per te.
6: Occhi secchi? Per un rapido sollievo c'è Isomar Occhi Secchi. Acido ialuronico e una salinità simile a quella delle lacrime. Isomar Occhi Secchi. Lacrime di benessere.
7: Free Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
8: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
7: Free Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Free Easy. Quando la provi, non torni più indietro.

0: Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi. È un tuffo al cuore. Una risata dolce. È un momento scolpito nel ghiaccio. Brancamenta. Il brivido di piacere.
1: Questo ristorante è bellissimo.
2: Unico, direi.
1: E da cosa lo capisci? Dal menù?
2: Acqua.
3: Dal servizio?
2: Acqua.
1: Dalla carta dei vini?
2: Acqua.
4: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. Via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
7: E fino a domenica il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.

0: Vasto incendio ai Campi Flegrei, impegnati elicotteri e 6 squadre di vigili del fuoco, ma le operazioni di spegnimento restano complesse, evacuati alcuni edifici. Troppe barche vicino alla costa, parla l'istruttrice di immersione che ha trovato il corpo del sub morto a Massalubrense, indaga la procura di Torre Annunziata. Ondata di calore, temperature del suolo fino a 60 gradi, anche la circumvesuviana in tilt. A Napoli accesso libero per i fragili alla piscina del Collana. Lettera del cardinale Battaglia dopo il vertice NATO, le armi non siano souvenir, il presidente turco Erdogan aveva regalato ai leader pistole personalizzate. Primo giorno a Napoli per Massimiliano Allegri, che ha fatto tappa al training center di Castelvolturno in attesa della presentazione ufficiale di domani mattina al San Carlo. Da venerdì gli azzurri in ritiro a Di Mare. Buonasera, nel pomeriggio un vasto incendio ha interessato la zona fra Agnano e Pozzuoli, non distante dall'Accademia Aeronautica. Fumo visibile a chilometri di distanza e vigili del fuoco ancora al lavoro, per fortuna nessun ferito. La cronaca con Federico Marconi.
1: Nel primo pomeriggio anche dal lungomare di Napoli era visibile il fumo dell'incendio che ha colpito la collina di Agnano. Lì il fumo ha oscurato per lunghi tratti il cielo, mentre due elicotteri dei vigili del fuoco provavano ad arginare le fiamme. Il crepitare dei vetri delle auto nei concessionari vicino all'incendio era udibile a centinaia di metri di distanza. Dalle 15, più di 60 uomini dei vigili del fuoco, con squadre provenienti da Napoli, Avellino e Salerno, hanno provato a sedare le fiamme, partite nella zona della Solfatara, poco distante da queste abitazioni, vicino all'Accademia dell'Aeronautica Militare di Pozzuoli. Il signor Raffaele è stato uno dei primi ad avvertire il pericolo.
2: Io stavo giocando, stavo facendo solitario con le carte e ho sentito una puzza di fumo. Sono corso qua e io ho visto un po' delle fiamme.
1: Le operazioni di evacuazione delle case lambite dalle fiamme hanno coinvolto anche squadre speciali dei pompieri. Nel tardo pomeriggio il calare del forte vento ha aiutato a far tornare la situazione sotto controllo nella zona più vicina a via Scarfoglio, dove le fiamme hanno danneggiato una cinquantina di macchine. Le operazioni sono invece ancora in corso a via Pisciarelli. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato subito una riunione del centro coordinamento soccorsi, a cui ha partecipato anche il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che poco dopo si è recato sulla zona per assistere alle operazioni dei vigili del fuoco.
3: La situazione è sotto controllo, siamo in costante continuo contatto con la prefettura, con CCS, e diciamo un po' tutte le forze operative sono dispiegate sul territorio, cercando un attimo di tenere a meglio la situazione.
0: Le indagini sulla morte di Luigi Belardo, il sub di 54 anni che ha perso la vita in penisola sorrentina, forse colpito da un'elica. Parla la donna che ha trovato il corpo in mare. Qui troppe barche ignorano i divieti. Il servizio di Carlo Solimene.
4: Capita spesso che ci siano navi che passano molto vicino alla costa?
5: Purtroppo la zona è una zona ad alta intensità di imbarcazioni, per cui sì, noi siamo costantemente in allerta quando insomma ci immergiamo.
6: Fabiana è l'istruttrice di immersione che ha trovato il corpo di Luigi Belardo nelle acque di Marina di Polo a Massalubrense, a ridosso degli scogli. Sul volto del 54enne tagli compatibili con quelli di un'elica di piccole dimensioni. Fabiana non può fornire particolari vista l'inchiesta in corso, ma spiega come da tempo gli operatori segnalino l'eccessiva presenza di barche troppo vicino alla costa, rendendo inutili le precauzioni adottate dalle agenzie di diving.
5: Innanzitutto la barca di appoggio espone una bandiera che è rossa e bianca di segnalazione dei subacquei, e se si è molto lontani dalla barca c'è la boa segna sub.
4: Chi guida le barche sa cosa indicano questi segnali?
5: Sicuramente chi è in possesso della patente nautica sì.
6: Indaga la procura di Torre Annunziata, che dall'agenzia di diving di Castellammare ha già acquisito i computer subacquei cui Belardo e i suoi amici di Ravenna erano connessi. Una sorta di scatola nera dell'immersione che, insieme all'autopsia, chiarirà se il decesso è avvenuto prima o dopo l'impatto che ha causato le ferite al volto. Il 54enne, come chi viaggiava con lui, era un subesperto con regolare brevetto.
0: La Corte d'Appello di Roma ha condannato a 5 anni e mezzo i boss dei casalesi Antonio Iovine e Francesco Bidognetti, accusati di minacce aggravate dal metodo mafioso e calunnia ai danni dei magistrati Raffaele Cantone e Federico Cafiero De Rao. Per gli episodi avvenuti durante il processo Spartacus nel 2008, gli imputati erano stati assolti in primo grado, confermata la pena di 5 anni e 6 mesi per l'avvocato Michele Santonastaso. avrebbe offerto denaro a minorenni in cambio di prestazioni sessuali. Le indagini scattate dopo la denuncia di due genitori hanno portato all'arresto da parte della squadra mobile di Napoli di un 47enne che, secondo quanto emerso, maltrattava anche la ex moglie e la figlia minorenne. I reati contestati dalla procura di Napoli sono tentata prostituzione minorile, maltrattamenti in famiglia e detenzione di materiale pedopornografico. L'incidente costato la vita nel settembre 2023 ai giovani Francesco Altamura e Lucia Morra, travolti e uccisi a bordo del proprio scooter a Fuorigrotta da un uomo che guidava contromano, risultato poi positivo ad alcol e droga. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermata la condanna a 10 anni di reclusione per il conducente. Il caldo anomalo di questi giorni provoca disagi in tutta la Campania. A Napoli i problemi coinvolgono anche i trasporti. Claudia Marra.
7: Come si dorme?
8: Male, col climatizzatore.
7: Si va ai matrimoni con i ventagli?
9: Alla miseria, sì, fa veramente tanto caldo.
10: AFA e surriscaldamento anomali. Oggi, a causa del caldo, a Napoli si sono dovuti fermare per un'ora e mezza i treni della Circumvesuviana.
11: Nella sala operativa di Porta Nolana dell'EAV, un apparecchio che alimenta l'energia per la sicurezza ferroviaria è andato in crash per surriscaldamento. È occorsa la sostituzione dell'apparecchio, che non riusciva più a reggere il caldo per far ripartire la circolazione. Un caldo che surriscalda il suolo fino a 60 gradi, come viene fotografato

0: fotografato già nella prima ondata di calore dalle termocamere di Legambiente a San Pietro a Patierno, una delle periferie più svantaggiate e più a rischio caldo. Qui è il parco pubblico 4 aprile, si vedono le giostre, la temperatura del suolo sale velocemente, la strada è surriscaldata, balza a 49-50 gradi. L'assessore regionale Fiorella Zabatta ha pensato ai fragili e ha disposto l'accesso gratuito alla terrazza della piscina dello Stadio Collana. Potranno rinfrescarsi tutto luglio, compresi i fine settimana, fino ad esaurimento del 50% dei posti disponibili. Domani e mercoledì Napoli e tra le città ancora bollino giallo.
1: Il ministro dell'Ambiente a Napoli per Pichetto Fratin, che ha parlato anche di nucleare, il sud sarà un hub energetico fondamentale. Gianluca De Martino.
2: Il Mezzogiorno d'Italia può diventare centrale nello sviluppo dell'energia nucleare, obiettivo del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto all'evento Da Fermi al Futuro, organizzato dal quotidiano Il Mattino.
3: Sì, abbiamo rovesciato la classifica, nel senso che a partire negli ultimi anni e oggi più che mai il Mezzogiorno d'Italia è il centro del Mediterraneo, ma non è più solo il centro geografico.
2: Come è avvenuto per fotovoltaico ed eolico, il Sud Italia può candidarsi a diventare centro di smistamento energetico per il resto del paese. Ciò significherà investimenti e sviluppo, obiettivo 2050.
3: Arriveremo alla fusione, che vuol dire aver copiato il sole, l'Eldorado. Quelle che chiamiamo scorie saranno il combustibile dei reattori di quarta generazione.
2: Rassicura sulla sostenibilità ambientale dei reattori nucleari e annuncia benefici per i territori.
3: Un reattore da 300 megawatt occupa 3 o 4 campi di calcio. Per avere la stessa produzione ci vogliono 3.000 campi di calcio di fotovoltaico più le batterie.
1: Al vertice NATO di Ankara, pistole come regalo personale del presidente turco Erdogan agli altri leader, in una lettera l'appello alla pace dell'arcivescovo di Napoli. Il servizio di Alessio Aversa.
4: Quelle immagini sono il punto di partenza di una dura e necessaria posizione del cardinale di Napoli, Domenico Battaglia. In una lettera dal titolo Il male che impara le buone maniere, l'arcivescovo non trova una ragione, fosse anche quella di Stato, per donare una pistola ai leader riuniti al vertice NATO di Ankara. Non una semplice eccentricità diplomatica, scrive, ma il segno di un mondo che finisce per trasformare la morte in un gesto di cortesia. Armi in simboli da esibire. La pratica dei souvenir dopo questi vertici è prassi, ma una pistola? No. L'appello ai potenti da uomo di pace è concreto, nero su bianco. Abbiate il coraggio di dire che la sicurezza non si fa con le armi e al prossimo vertice, magari, lasciate una sedia vuota per chi le guerre le subisce, uomini, donne e bambini senza nome. Quelli che non compaiono nelle fotografie di rito sono loro, gli innocenti.
1: Voltiamo pagina, ci trasferiamo in provincia di Salerno per la quinta edizione di Una voce per Melissa, tra musica e impegno civile. Ivan Palumbo.
5: Sul palco è un susseguirsi di emozioni, vincere è secondario. Il concorso canoro Una voce per Melissa ha altre finalità.
6: Ricordare significa amare la vita, credere che con la morte non finisce tutto ma c'è un'altra vita. I valori cristiani sono il fondamento della nostra società.
5: Melissa La Rocca avrà per sempre il volto di una meravigliosa ragazza di 16 anni piena di speranze. A San Mango Piemonte l'associazione che porta il suo nome, fondata dal padre nel 2019, vuole dare quelle speranze alle nuove generazioni, promuovendo i valori della legalità e dell'impegno civile.
7: È una società che oggi corre e va velocissima, ecco, dobbiamo soffermarci e instillare nei giovani soprattutto l'importanza del ricordo.
1: Da Napoli, borse di studio per i ragazzi di uno dei paesi più poveri del mondo, Margherita Rosciano.
8: Sostenere l'istruzione in Burkina Faso, offrire opportunità concrete ai giovani e contrastare l'abbandono scolastico. Un progetto del Rotary Club Napoli Castel Sant'Elmo.
9: Istruzione e libertà, i semi del futuro per i giovani del Burkina Faso, un progetto che prevede delle borse di studio da donare a ragazzi che versano in situazioni di indigenza con l'obiettivo di farli studiare per rendergli un futuro migliore, sperando che questo sia l'inizio di un connubio che possa poi durare nel tempo anche con altri club Rotary.
8: Con i componenti l'ambasciatrice del paese africano a Roma.

0: Ghanu Badolo. È fondamentale costruire ponti di cooperazione internazionale per la crescita sociale, conoscendo il fabbisogno reale di alcune comunità.
1: Una mostra racconta il mito di Capri. Sentiamo Annalisa Angelone.
2: La riscoperta della Grotta Azzurra nel 1826 da parte dei tedeschi August Köpisch ed Ernst Fries, che rimasero abbagliati dalla sua bellezza, trasformò Capri in una meta ambitissima del turismo internazionale. Nella Certosa di San Giacomo, la mostra Il mito di Capri, curata da Massimo Osanna, direttore generale dei musei del Ministero della Cultura, e Luca Di Franco, direttore dei musei dell'isola, racconta attraverso dipinti, disegni, libri, antichi reperti e testimonianze d'epoca la stagione in cui Capri si affermò come luogo d'elezione per artisti e viaggiatori.
3: Fra 8 e 900 si riscopre il mito di Capri, era già un mito in età romana. Pensiamo a come Tiberio trasforma questo luogo proprio ricorrendo al mito, appunto dalla grotta di cui si celebrano quest'anno i 200 anni della riscoperta, che viene popolata da immagini del mito.
4: La cultura di Capri è diventata internazionale e ha attratto viaggiatori, artisti, letterati, anche archeologi.
2: L'apertura della mostra con il sindaco di Capri, Paolo Falco, e l'assessore alla cultura del comune di Anacapri, Manuela Schiano, dà il via alle celebrazioni del bicentenario della riscoperta della Grotta Azzurra. Ninfeo marino in età imperiale, oggi magica destinazione nell'immaginario mondiale.
1: Anniversario speciale per la rassegna Brividi d'estate. Luigi Carbone.
5: Per noi i brividi sono le emozioni, quelle che ti fanno venire la pelle d'oca. Il filo conduttore è la vita. La vita racconta un milione di storie.
6: Brividi d'estate compie 25 anni, un quarto di secolo in cui la rassegna di teatro e musica al Real Orto Botanico si è radicata come imprescindibile riferimento culturale estivo a Napoli. Proprio a Partenope è dedicato lo spettacolo Lettere al Vento.
7: Dà voce a quelle cose che a Napoli non hanno voce. Quindi il Vesuvio, parla il Vesuvio, la pizza, che in qualche modo si ribella a questo suo modo di essere etichettata, ma soprattutto essere messa in tutte le salse.
6: A una Napoli rumorosa e geniale, contraddittoria, incoerente e luminosa, scrivono lettere immaginarie d'amorevole protesta, rimostranze gentili e appassionate, il mare e il Castel dell'Ovo, un anonimo pastore del presepe, il vento e un cane randagio storto che dal nord Italia vuole tornare a morire nella sua città. Una mappa emotiva di Napoli arricchita dalle canzoni della tradizione, ironica, poetica, malinconica, grazie ai testi di Anna Maria Russo e Andrea Pascale, alle musiche suonate da Luca Mennella e alle interpretazioni di Massimo Masiello e Rosaria De Cicco.
8: Ci sarò ancora in due spettacoli che sono due magnifiche riprese, sono la Medea di Porta Medina 25 e 26 luglio e Vipera di e con Maurizio De Giovanni il 29 e 30 luglio.
6: In cartellone fino al 2 agosto è anche Buttana Bottanissima, Il vecchio e il mare, Sei una bestia Viscovitz e Processo a una strega.
1: È stata una delle canzoni manifesto degli anni 70, un libro ripercorre la storia di Un giorno credi. Adriano Albano.
9: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo.
10: Un giorno credi, portata al successo da Edoardo Bennato, un testo capace in poche righe di raccontare le ansie della giovinezza e il sentimento di una generazione. Un testo scritto nel 1972 da un ragazzo che divorava le opere di Sartre. Oggi a quel brano e al suo autore, Patrizio Trampetti, Luca Maurelli per Jack Edizioni dedica il libro Un giorno credi. Patrizio Trampetti, colonna della nuova compagnia di canto popolare, guarda oggi con tenerezza quel testo scritto da ragazzo che parlava anche di alibi davanti a un fallimento.
11: E ti vedi

0: falsi incidenti sono tanti nella vita, non lo dico solamente per me, insomma sono cose che succedono e purtroppo dobbiamo mettere un riparo.
1: Oggi Trampetti continua a sperimentare, l'ultimo progetto con Alfio Antico, il disco Anime delle Due Sicilie.
0: Non siamo neoborbonici, ma ci sono brani che parlano male di Garibaldi e c'è un brano che si chiama A Sicilia senza ponti, che dice tutto.
1: Il libro è anche un faro che si accende su un periodo storico.
2: È una canzone che, per quanto vecchia, tra virgolette, e per quanto oggi ancora molto ascoltata, molto citata, molto presente sui social, è ancora la fotografia un po' delle ansie adolescenziali, giovanili e perfino di un certo spaccato politico-culturale che anche affronto nel libro.
1: Il volume è accompagnato da un cortometraggio firmato da Luca Maurelli e Andrea Raguzzi.

0: Proiettato per la prima volta la sala Naples Power al Vomero, che è anche un omaggio a Roberto De Simone, mentore di Trampetti e troppo presto qui a Napoli dimenticato.
1: Cominciare da zero.
2: Calcio, Max Allegri atterrato a Napoli, domani la presentazione del neotecnico azzurro al Teatro San Carlo. Fabrizio Cappella.
3: Il volo da Linate atterra a Capo di Chino poco dopo le 13. L'avventura di Massimiliano Allegri a Napoli è iniziata. Dribblati i pochi tentativi di selfie dei tifosi, il nuovo allenatore azzurro sale in macchina e punta dritto verso Castel Volturno, dove parte della squadra ha già cominciato a sostenere i test fisici. Fugace l'approccio con il centro tecnico che imparerà a conoscere nei prossimi mesi. L'appuntamento clou è fissato invece per domani alle 11, Teatro San Carlo. Presentazione in grande stile per Max, come era stato 2 anni fa per Conte a Palazzo Reale. Poi l'Universo Napoli si sposterà in Trentino. Da venerdì 17, alla faccia della scaramanzia, partirà il ritiro estivo che i tifosi potranno seguire con 2 modalità, gratuitamente tutti i giorni con gli allenamenti a porte aperte per i quali sarà necessaria prenotazione online e a pagamento per le amichevoli programmate sia per la prima parte che per la seconda a Castel di Sangro. Si parte il 22 con Napoli-Arezzo alle 18, stesso orario anche per il match con la Carrarese del 26. In Abruzzo invece gli azzurri affronteranno lo Sassuolo, il Celta Vigo e l'Aris Salonicco. Per queste ultime amichevoli già fissati i prezzi dei biglietti non proprio economici: 50 euro per le tribune, 30 per i distinti e 20 per le curve.
2: Qualche appuntamento prima di chiudere: questa sera alle 21 nell'anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, nell'ambito di Beats of Pompei, concerto di Vinicio Capossela per i 20 anni del suo album Ovunque Proteggi. Domani alle 18.30 al Tennis Club Napoli di Viale Dorn, presentazione del volume Vipere di Pappi Corsicato. Alle 20.30 a Sant'Agnello in Largo Annunziata, sempre domani nell'ambito della quarta edizione della rassegna Restate Sintonizzati, presentazione del libro Se la cattedra potesse parlare, della scrittrice Maria Di Loreto Roberto. È tutto, adesso ci sono le previsioni del tempo, l'informazione della TGR prosegue sui canali social e sul nostro sito. Buona serata.
4: Da oltre 40 anni la TGR è sul territorio, vicino a te, con una informazione unica, capillare e approfondita. Forse ancora non sai che puoi vedere tutte le edizioni della TGR in diretta su TVSAT, dal canale 301 al canale 323. Per accedere alla TV satellitare gratuita non serve alcun abbonamento. Bastano una parabola satellitare ed un dispositivo certificato TVSAT.
5: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
6: Sulla Campania bel tempo, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano cielo generalmente sgombro da nubi significative sull'intero settore. Notte stellata. Sull'Appennino campano tempo tipicamente estivo, contraddistinto da un'assenza di nuvolosità rilevante. Sul Salernitano giornata stabile e caratterizzata prevalentemente da un ampio soleggiamento. Le temperature risulteranno in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti di debole intensità dai quadranti occidentali con locali rinforzi. Mare poco.
7: Brio Rossa, la potenza del gusto.
8: Tutti i sorrisi sono unici.
9: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
10: Ma il manuale non lo fa.
11: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
9: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Per

0: ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Quando gusto e leggerezza sono in perfetta armonia, vivere in equilibrio diventa una gioia. Equilibrium è con te ogni giorno per offrirti la leggerezza di cui hai bisogno, senza rinunciare a ciò che ti piace.
4: Che gioia!
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
6: Da sognare un mondo di energia pulita a realizzarlo partendo dall'acqua, dal sole e dal vento. Scegli l'azzurro. Insieme costruiamo il futuro energetico di tutta l'Italia. A2A Life Company.
7: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
8: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie. Dal giorno 1. Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
9: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi, Land, a 59 centesimi.
10: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Paragano in vera pelle a 699 euro, Braglie che diventa un vero letto a 799 euro, Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro, Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro e Romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
11: E fino a domenica il trasporto è gratis, vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
12: Sì, pronto. Cosa?
13: Oltre all'ictus, la risonanza ha mostrato la presenza di aneurismi carotidei.
14: Voglio che mi aiuti a farlo svedere.
15: Una storia intensa sulla vita, la morte e i legami che ci definiscono.
12: Papà mi ha chiesto di aiutarlo a farla finita. In Francia non è possibile. Ho contattato un'organizzazione svizzera.
14: In Svizzera?
15: Per il ciclo, il grande cinema d'autore.
14: Niente pianistei.
15: È andato tutto bene. Domani, 21:15, Rai 3.
16: In occasione del 130° Arena Opera Festival, il nuovo grande spettacolo dell'Arena di Verona, La Traviata di Giuseppe Verdi, un cast internazionale, 400 artisti sul palco, una scenografia grandiosa che celebra la Parigi della Belle Époque. Con la partecipazione di Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi, regia di Paul Carran, la grande opera all'Arena di Verona, giovedì alle 21:15, su Rai 3.
17: Più i protagonisti sono famosi, più il dietro le quinte scotta.
18: In Italia il gossip è ovunque. Ma quanto influenza davvero la nostra società? L'Italia che guarda, martedì 21 luglio alle 21:15, Rai 3.
19: La nostra stagione termina qui. Come al solito fatemi ringraziare la struttura di Report, la fantastica redazione, la squadra degli inviati, i filmmaker, i montatori, lo studio, la regia, il CPTV che ci ha consentito di andare in onda con la grande qualità e a tutti noi anche con grande indipendenza. Alla prossima stagione.

0: Siamo una squadra pesantemente attaccata, ma non ci fermiamo, continuiamo a lavorare con la stessa determinazione di sempre. Chiama alla mobilitazione la redazione di Report, che invita i telespettatori a seguire su Rai Play la puntata che sarebbe dovuta andare in onda oggi e a postare una foto con l'hashtag Giù le mani da Report.
1: Tutta l'Italia si chiede se è stata lei a organizzare l'attentato a Sigfrido Ranucci.
2: Ma guarda, io non sto parlando con nessuno, devo rispetto alla procura, per cortesia.
1: Non si arrabbi, ma quando sente dire che lei avrebbe commissionato questo attentato come quasi un atto di amicizia verso Ranucci per promuoverlo come possibile candidato futuro del campo largo.
2: Faccio presente che l'attentato è stato fatto a ottobre e il sondaggio è stato fatto a giugno, quindi sarei stato proprio un imbecille oppure uno sbagliato il calendario.

credete minacciati, perché c'è anche Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, tra i leader ritratti in, vediamo l'immagine, in veste da detenuto, in un'immagine pubblicata da un quotidiano di Teheran. Il fotomontaggio ritrae in alto le foto del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del Primo Ministro israeliano Netanyahu con un mirino in fronte e fuori causati da due proiettili a fianco. Lo vedete, il mirino, i proiettili, Trump, Netanyahu e gli altri leader.

0: la trovo una cosa corretta e ho conosciuto tantissime persone capaci di raccogliere consenso e di esprimere qualità all'interno dei consessi nei quali hanno avuto la possibilità di servire il popolo.
1: No. Ecco, voi avete fatto.
2: Perché? Dolcissimo, sottovoce, sottovoce, un po' appena appena nell'equilibrio delle voci, la parte grave, il colore dei bassi, appena appena, prego, che sono là in fondo.

0: Ecco, non ho sentito il portamento. Sull'ali. Questo è il portamento. Sull'ali. Non è sull'ali, sull'ali.
1: Sono venuto senza discorso, però con fame. Però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una Chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
2: Stiamo attraversando l'ultimo lembo del villaggio di Frun. Da qui inizia una delle due zone pilota del Libano.

0: siamo dentro. Israele attacca dalle colline intorno, sono tutte occupate.
1: E poi guardate, l'altra zona pilota, il villaggio di Zawtar, qui in fondo, è appena stato bombardato. È quello scritto nell'accordo, quello da cui deve iniziare, come da qui dove ci troviamo, l'arretramento delle forze armate israeliane.
0: Da qui la strada è inaccessibile. L'esercito libanese, che secondo l'accordo dovrebbe controllare l'area, è fermo davanti alle facce dei martiri di Hezbollah.
2: È vero che chi aveva problemi con Report veniva a parlare con lei?
3: Guarda, io ho già predisposto una querela, non te la fa fare pure tu, per favore.

0: Ma vieni!
1: Col dritto vincente di Jannik Sinner, una partita che non è stata facile neanche un po', e per questo ce la ricorderemo come infinitamente bella. Sinner diventa il decimo giocatore della storia a difendere con successo il proprio titolo a Wimbledon. I nomi prima di lui sono già leggenda di questo sport.
2: Le fornirò magari poi i dati del ministro dell'ambiente che vi faccio trasmettere dal ministro Fradin.
3: Io ce l'ho sul biglietto. Non serve andare dal ministro.
2: Dopodiché, guardi, il nostro problema.
4: Senti, Mirella, tu sai che ti voglio, Mirella. Lo sai che ti voglio bene, ma sembri una zanzara se parli.
3: No, prima ho parlato meno di tutti, adesso mi sono presa un po' più di tempo.